0: avvicinarsi alle casse.
1: Radio Rock Italia, non solo rock.
2: Non perdo tempo, mi compro un ferro, faccio fuoco, metto ferro e fuoco il centro.

0: Radio Rock Italia. Musica made in Italy.
1: Fammi capire.

Ah, bella, non ti fa tutto sto film. Io c'ho mano un fiore e tu mi guardi così. La graffi come una cattaccia anche a di vita. Mentre io sto qui che te darei la vita. Mi voglio innamorare senza paura. Non sto più a darti un'altra pregatura. Voglio averci in testa un pensiero solo. Che non è un letto, no, ma un amore. Un amore vero.

0: Radio Rock Italia.
1: E dai, non puoi farmi sempre le stesse tre domande.

0: sei su Radio Rock Italia.
1: E ci droghiamo perché lo fanno pure gli animali, con loro sì che ci siamo cugini, mica i francesi. Si droga il gatto per la sua erba, lui va proprio matto. Si droga pare pure l'elefante, lo scimpanzé.

droga quello per sopportare l'ansia ed il dolore, si droga l'altro che vuole dormire, che male c'è, si droga il nostro.

0: Se ci pensi un poco su, ti droghi pure tu. Forse non tutti sanno che durante gli sforzi fisici intensi e prolungati il cervello rilascia endorfine, neurotrasmettitori con proprietà simili a quelle della morfina. Il benessere che ne deriva è uno dei fattori che spinge molte persone ad allenamenti frequenti ed estenuanti.
1: Ed il dottore si droga sempre prima di operare, si droga tutte le sante mattine con il caffè.

0: Ho 16 anni, ho 16 anni e vivo in un carcere. Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.
1: Radio Rock Italia. Musica made in Italy.
2: L'amore in casa nostra. L'amore in casa nostra.
3: Certi pensieri al buio nascono per...

0: Radio Rock Italia.
1: E per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore,

chiamami sempre amore, perché le idee sono come le farfalle che non puoi togliergli ideali, perché le idee sono come le stelle che non le spengono i temporali, perché le idee sono voci di madre che crescono.

0: chiamami sempre amore. Perché noi siamo amore.
1: Radio Rock Italia.
2: Lo Torino non lo sa.

Radio Rock Italia.

tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercala sul fondo del Saint Creek.

0: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
1: È tardi pure stasera e ritorno da solo sulla strada di casa.

L'amore non esiste, è un cliché di situazioni tra due che non son buoni ad annusarsi come bestie, finché il muro di parole che hanno eretto resterà ancora fra loro a rovinare tutto. L'amore non esiste.

400 dalla Val Brembana, 700 dalla Val Vicezzo, 500 dalla Val d'Intropio per la Poiana Nord. No, è troppo a bruciare nelle ciminiere,

0: anche in versione GPL EQG.
1: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
2: Questa è Radio Rock Italia.

0: Talk Sport.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
0: Sei su Radio Rock Italia.

0: giù dalle brande. Risvegli bruschi, ma non troppo.
1: Eccoci qua, buongiorno, buongiorno a tutti. È venerdì 17 luglio, facciamo le corna. Tutti i gesti apotropaici del mondo. Ma siete superstiziosi? Ma insomma, dai, un giorno come tanti. E soprattutto il the day after, il giorno dopo il concertone dei Litfiba. Ne parleremo qui a Roma. Ieri è stata festa grande, sì. Allora, come state? Come avete dormito? Sapete che io ho l'ingrato compito. Innanzitutto mi presento, sono Marco Bosco, questa è Radio Rock Italia. Inizia giù dalle brande, sì. Dalle 7 alle 10, questo format mattutino, dal lunedì al venerdì, che ha il compito, appunto, ingrato, onori ed oneri, si diceva un tempo, sì. Di tirarvi giù dai vostri lettucci, dai vostri giacigli in paglia, con cuscini più o meno anatomici, materassi più o meno ortopedici, anche la cuccia del gatto va bene, oppure in macchina. Avete mai dormito in macchina? Sì, c'è un tempo per tutto. Arrivano gli Alpaca, andiamo, inept, 7:01, via.

0: La musica degli Alpaca qui su Radio Rock Italia. Allora, sono le 7:05. Forza, forza. Allora, un pensiero a Motta, Francesco Motta, che stavo appunto leggendo un suo post accorato. Ha perso il papà, credo ieri, e lo ricordava con un messaggio molto toccante. Quindi un abbraccio a Francesco, e questo è un pezzo suo.
1: È la

Allora, il sole sorge alle 5:48, è già sorto, e tramonterà alle 20:41, la leva si lunerà alle 9:19, partiamo bene, ho dormito poco stanotte, cala alle 22:40 la leva.

Allora, a Roma oggi sarà una giornata caratterizzata da soleggiamento diffuso e caldo, come al solito, temperatura minima 26 gradi, massima 36. Nel dettaglio, cielo sereno e caldo al mattino e al pomeriggio e bel tempo alla sera. È come al solito l'anticiclone africano che ci fa compagnia, lo sappiamo. After Hours, non voglio ritrovare il tuo nome.

0: Rock Spot.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
2: Passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a 899 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
8: Questo è
9: Giù dalle brande. Risvegli bruschi,
8: ma non troppo.
10: 7 e 18 qui a Radio Rock Italia, momento del classico con Carmen Consoli.
9: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Le parole di burro, il classico per la cantantessa. Allora, durante la giornata di oggi si registrerà una temperatura massima di 36 gradi alle ore 14, mentre la minima l'abbiamo registrata un'oretta fa ed era di 26 gradi. Ora c'è nada con piangere o no?

I venti per chi va a vela saranno sia al mattino che al pomeriggio moderati, provenienti da sud e sud-ovest, con intensità tra i 17 e i 33 km orari, insomma un pochino più sostenuti rispetto a ieri. Alla sera deboli da sud-ovest, quindi libeccio, con intensità tra i 9 e i 19 km orari. Bene, che rumore fa la felicità?

0: un giorno ho letto un aforisma che mi ha colpito, tanto che l'ho messo nel mio profilo WhatsApp per tanti anni. Diceva più o meno così: ho riconosciuto la felicità dal rumore che ha fatto andandosene. Eh sì, vabbè. Allora, l'intensità solare, passiamo a cose più amene. La più alta sarà alle ore 14 con un valore UV di 7.7, che corrispondono a 918 watt su metro quadrato.
1: Gobellini, Coponti, Elfi, Eoli, la mandragola, il fico sacro, la betulla, la canfora, l'incenso, le ossa dei morti buttate contro il nemico, i nani, i nani!

E li visti i nani? Richard Benson li vedeva anche la notte. Allora, uno sguardo al meteo della prossima settimana. Ci sarà il break temporalesco, con tutto ciò che ne consegue, ma non se ne parlerà prima di martedì 21. Comunque, in tutta Italia si tornerà a respirare.

Rosso Marte aspetta l'estate, in realtà ci stiamo dentro. Tanto è vero che in avvio della prossima settimana siamo così tutti in attesa del rapido break temporalesco annunciato, che porterà un po' d'acqua, un po' di precipitazione e soprattutto un abbassamento delle temperature su diverse delle nostre regioni. Insomma, dopo la lunga fase rovente delle ultime settimane si tornerà a respirare grazie ad un caldo decisamente più vivibile, più sopportabile. La causa di questa svolta va ricercata nell'avvio di correnti fresche, arrivo di correnti fresche in quota, pilotate da una vasta depressione localizzata sull'Europa nord-orientale, le quali destabilizzeranno progressivamente l'atmosfera. Già da lunedì 20 luglio ci aspettiamo i primi temporali, in particolare sulle Alpi, con locali e rapidi sconfinamenti verso le adiacenti pianure del nord. Dormito 2 ore, dai! Sento un po' Luca Giurato.

tungsteno, il tungsteno, un materiale duro, sì. Allora, vediamo un po' che cosa accadrà nel corso della notte e nelle prime ore di martedì 21. Attenzione, oggi siamo al 17, stiamo parlando della prossima settimana. Il fronte temporalesco irromperà in maniera decisa sull'Italia. Visti i forti contrasti che si verranno a creare tra masse d'aria così diverse, quindi insomma correnti fresche in quota e caldo umido sotto, non escludiamo, si dice qua, il rischio di locali grandinate e forti colpi di vento, in particolare su due punti e a capo: Lombardia orientale, Veneto, Friuli, Venezia Giulia ed Emilia Romagna. Va bene, e quindi noi nel Lazio insomma dovremmo scamparla. Successivamente, eccoci, il fronte si estenderà rapidamente a parte delle regioni del centro-sud, eccoci, colpendo soprattutto il versante adriatico con precipitazioni anche intense. Successivamente, da mercoledì 22 in avanti, le condizioni meteo sono previste in miglioramento grazie all'avanzata dell'alta pressione delle Azzorre. Quindi dopo l'anticiclone africano arrivano le Azzorre, che proverà ad allungarsi sull'Europa occidentale. E vabbè, va così.

0: Rock Sport.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
4: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
5: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro anche con 10 anni di garanzia.
4: Autoimport a Roma dal 1950.
6: State ascoltando
7: Giù dalle brande.
6: Risvegli bruschi,
7: ma non troppo.
8: Sveglia, sveglia, sono le 7:48 qui a Radio Rock Italia con gli Stunt Pilots.
6: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Time of My Life, Stunt Pilots. Ho letto recentemente un'intervista, anzi un racconto del leader degli Stunt Pilots che erano stati a vedere gli Scorpions, e questa era una riflessione che lui faceva, visto che insomma sono molto giovani e insomma sono figli degli anni 2000 loro, no? E purtroppo io, avendo visto molti clip di quel concerto degli Scorpions, un concerto francamente insomma abbastanza triste, visto che insomma gli anni passano e ci sono band che ancora si tengono e altre meno, e vedere l'entusiasmo degli Stunt Pilots mi ha fatto capire che insomma lo stacco generazionale rispetto alla mia generazione è piuttosto importante.

Insomma, la notizia più attesa riguarda senza dubbio il calo termico, perché dopo giorni di afa opprimente e notti tropicali, l'anticiclone subtropicale batterà in ritirata, tornando a stabilizzarsi nelle sue zone d'origine, ovvero sul Nord Africa. Beh, pussa via. Questo non significa che l'estate sarà finita, eh? No. Continuerà a fare caldo, come è assolutamente normale che sia a fine luglio, ma senza gli eccessi veramente quasi insostenibili delle ultime settimane. Insomma, si tornerà a respirare con le temperature che si attesteranno su valori decisamente più tollerabili. Insomma, un sollievo da nord a sud.

0: forte. Spezza la vita e le speranze restano chiuse.
1: E Gabriella Martinelli con Lula, il gigante d'acciaio. Insomma, andiamo a chiudere questa parentesi meteo. Secondo appunto gli ultimi aggiornamenti, queste condizioni che vi ho descritto, quindi questo break che interromperà questa calura, ci accompagneranno per buona parte della prossima settimana, che sarà caratterizzata da giornate soleggiate ma con temperature finalmente in linea con le medie stagionali. Da segnalare solamente dei temporali pomeridiani che potranno interessare in particolar modo Alpi e Appennini, e solo localmente le vicine pianure. È tutta una questione di tattica.
2: 7:34, io quando esco presto ci esco matto. Tu lo sai, tu lo sai. Mandami un messaggio, dimmi amore mio, sto un po' in ritardo.

Allora, ho trovato l'articolo che vi citavo prima, cioè quel resoconto fatto dal cantante degli Stone Pilots a Romano De Zelino, dove si trova, dove si sta svolgendo, forse è terminato, l'AMA Music Festival, in occasione appunto del concerto degli Scorpions, tedeschi Scorpions. E allora andiamo in Germania, andiamo a Berlino con Garbo, poi facciamo due riflessioni su questo

Allora, sto leggendo Billboard Italia. Allora, il titolo del report del resoconto è Trovare le risposte al concerto degli Scorpions, il racconto degli Stunt Pilots. Ok, allora siamo stati, scrive appunto l'estensore dell'articolo, siamo stati con Zo, Munet e Farina, che sono i tre, no, degli Stunt Pilots, all'Ama Music Festival, lo ricordo, si trova a Romano De Zellino, siamo nel Vicentino, per la data del gruppo rock tedesco Scorpions, quindi si sta trattando del concerto che si è tenuto l'11 luglio scorso, quindi una manciata di giorni fa. Il frontman del trio ci racconta com'è andata tra ricordi, domande che cambiano e lezioni da imparare. Vediamo un po' cosa hanno imparato i ragazzi. Allora lui dice: avevo 14 anni quando chiesi a mia madre di prestarmi i suoi leggings, attenzione, una cintura zebrata e una bandana da infilare nella tasca dietro dei jeans. La madre aveva la cintura zebrata, top. Giravo per Garbagnate, quindi siamo nella periferia di Milano, con i capelli lunghissimi alla Pavel Nedved, e qui già si parte malissimo, e delle Nike enormi ai piedi, un improbabile incrocio tra Bret Michaels dei Poison e il ragazzino di Mamma ho perso l'aereo, che mi risulta non avesse tutta questa folta capigliatura, ma comunque questo poco conta. Intorno a noi gli amici ascoltavano Skrillex e la dubstep, e quindi insomma una buona cerchia di amici, e piacevano anche a noi, certo, perché a pensarci oggi non è mai stato davvero un discorso di generi. Essendo nati alla fine degli anni 90, il rock non l'abbiamo mai vissuto a capitoli. Gli anni 70, gli 80 e i 90 erano un unico linguaggio, e qui probabilmente sì, lo abbiamo sicuramente anche raccontato male noi quel periodo. Gli Scorpions stavano accanto ai Sex Pistols, ai Metallica e ai Guns N' Roses, come se fossero stati pubblicati tutti nello stesso giorno, ma non è mai vero. Però vabbè, scusate se faccio questi commenti così interlineati, ma comunque bello, commenti interlineati l'ho coniata ora. Ciascuno di noi però ascoltava le canzoni a modo suo. Io rincorrevo Slash, Farina seguiva Bonham, Munet seguiva Geezer Butler. Era come se il resto della band sparisse. Riuscivamo a isolare mentalmente il nostro strumento e a seguirlo dall'inizio alla fine del brano. Non ci sta. Quando è arrivato l'invito a vedere gli Scorpions, non c'è stato nemmeno bisogno di pensarci. Vedendo le foto erano quattro gatti. E poi vi dirò perché, insomma. Ci siamo accorti però che stavamo andando a vedere gli Scorpions per un motivo completamente diverso da quello per cui li ascoltavamo da ragazzini. Una volta cercavamo un riff da rubare, stavolta cercavamo una risposta a una domanda che ci facciamo spesso tra di noi. Cosa succede a una band dopo 50 anni? Domandone! E soprattutto, come ci immaginiamo la nostra band tra 50 anni? Non ti fare questa domanda. E avevamo anche paura, quella di trovare un museo. E infatti, quello hai trovato! Però vabbè, vediamo cosa ci racconta.

0: Allora, dice, durante le 3 ore di viaggio, quindi insomma una specie di diario, no? Si avvicinano alla sede del concerto. Da Milano a Bassano del Grappa ci siamo resi conto di conoscere benissimo la musica degli Scorpions, ma pochissimo gli Scorpions. Conoscevamo i riff, i ritornelli, gli assoli, non la loro storia. Quanto ci avevano messo ad arrivare fin lì? Quanti album avevano pubblicato prima di trovare davvero la loro identità? E questo già vi fa riflettere, no? Questa generazione ascolta musica ma non si documenta, non so, bastava, visto che c'è Wikipedia, magari uno contestualizza, comincia a leggere un po' la storia, capisce, legge i testi, no, si ascolta, ma chi erano loro? Boh, cioè, allora capiamolo mentre andiamo a vederli adesso che hanno 75 anni. Così Munet, narratore della band, ha aperto Wikipedia appunto e ha iniziato a raccontarci la loro storia con un tono da podcaster, va bene, mentre metteva in coda gli album in ordine cronologico. I primi Scorpions non suonavano affatto come gli Scorpions che avevamo in testa. La voce di Klaus Meine era già riconoscibile, ma tutto il resto ancora no. Niente rullanti giganteschi, niente chitarre riverberate, niente di quel suono che oggi associamo automaticamente al loro nome. Chissà che cosa pensano loro che siano stati gli Scorpions. Chissà se hanno sentito veramente mai i dischi dei primi anni 70. Vabbè, è stato quasi rassicurante. Anche gli Scorpions hanno impiegato anni per diventare gli Scorpions. O per non essere più gli Scorpions, aggiungo io. Va bene, arriviamo all'Ama Music Festival passando per strade di campagna fino a un vecchio casolare. E qui io direi di fermarci perché l'arrivo alla sede del concerto merita comunque uno spazio tutto suo. Bobo Rondelli e poi il break e poi ritorniamo su questo appassionante racconto.
1: Sono nato, sto vivendo, morirò. Sono vivo da respiro ciò che so. Di sicuro non sappiamo bene come. C'è un bastone, tu c'hai un buco da tappare. Sono stanco, vado a letto, dormirò. Poi mi sveglierò affamato, mangerò. Perché nulla in più bene si può sapere. C'è un bastone, tu c'hai un buco da tappare.

dritto cacherò, ho pisciato, scorreggiato, puzzerò. Son bisogni della vita ed è normale, c'ho un bastone, tu c'hai un buco da tappare. Non mi piaci, tu mi puzzi, me ne vo. Non capisco a cosa alludi, non lo so. Di sicuro non c'è niente più da dire. C'hai un bastone, ma il mio culo te lo do. C'hai un bastone, ma il mio culo

0: Sport. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 399, TAEG 590. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
5: Questo è
6: Giù dalle brande.
5: Risvegli bruschi,
7: ma non troppo.
8: Ma dico, insomma, vi siete svegliati o no? Perché qui si fa l'ora di andare al lavoro, qui bisogna lavorare, bisogna produrre. Allora io adesso vi inserisco dentro un teatro, che è veramente un teatro orrorifico, con la compagna Teresa.
9: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Beh, insomma, se non vi eravate svegliati con questo, penso una bella botta. Allora, mettiamoci di nuovo in viaggio insieme agli Stunt Pilots. Allora, Alice, arriviamo all'Ama Music Festival, passando per strade di campagna fino a un vecchio casolare, uno di quei posti dove ti viene subito da dire: che cazzo, finalmente un posto dove si può alzare il volume. E vabbè, e fin qui. Il festival è sospeso tra due mondi: da una parte le giostre, i chioschi, l'atmosfera da festa di paese; dall'altra un cartellone con alcune delle band che hanno scritto la storia del rock. Faccio una parentesi: gli headliner di quella serata erano gli Scorpions e i Saxon. Va bene? Ci siamo capiti, vero? Ok. Dall'altra, va bene, da una parte la festa di paese e dall'altra il cartellone. Poi inizia la pioggia, no, anche sfigati. Sotto un ombrellone, mentre aspettiamo che smetta, sento un signore dire a un amico: la traccia 3, quella che faceva na na na. Parlano ancora per numero di traccia, cercano di ricordare l'anno in cui si è uscito un disco e non quanti milioni di stream ha fatto. Mi fa pensare che nel giro di una generazione sia davvero cambiato il modo in cui ci ricordiamo la musica. Sì, riflessione giusta, ci sarebbe da chiedersi se sia meglio il modo di ricordarla con gli streaming o se ci si ricordi magari che numero di traccia era, o anche che numero di solco era, se uno aveva il vinile. Aprono la serata i Saxon. Tra una canzone e l'altra il cantante alza una bottiglietta d'acqua, non un bicchiere di whisky. Anche il rock a un certo punto ha bisogno di disciplina. Poco prima che inizino gli Scorpions, sull'Adwall parte un lungo video che ripercorre la loro storia. Non c'è bisogno di convincere il pubblico di quello che hanno fatto, è sufficiente mostrarlo. Va bene, fermiamoci qua, ma riprendiamo. Apre la clave, lo sole, l'umare, l'uiento.

insomma, parte questo video, no, che mostra gli Scorpions dagli albori fino ai giorni nostri. Dice: a noi però non sembra solo una celebrazione. Sta parlando il leader degli Stunt Pilots, quindi insomma, tre generazioni dopo. Sembra una lezione. Mi viene in mente una cosa che avevo imparato durante un viaggio in Oriente. Il maestro non insegna spiegando, il maestro si osserva. Per le due ore successive abbiamo fatto esattamente quello. Quando si spengono le luci e parte il primo riff, la cosa che mi colpisce più di tutti non è l'energia. Anche perché io penso che di energia, io ho visto diversi video delle esibizioni di Scorpions, credetemi, insomma, è quanto sembrino ancora divertirsi ad essere una rock band. Le Flying V colorate, i cappelli cowboy pieni di chiodi, le giacche gialle e nere quasi uscite da Beer Bongs and Bentleys. Non sembrano persone che si vestono così perché il pubblico se lo aspetta. Sembrano persone che dopo 60 anni hanno ancora voglia di sentirsi delle rock star. Penso a quando da piccolo compravo le chitarre quasi solo perché mi sembravano bellissime. Poi, proprio perché erano bellissime, finivo per passarci ore sopra. Forse il rock sopravvive anche così. Prima ti fa desiderare una chitarra o un giubbotto o un paio di stivali, poi quasi senza accorgertene ti ritrovi a dedicarci migliaia di ore. E va bene, questo è un aspetto, diciamo, filosofico sognante che non mi sento di, insomma, di obiettare, di criticare, insomma, sul quale non ho nulla da obiettare, voglio dire. Mi colpisce anche un'altra cosa, attenzione: gli Scorpions non sembrano costruiti attorno a un solo protagonista. E va bene, allora adesso facciamo parlare gli Area, perché è meglio.

insomma, ci siamo rifatti le orecchie e torniamo adesso alla dura e cruda realtà. Dice, insomma, sempre il leader dei leader, cantante degli Stone Pilots. Mi colpisce anche un'altra cosa, oltre al fatto che dopo 60 anni ancora si divertano tanto gli Scorpions. Gli Scorpions non sembrano costruiti attorno a un solo protagonista. Klaus Meine è il cantante, sì. Ma l'attenzione finisce continuamente anche su Rudolf Schenker e su Matthias Jabs e sul batterista, che non nomina per nome e cognome, probabilmente non è quello storico, sospeso sopra una gigantesca piramide di luci. Ognuno sembra avere il diritto di essere protagonista. Tra una canzone e l'altra, Klaus Meine dice: 60 anni fa giravamo la Germania con un furgone scassato e grandi sogni. Non avremmo mai immaginato di essere qui oggi. Infatti non ci saresti dovuto essere. Fa impressione sentirlo dire da qualcuno che quella storia l'ha davvero vissuta, perché ti ricorda di una cosa semplice. Nemmeno chi arriva in cima conosce il percorso mentre lo sta vivendo. E forse la risposta alla domanda che ci eravamo fatti in macchina era proprio lì. Il museo che avevamo paura di trovare non esisteva. No, caro, ce l'avevi davanti e sembrava di essere veramente al Madame Tussauds. Questo lo dico io. Però va bene. Tornando verso Milano, il discorso è finito inevitabilmente sulla musica che stiamo facendo noi. Non perché il nostro nuovo singolo Time of My Life, che tra l'altro vi ho passato 20 minuti fa, che un po' ha dato la stura a tutto il discorso, era una delle novità in alta rotazione. Quindi dice: non perché il nostro nuovo singolo assomiglia agli Scorpions, anzi, probabilmente è vero il contrario. Siamo cresciuti ascoltando Kendrick Lamar e Skrillex, tanto quanto i Red Hot Chili Peppers, i Prodigy o i Guns N' Roses. Oggi facciamo una musica che prova a mettere insieme tutto questo. Degli Scorpions non ci portiamo dietro un suono. Quello appartiene a loro, ci portiamo dietro il modo di pensare una canzone, la ricerca di un ritornello che resti, il coraggio di parlare la lingua del proprio tempo senza perdere la propria identità. Forse è questa la lezione più grande che ci siamo portati a casa. Un concerto così ti cambia la domanda che fai alla tua musica. Non più funzionerà questa settimana, ma tra 30 anni ci sarà ancora qualcuno sotto un palco che avrà voglia di cantarla? Ecco, tutte domande molto giuste. La risposta è dentro di te. Peccato che sia sbagliata. Sì. Vai Vasco, vai. È stata

Allora, chiusa questa parentesi riflessiva, condotta appunto dal cantante degli Stone Pilots, veniamo a un'altra piccola storia triste. Ultimo, rubati i cartelli del concerto con le indicazioni, al concerto di Tor Vergata sono stati rubati, divelti rubati e messi su Vinted e venduti. È un reato, attenzione, è polemica, e se ne parla, è anche politica questa. No. Scusate, ho fatto un piccolo errore, non importa, adesso... Allora, parliamo della notizia e dopo rimettiamo il vecchio Bruno Arisas. Ho fatto un click di troppo, può succedere. Allora, l'assessore ai grandi eventi, sport, turismo e moda di Roma Capitale dice: siamo pronti a presentare un esposto in procura per la vendita online dei cartelli informativi rubati durante il deflusso del concerto di Ultimo a Tor Vergata. No, vi ricordate, no? Che c'era stato, insomma, il concerto, e quindi ho fatto un concerto super partecipato perché addirittura con gente che si era accampata molti giorni prima, insomma, si parla stimati di 250.000 giovani. Ma i fan di Ultimo sono un po' nei guai. C'è chi ha ben pensato di portarsi a casa dei souvenir dal concerto evento del cantautore romano che si è tenuto appunto lo scorso 4 luglio a Tor Vergata, il giorno del mio compleanno. Che bello. Tra questi anche dei cartelli segnaletici fondamentali per orientarsi all'interno dell'area del concerto, finiti dopo pochi giorni sulle piattaforme di rivendita online come Vinted e venduti a prezzi esagerati. Alessandro Onorato, assessore ai grandi eventi sport, turismo e moda di Roma Capitale, ha dichiarato: stiamo raccogliendo ulteriore materiale, siamo pronti a presentare un esposto in procura per la vendita online dei cartelli informativi rubati durante il deflusso dal concerto di Ultimo a Tor Vergata. Dai, che è tornato Bruno Arisas, la mezza Milano, e l'avevo abortito, poverino. Eccolo,

Allora, questo appunto, questo assessore Alessandro Onorato ha preso posizione, dice: non si tratta di una bravata, perché la segnaletica stradale era parte integrante fondamentale per garantire l'incolumità dei partecipanti di un piano sicurezza enorme per un evento senza precedenti a Roma. Dice lui: è vergognoso che molti abbiano pensato di rubarla, contribuendo a generare confusione a danno di tante ragazze e ragazzi. Sì, perché poi se non decliniamo le parole al maschile e al femminile stiamo male. A danno di tanti ragazzi, per poi rivendere tutto su Vinted a prezzi folli, anche 800 euro. È come se qualcuno staccasse dei cartelli lungo le strade in città. Non è uno scherzo, ma si tratta di un reato. Insomma, una presa di posizione piuttosto forte. Ringrazio le tante persone che mi hanno mandato queste segnalazioni e che mi hanno raccontato sui social quanto accaduto. Sono convinto che le autorità competenti approfondiranno e faranno chiarezza. Ha concluso appunto Onorato. E va bene, allora divertiamoci un po' con Lucolombo, Maracaibo ci sta sempre bene. 8:44, via!

0: Rock Sport.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
5: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
6: State ascoltando...
7: Giù dalle brande.
6: Risvegli bruschi,
7: ma non troppo.
8: È il momento della novità e ce ne andiamo nelle Marche ad Ancona con gli Yuppie Flu. Be free now.
6: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Free Now, Yuppie Flu da Ancona. Il loro disco è annunciato per settembre. Allora, vogliamo parlare della figuretta che ha fatto Nordio, che così si era preso delle licenze, poi Mattarella gli ha detto: guarda, ascolta, sediamoci un attimo perché ti voglio raccontare un po' come funziona la nostra così costituzione, il sistema di separazione dei poteri, le prerogative di ognuno. Insomma, una piccola lezione di educazione civica, non è male. Ma ce l'ha mandato Giorgina? Non si sa. Insomma, il guardasigilli pare si sia arrogato un diritto che non gli spettava e ha spiegato che si trattava di un'iniziativa del governo di cui lui era soltanto l'esecutore materiale. Sì, però poi Mattarella lo shampoo lo ha fatto a lui. Chiaramente stiamo parlando della Grazia Roggero, un argomento molto caldo.

Allora, vediamo un po' il carciofo che Mattarella ha dato a Carlo Nordio. Il ministro della giustizia Nordio non aveva nemmeno avvisato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella dell'avvio dell'istruttoria per la grazia al gioielliere Mario Roggero. Non entriamo nel merito della questione, parliamo solo di questo aspetto. E in una conversazione al Quirinale il capo dello Stato ha dovuto puntualizzare, mi piace questo, puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro in tema di concessione della grazia. Che quali sono? Praticamente un tubo può fare, perché al di là del linguaggio diplomatico del Colle, Nordio si era arrogato un diritto che non gli spettava. Il guardasigilli si è difeso spiegando che si trattava di una iniziativa del governo di cui lui era soltanto l'esecutore materiale, insomma una sorta di ambasciatore che non portava pene. Un retroscena di Repubblica racconta che è stata Giorgia Meloni a mandarlo avanti, per fermare Roberto Vannacci, che vorrebbe candidare Roggero in Parlamento. Il Quirinale ha anche fatto circolare una lettera che l'allora presidente Giorgio Napolitano nel 2008 inviò al senatore di Alleanza Nazionale Gustavo Selva, che mi aveva scritto male, a proposito della grazia a Bruno Contrada, un altro insomma personaggio, che secondo Selva doveva essere concessa d'ufficio. Napolitano gli spiegò che concederla a breve distanza dalla sentenza della Cassazione si sarebbe configurata come una sorta di quarto grado di giudizio, i famosi quattro gradi di giudizio, che non esiste nell'ordinamento, determinando un conflitto tra poteri. E beh, vabbè, Renato Zero, aiutaci tu, portaci nel tuo safari, toglici da queste melme.

Ma poi il problema è che, come giustamente disse Napolitano, del quale non ho un buon ricordo, ma comunque questa era una cosa corretta, il Napolitano disse: guarda che la grazia non è un atto che si dà perché una sentenza sia stata ingiusta. E peraltro, va bene, le motivazioni usciranno entro 90 giorni. Vediamo un po'. C'è anche da notare che, per la grazia bisogna accettare la sentenza e mostrare ravvedimento. E, insomma, è l'esatto contrario di quello che ha fatto finora il gioielliere, che è apparso tutto tranne che contrito e ravveduto. Nella nota del Quirinale si parla anche della sentenza 200 del 2006 della Consulta. La grazia può essere concessa anche in assenza di domanda dell'interessato, ma in ogni caso l'iniziativa potrà essere assunta direttamente dal Presidente della Repubblica, al quale da tempo si è riconosciuto tale potere. Mattarella ha anche ricordato a Nordio che Luigi Einaudi raccomandava il dovere di evitare qualsiasi precedente che potesse incrinare le facoltà che la Costituzione attribuisce al Capo dello Stato. Quindi shampoo e balsamo.

0: non so di chi.
1: Anche dal punto tecnico giuridico, l'iniziativa di Nordio non sembrava avere, insomma, un grande fondamento, se non per propaganda politica, e va bene, qui è una deriva scivolosa, perché l'attività ministeriale prevede la richiesta di informazioni presso gli uffici giudiziari competenti, ma nel caso di Roggero l'esecuzione della pena non è neanche iniziata. Questo ancora non si era costituito, dai, su, facciamo le cose per bene. Abiura di me, caparezza. Sono le 9 passate da 6 minuti di questo venerdì 17 luglio.

Abbi ora di me caparezza qui a Radio Rock Italia alle 9:10. Dai, gli ultimi 50 minuti insieme. Dopo ci sarà Dario Cecchettani con Marte contro. Allora, parliamo un po' di un'altra bella polemica, e questa è scoppiata ai mondiali al termine della partita tra Inghilterra e Argentina. Alcuni giocatori dell'Argentina hanno sventolato uno striscione, era un lenzuolo con una scritta che ricordava che le Malvinas, quindi le Falkland, sono argentine, e questa cosa non è piaciuta all'Inghilterra, e quindi si minacciano ripercussioni. Vediamo.

Allora, e se l'Argentina si vedesse escludere alcuni dei suoi campioni dalla finale dei mondiali contro la Spagna? Questa è la domanda delle domande. Per ora è solo una suggestione, ma nel Regno Unito oggi sono in molti ad augurarselo. Perché? Perché mercoledì sera, dopo la vittoria in rimonta dell'Albiceleste sull'Inghilterra, sul campo di Atlanta è successo un fattaccio, un mezzo casino, un fattaccio politico-sportivo, durante i festeggiamenti per la qualificazione alla finalissima dei mondiali. Tra le mani dei giocatori è spuntato uno striscione che di solito si vedono sugli spalti, uno di quelli che insomma magari sono i tifosi a esporli. È Las Malvinas son Argentinas. E questo però fatto dai giocatori

Insomma, dice, la Coppa del Mondo non sarà nostra. Eh no, vi hanno buttato fuori. Ma le Falkland certamente sì. Il nostro impegno su di esse non verrà mai meno. Lo ha detto ieri un portavoce di Downing Street, censurando lo striscione

mostrato in campo dagli argentini, un fatto che per il governo britannico non può e non deve passare sotto silenzio, come si dice a Roma, hanno rosicato. La FIFA deve ora valutare se i giocatori argentini abbiano infranto le regole mostrando in mondovisione quello slogan. Questa è un po' la linea che segue Londra. L'articolo 34.3 del regolamento dei mondiali, d'altronde, parla chiaro: è proibito mostrare messaggi o slogan politici, religiosi o personali, di qualsiasi natura e in qualsiasi lingua, in qualsiasi momento, quindi prima delle partite, durante gli inni, durante e dopo la conclusione dei match. Lo dice il regolamento FIFA. Attenzione, attenzione, che potrebbero essere veramente problemi seri, eh?

0: Ma si può ancora trasmettere un brano con questo, con questo testo così maschilista, così patriarcale? Ma me lo chiedo, visto che insomma è un periodaccio questo per il, così, per alcune espressioni che non, anche se letterarie insomma o artistiche, evidentemente ironiche, ma non si sa mai. Comunque, ancora, finché non ce lo tolgono qui dal database, noi a Nina lo passiamo. Allora, con Keir Starmer ai saluti, lunedì passerai fatti la mano al nuovo leader Andy Burnham, Downing Street non ha voluto alzare in realtà troppo i toni, limitandosi ad invocare verifiche da parte della FIFA. Ma il ministro dell'economia Peter Kyle ha parlato per parte sua di flagrante violazione delle regole, insomma non si fa, ecco. E il leader dei liberal democratici Ed Davey ha chiesto ufficialmente che i giocatori argentini che tenevano lo striscione vengano squalificati e dunque chiaramente esclusi dalla finale contro la Spagna, che andrà in scena domenica sera a New York. Si tratterebbe di una decisione davvero clamorosa sul piano sportivo, perché a passarsi di mano con lo striscione, ballando e cantando ebri di gioia sotto gli spalti, sono stati molti dei campioni che avevano appena portato l'Argentina in finale, compreso Leo Messi. E allora bisognerà vedere quante mani e di chi erano le mani. Una bella questione spinosa. O flaga di Scopax.
1: La Golf che sto comprando è un modello piuttosto frusto, ma non sembra così vecchia. Ne ho bisogno e costa poco. Le cose sono già cambiate. Non è nemmeno la quinta marcia. Me ne accorgo dopo aver fatto il passaggio di proprietà. Al primo tempo

Morgana, ti amo. Non farmene un'altra. Non attacca neanche così. Vaffanculo, Morgana, che poi non sei sto granché. Una sera piove forte. Ho una cosa da fare ed esco lo stesso. La golf non c'è. Poi mi pare di trovarla, ma non ha l'adesivo Lula, Brasil, che ho piazzato sul lunotto di dietro. Non è la mia. Nel 94 Lula da Silva non se lo calcolava nessuno. Era un grande Lula, ma perse quella campagna elettorale. Perse anche quella successiva. Un po' anacquato oggi, il presidente Lula. E della golf con il suo adesivo, nessuna traccia.

che ha solo quattro marce. Smette di piovere.

questo Lula non vince quasi mai.

0: rubato niente. Poi una volta ho rubato una macchina davanti a 3 poliziotti della stradale, non molto interessati alle presidenziali brasiliane. E forse mia non aveva, quella sera, grande importanza.
1: Insomma, per la FIFA, già nella bufera per aver annullato la squalifica di Belogon dopo presunte pressioni statunitensi, sarebbe davvero un bel casino far finta di nulla. E come la mettiamo allora? Nella storia recente che riguarda l'Argentina, d'altra parte, un precedente c'è già. La selezione di allora si fece fotografare in bella mostra con uno striscione identico: Las Malvinas son Argentinas, già prima di una partita internazionale amichevole contro la Slovenia nel 2014. E allora la FIFA intervenne e punì la Federcalcio di Buenos Aires con una multa da 30.000 franchi svizzeri, che sono circa 32.400 euro al cambio attuale. Chi domenica sera alzerà la Coppa del Mondo per raffronto vincerà il premio record di 50 milioni di dollari. E anche se la Spagna dovesse avere la meglio, l'Argentina come seconda riceverebbe comunque 33 milioni di dollari, non pochi, abbastanza per sopportare agevolmente un'eventuale multa dimostrativa da parte della FIFA.

Ma si opera con Guardo Te. Allora, sono le 9.43 e siamo veramente a un passo dal break. Ma gustiamoci il Litfiba.

0: voi non potete rendervi conto. Chi non è stato ieri a, a Capannelle al concerto di Litfiba non può capire. Cioè, Piero Pelù a 64 anni suonati ha una canna ancora paurosa. Parla troppo, sicuramente, dei comizi, però non entriamo nel discorso politico, se no non ne usciamo. La canna di Piero Pelù fa spavento, veramente, credetemi.
1: Rockstar. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Auto Import è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
5: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Mazda 2 Full Hybrid, anche con 6.550 euro di vantaggi Mazda.
4: Auto Import a Roma dal 1950.
6: State ascoltando
7: Giù dalle brande.
6: Risvegli bruschi,
7: ma non troppo.
0: E dai, che sono le 9.48. È l'ultimo passaggio con la novità in alta rotazione, che insomma è anche un auspicio. Un weekend postmoderno con Fallimento.
6: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

cielo sotto il letto. Creiamo qualche danno, se non un bel macello. Ma noi non resteremo, ma noi non resteremo. Stupriamo l'entusiasmo, alcolici nel bagno. Buste di barbiturici nascoste sotto il letto. Creiamo qualche danno.

comunque è stata una bellissima serata, scaletta come da programma, con tutto 17 re suonato, alcuni brani particolarmente riusciti, altri secondo me un po' meno, ma è chiaro, quando tu vai ad ascoltare un disco che sai a memoria, mentalmente ti aspetti una riproduzione fedele all'originale. Poi chiaramente Piero è uno che gorgheggia, cambia tonalità, all'inizio è partito un po' malino, forse non aveva messo bene le cuffie, poi sai, lui all'acufene ha piantato un paio di stecche, cominciamo male, poi è stato un crescendo rossiniano, meraviglioso concerto.

cambiamo canale, insomma, un inno al sesso anale, neanche troppo malcelato, direi. Che bello così. Allora, 9:54. Allora, abbiamo parlato un po' dell'Elite FIBA e che dirvi, insomma, hanno suonato 2 ore o anche qualcosa in più, hanno fatto tutto 17 re, non nel rigoroso ordine di disco, però i pezzi ci sono stati tutti e poi hanno spaziato anche sugli altri dischi del periodo trilogia. Hanno chiuso con Kangaseiro, vabbè, una scelta. Io vi confesso che io e Irene Worms, che eravamo presenti, ce ne siamo andati al momento dell'inizio di Kangaseiro, anche per un semplicissimo fatto di organizzazione, per evitare il casino, perché insomma immaginate che c'era molta molta gente. È stata veramente una bella serata, un caldo sopportabile, potrei dire sopportabile. C'è stato un momento in cui si era alzata anche una piccola brezza, del resto il dottor Tedici ci aveva avvertito che insomma sarebbe stata una giornata calda e moderatamente ventilata. Bene, dai, siamo in chiusura, ci sono i Belize con A Lei, sono le 9:56 a Radio Rock Italia.

0: ed è sulla musica dei Belize che io vi saluto per quest'oggi, venerdì 17. Dai, ce lo siamo lasciato alle spalle, o meno, per il momento. E che deve succedere? Via, via, via. E vi lascio nelle sapienti mani di Dario Cecchettani con Marte Contro. E noi ci ritroviamo 18-19, lunedì 20. Faccio i conti come a scuola. Andiamo in sigla. Ciao.
1: Chi cazzo ha parlato? Ah, non è nessuno, eh?
2: Avete ascoltato
3: Giù dalle brande.
2: Risvegli bruschi,
3: ma non troppo.
4: 1, 2, 6, 9.

0: Eptadone!
1: Marte contro.
2: Marte contro.
0: Eh già,
1: c'è vita sul pianeta torbido.
0: Oh, puntuale come una lodola svizzera. Buongiorno Marco, buona giornata, buona canicola, come si dice. Oggi parlo un po' milanese, l'ho già annunciato nella mia storia. Sono le 10 puntualissime 01 addirittura di venerdì 17 luglio.
3: Dai, Marte contro. Attaccame sto vasco.
0: Dammi il tempo, cioè non è che.
3: Dai, Marte contro.
0: Ancora.
3: Attaccame
0: sì, si sono parlati.
4: Ciao, sono Marte. Oggi è martedì, sì. Il giorno mio.
0: Sì.
4: Vedete un po' che potete fare.
0: Oggi non è martedì.
3: Giorno. Giorno.
0: Confusione dai, totale. Dai, devo ripristinare, dai. Devo ripristinare la sigla del venerdì, evidentemente c'è un evidente problema.
5: Buongiorno.
0: Buongiorno.
5: Buongiornissimo.
0: Buongiornissimo.
6: Ma quanto è bello martedì.
0: Lo è.
6: Aio.
0: Sa perché te ce n'è sempre.
6: Sa perché te ce n'è sempre una.
0: Questo è il martedì, però vabbè.
6: Breve, timbrato e se te va.
0: Sempre il martedì, però. Vabbè, allora aspetta, te lo faccio ridire, Dante, vai.
3: Dai, Marte contro. Attaccame sto vasco, va.

0: Buongiorno, Vasco c'è e si sente.
1: Vasco c'è e si sente, anche Alessandro, buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti. So che questa è una cosa carissima, Marco. Ah, che bel vedere questa mattina che passa qui in radio, ma questa è un'altra considerazione che tengo per me. Fegato, fegato, fegato, fegato, fegato, fegato, fegato, spappolato. 3791 600 190 per le richieste. Oggi ne posso accontentare migliaia, che dico migliaia, milioni durante questa trasmissione. Ma oggi è venerdì e oltre ad essere l'ultimo giorno della settimana che mi lancerà finalmente al ritorno alla Baia da Soffio, da Benny della Baia, dai ragazzi di Soffio a Fregene, dove andrò da questa mattina praticamente senza mai più tornare fino a domenica sera, perché da lunedì si riprende la radio ma anche il doppiaggio. E oltre a essere venerdì, chiaramente c'è anche la rubrica Quinto Quartiere. Oggi ho il grande onore di andarmene a Milano, andiamo a vedere la storia e tutte le curiosità inerenti al quartiere dei Navigli. Navigli. Allora, come mi potete ascoltare nel frattempo, come lo state già facendo? Radio Rock Italia .it in tutto il mondo, l'app in tutto il mondo, Radio Rock in macchina, Roma e provincia, DAB Plus, Radio Rock Italia in ordine alfabetico, al mare FM 96.6, e chiaramente se siete a casa così sul letto con l'aria condizionata sparata sulla panza, digitale terrestre, tasto rosso, canale 833 Super 6, e ci trovate anche in televisione.

0: Buongiorno a tutte e basta.
1: E basta, sì, infatti dobbiamo fare il politically correct, basterebbe soltanto, per me levateli proprio tutti, ma che ce frega di tutti, c'hai ragione Vince, oh Vince non ne sbagli una, io voglio sapere come fai, c'hai una ricetta? Allora 10:10 è il momento del palinsesto, vi ricordo le richieste 3791-600-190, parto subito con una per Barbara, bellissima. Oggi è venerdì, comincia la mettete, sempre così quando giochiamo in casa, fino a domenica so come non un coma, mi vuole suscita solo la Roma, sti giorni non mi fate pensare niente, sparisco da sto punto volamente, a casa mia lo sanno e stanno buoni, nessuno mi ha da rompere i coglioni. Vabbè, questa è il tifoso Franco Califano, che poi era dell'Inter, ma in questo suo monologo scimmiotta è il tifoso romanista. Allora oggi è venerdì, comincia la mia attesa, mi parte sempre in loop, la Marco Bosco, va sbragati, va svegliati, poi Dario c'è fino alle 13, Marte contro l'ultima della settimana. Dalle 13 alle 15 l'urgentissima Silvia Ostini al posto di Sofia Baldolini, la desappare sì, dai. Dalle 15 alle 17 Paolino Di Cenzo è quasi weekend, dalle 17 alle 20 io sono l'eletto Emanuele Guzzardi con la sua Racche Pirina 500 e dalle 20 alle 22 finalmente l'ora della voce roca e della lucidità mentale della nostra Irene Worms con la sua Mega Hertz. Allora Barbara, guarda che ce l'ho, questa mattina per svegliarci ci vuole un bel rock and roll mischiato al caffè nero bollente, eccolo. Ammazzo.

0: Lei non ha bisogno di noi, ma noi del break e del classico.
1: Rockstar. È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame?
3: Mac.
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
5: La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
7: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2,000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo €7,650, 36 rate, rata finale €17,056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
8: State ascoltando...
9: Marte contro, c'è vita sul pianeta torbido.
0: 10:16, Radio Rock Italia, Marte contro, il primo classico di giornata. Dai, giù dalle brande, come vi ho detto Marco Bosco. Tre allegri ragazzi morti, occhi bassi.
9: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

occhi bassi, non mi guardi mai. 3791 600 190 per le richieste del venerdì. Intanto Vince, stiamo discutendo su quello che è successo ieri nella rubrica Culi in aria di Marte Contro. Abbiamo parlato del miele abbondantemente, lui non c'era quindi non ha potuto contribuire, ma mi dice che nell'arco di 10 chilometri da casa sua ci sono 7 apicoltori, uno lo fa anche buono, pensa agli altri 6 invece. Anche io ho fatto notare che ieri è emerso che la Cina è la più grande produttrice e mi ha detto sì, è vero, come al solito il nostro però è sempre fra i migliori. Sono d'accordo con te, sono d'accordo con te. Allora, settimana prossima, settimana corta perché io ci sarò lunedì, martedì per il sondaggione, mercoledì

0: tutti i ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie, una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.
1: A te che sei la più forte, Marrakesh, Calcutta, buongiorno, buongiorno Alessandro. Un fresco mango arriva. Intanto Silvia mi dice: passa di Jennifer in Paradise, non sono quattro scappati di casa, tra di loro c'è il bassista, produttore nonché autore di Rancore. Va bene, ti passo i Jennifer in Paradise. E poi mi sono già preparato la doppietta che va ad fissare il live di ieri, cui molti miei colleghi di Radio Rock Italia hanno partecipato, cioè il live dei ministri, la cui apertura è stata affidata a Bobby Joe Long Friendship Party. Quindi io li metto tutte e due in sequenza nella doppietta di oggi, cioè di oggi, delle 10.30. Poi ieri anche concerto dei Litfiba, che hanno celebrato in non so più quanti anni di 17 re, quindi avremo modo di ascoltarci anche quella. E poi le richieste come sempre 3791 600 190. Sì, sempre poco ricordato mango, è vero, appena uno muore subito. Adesso chissà tra quanto sentiremo riparlare di Peppino Di Capri. La serie su di lui l'hanno fatta prima che morisse, no? Si chiamava Champagne, se non sbaglio, una cosa del genere. Champagne, che poi tutti dicono: morto Peppino Di Capri, Champagne per brindare un incontro. Che poi non è, cioè, non è Peppino Di Capri, cioè la canzone sì, ma questa l'ha resa famosa Maurizio Micheli, il papà del mio amico Guido Micheli. Guidaccio, come stai, Guidaccio? Grande, seguo Guidaccio e finisco nei guai. Sono innamorato, pazzo, questo lo sai. Grande Guidaccio. Guido Micheli, figlio di Maurizio Micheli, che ha portato al successo Champagne in un film che era, mi sembra, Rimini Rimini, una cosa del genere. Allora, Silvia, Jennifer in Paradise.

0: 10.000 animali, Jennifer in Paradise, dissing nella chat dei colleghi di Radio Rock Italia alle 10.28. Allora, eccoci qua, quinto quartiere, rubrica ideata e costruita da me. Oggi andiamo a parlare di i navigli. Allora, faccio intanto subito la famosa overview, che è la prima che adesso vi esce quando fate le ricerche con l'intelligenza di Google. I navigli sono il cuore pulsante della movida milanese, una delle zone più caratteristiche della città. Centrati attorno alla Darsena, l'antico porto, si diramano lungo il Naviglio Grande e il Naviglio Pavese, offrendo un'atmosfera unica, ricca di locali per l'aperitivo, l'ape, e i ristoranti, le botteghe artigiane, scorci storici, come anche il vicolo dei lavandai. Addirittura qua, come arrivarci, cosa vedere, lo vedremo poi nel dettaglio. Allora, io dico che quando sono stato per tantissimi anni, perché avevo una sede della mia scuola di doppiaggio a Milano, oltre che ovviamente io non seguendo il calcio per andare a vedere Milan Roma Inter Roma, sono stato spesso a Milano ospite del mio amico Gianni, che saluto. Ciao Gianni, sono venuto là anche con Guidaccio. E il mio amico Gianni mi dava casa sua, via del Pollaiuolo, e parliamo del quartiere Isola, uno dei quartieri che amo di più di Milano. Ma insomma, me la sono divertita abbastanza anche nei video. La doppietta delle 10.29, il live di ieri sera. Aprono i Bob Joe Long Friendship Party.
1: Da due scudi che fanno ripetere per da due scudi.

fantasma dell'opera, nelle memorie del sottosuolo, Lovecraft e Cthulhu, Johnny Walker e Han Solo. Credi, non posso sottrarmi dai miei limiti, credi, non sono per tutti i gusti, fidati, ti dirò quel che sono, se no non vuoi da perdere.

0: scudi.
1: Due scudi, Bobby Joe Long's Friendship Party. Ieri hanno aperto il concerto di questi signori qua, quindi come da richiesta del gruppo WhatsApp degli speaker di Radio Rock Italia al 3791 600 190, uno dei gruppi dove sono presente anch'io. L'altro modo per fare le richieste è quello di scrivere a me in privato sul mio numero di WhatsApp oppure sul DM di Instagram, e io sono qui per esaudire i vostri desideri. Allora, l'abbiamo detto ieri, il concerto era Bob Long Friendship Party ai Ministri.

È stato un concerto esplosivo, mi hanno raccontato di pocate per ore di gente che è tornata a casa con le costole grinate, ma soprattutto per il caldo estenuante. Certo che i concerti si fanno d'estate, ma con questo clima, ieri io avevo l'accredito per vedere il FIBA, ma veramente dover arrivare a Capannelle, a Rock Roma, buttarmi in mezzo alla canicola, veramente non... La cadrega, la canicola, perché parlo milanese? Come arrivare ai Navigli? Metropolitana, linea M2 verde, fermata Porta Genova FS a pochi passi dal Naviglio Grande, il tram, le linee 9 e 10. Cosa vedere? Cosa vedere? L'aperitivo in Darsena, il luogo di ritrovo preferito dei milanesi, perfetto per godersi il tramonto sul piccolo specchio d'acqua. Naviglio Grande passeggia lungo l'Alsaia per ammirare le tradizionali case di ringhiera, le gallerie d'arte e i numerosi ristoranti affacciati sull'acqua. Il vicolo della Vandai, vittoresco scorcio dove un tempo i residenti lavavano i panni e che ti riporterà indietro nel tempo. Mercatone dell'antiquariato, sì, visiti la zona in una domenica del mese, ecco, troverai un famoso mercato che si snoda lungo il Naviglio Grande con centinaia di bancarelle. A pochi minuti a piedi dalla Darsena si trova anche il Tortona District, che è un ex quartiere industriale, oggi famoso per i loft, le showroom, le design, il MUDEC, Museo delle Culture. Va bene, adesso c'entro proprio nel dettaglio di quelli che sono i Navigli. Nel frattempo richieste 3791-600-190. Alessandro, bella questa dei ministri che l'ha apprezzata appieno e sono contento di questa tua approvazione. Ma nel frattempo mi avevi chiesto un bel fresco di mango, siamo d'estate, mango, tra l'altro mi sa che adesso mi ordino un bel estratto di mango. Ieri invece ho comprato il cuore dell'ananas pensando fosse edibile, invece non lo so, ma che lo vengono a fare? Praticamente mi sono rotto i denti come un roditore. Vai, mango.

0: Che sensualità sto pezzo, dice Alessandro. Sì, poi l'hai richiesto te. Nel frattempo Susanna si accanisce. Buongiorno Susanna, mi ha mandato una serie di richieste che non avevo, ma che poi alla fine qualcosa ti trovo. Qualcosa ti trovo. Intanto grazie per aver partecipato a questa mensa. 3791 600 190 per le richieste, oppure come sempre Dario -c-24. Allora, i Navigli, Milano. I Navigli di Milano, in milanese i Navili, sono un sistema di canali irrigui e navigabili con baricentro la città lombarda di Milano, che metteva in comunicazione il Lago Maggiore, quello di Como, e il Basso Ticino, aprendo al capoluogo lombardo le vie d'acqua della Svizzera e dell'Europa nord-occidentale, del cantone dei Grigioni e dell'Europa nord-orientale, e infine quella del Po verso il mare Adriatico. Allora, cerchiamo di capire innanzitutto geograficamente che cosa sono i Navigli e dove vanno, cioè qual è la struttura, e poi dopo entreremo nel dettaglio del quartiere. Ricordo, quinto quartiere, una rubrica del venerdì dove andiamo appunto a capire più o meno la storia di quartieri di tutto il mondo. Sono balzato dall'Argentina agli Stati Uniti, la Francia, Parigi, i quartieri di Roma. Sono partito da casa, da Monteverde. Sto facendo il giro del mondo insieme a voi. Intanto break dalle 10.45, torniamo con la prima novità per oggi.
1: Rockstar. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
5: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Questo è Marte Contro.
8: C'è vita sul pianeta torbido.
0: Mr. Bison, Cosmic Tide, Mr. Bison, band nata sulle coste toscane tra Cecina e Livorno nel 2009, è arrivata al suo sesto album in studio, sviluppando negli anni il suo sound tra hard blues e progressive psichedelico, omaggio al famoso personaggio, il loro nome, Street Fighter.
9: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Bello questo pezzo di Mr. Bison, Mr. Bison. Allora, col regime regolare delle acque dei Navigli si irrigarono e resero produttive vastissime aree, collegandosi con l'opera di bonifica iniziata dai monaci delle abbazie a sud della città già nel X secolo. La costruzione dell'intero sistema è durata dal XII al XIX secolo. La cerchia dei Navigli, anche conosciuta come Naviglio interno, fossa interna o cerchia interna, rappresentava una cerniera cittadina milanese che consentiva il funzionamento del sistema nel suo complesso. I Navigli che fanno parte del sistema dei Navigli milanesi sono Naviglio Grande, Naviglio Pavese, Naviglio della Martesana, Naviglio di Paderno, Naviglio di Bereguardo, Navigliaccio, Cerchia dei Navigli non più esistente, Naviglio di San Marco non più esistente, Naviglio Vallone non più esistente, mentre gli specchi d'acqua artificiali sono la Darsena di Porta Ticinese, il laghetto di San Marco non più esistente, il laghetto di Santo Stefano non più esistente, il porto fluviale romano di Milano non più esistente. Invece le conche di navigazione più importanti presenti sui laghi sono la conca dell'Incoronata in disuso, la conca della Vierenna in disuso, la conca Fallata e la conchetta. Altri canali artificiali: il cavo Ticinello, il cavo Re De Fossi, il canale Ticinello e la Vattebbia. La Vattebbia. Susanna, l'abbiamo trovata? Questa fa ridere tutti, eh?

0: presento sull'orsetto Ricchione. E come avrai intuito, adesso ti inculo.
1: Tra l'altro, Elio, grande rappresentante della milanità, milanesità, come si dice, di oggi, Mediolanum, Mediolanum. Volevo parlare anche di Berlusconi, di, non lo so, di tanti, di Annacci, Pozzetto. Forse anche Celentano, direi. Allora, la deviazione del Seveso, il primigenio insediamento celtico che diede origine a Milano, il cui toponimo è forse Medelan, fu in seguito, da un punto di vista topografico, sovrapposto e sostituito da quello romano, quest'ultimo, che fu chiamato dagli antichi romani Mediolanum, fu poi a sua volta rimpiazzato da quello medievale. Il centro urbano di Milano è costantemente cresciuto a macchia d'olio fino ai tempi moderni, attorno al primo nucleo celtico, città celtica. L'insediamento celtico aveva un solo fiume che lo interessava direttamente, il torrente Nirone, e un fontanile, il Molia o Mollia. Il Nirone lambiva l'antica Mediolanum, mentre il Molia sgorgava nei pressi dell'insediamento, raccogliendo da nord alcune rogge. Entrambi erano compresi tra l'Olona, che scorreva più a ovest, e il Seveso, il cui alveo naturale era situato più a est. I tre fiumi maggiori che fanno parte dell'idromania milanese, l'Ambro, Seveso e Olona, scorrevano nei loro alvei naturali. Allora, pure questa, cattive abitudini, vai, pia, mucchia, Susa.

Le cattive abitudini, non quelle di Morgan e Bugo, ma quelle di Mace con Salmo alle 10:59. Allora, abbiamo detto Scorrevano nelle loro sinistre l'Ambro e l'Olona più lontani dalla città, mentre il Seveso era più vicino, fermo restando che si trovavano ad una certa distanza da Mediolanum. Dei tre, l'unico che non ha subito modifiche nel corso dei secoli è il Lambro, che scorre ancora nel suo antico alveo naturale, mentre l'Olona e il Seveso furono deviati da chi? Dagli antichi romani. Il territorio di Mediolanum era ricchissimo d'acqua, visto che l'insediamento si trovava sulla linea dei fontanili, laddove vi è l'incontro nel sottosuolo tra strati geologici a differente permeabilità, cosa che permette alle acque profonde di riaffiorare in superficie. Per praticare l'agricoltura e per muoversi su un terreno altrimenti paludoso, i Celti avrebbero dovuto necessariamente regolarizzare il flusso delle acque ricorrendo a canalizzazioni e drenaggi cui si sono sovrapposte opere successive che hanno fatto perdere la traccia e la memoria del sistema idrico milanese originario. Nel 222 a.C. gli antichi romani conquistarono Milano. Le città romane erano grandi consumatrici d'acqua, sia per usi pubblici che per usi domestici, quindi gli antichi romani studiarono a fondo l'ingegneria idraulica, di cui diventarono profondi conoscitori. Giulia con la J, Giulia, hai ragione, Milano con la

0: Giulia, Giulia, Manuel Agnelli, Milano con la peste, ci stava perché stiamo parlando di Milano, in particolare dei Navigli, intanto la storia proprio idrogeologica dell'area. Allora, a Mediolanum non occorrevano acquedotti, visto che l'acqua era abbondante e facilmente raggiungibile, essa affiorava dal suolo, dalle risorgive, scorreva vicino nei fiumi e nei torrenti, e ciò rispondeva pienamente alle esigenze della vita quotidiana dei romani nella città appena conquistata. Il Seveso è stato il primo fiume facente parte dell'idrografia di Milano, idrografia di Milano, a cui gli antichi romani modificarono il percorso. Il suo corso naturale originariamente lo portava, provenendo da nord-est, a sfiorare Mediolanum nel suo lato orientale. L'alveo naturale del Seveso seguiva poi il percorso del moderno Cavore dei Fossi, sfociando infine nell'Ambro a Melegnano. Secondo la ricostruzione fatta nel 1911 dall'ingegnere Felice Poggi, all'altezza di Milano, il Seveso sarebbe originariamente transitato nei pressi delle future mura medievali, da porta orientale medievale a porta romana medievale, il cui luogo dove sarebbero sorte in epoca romana era al di fuori del centro abitato dell'antica Mediolanum. Gli antichi romani realizzarono un anello d'acqua formato da due rami, il grande Sevese e il piccolo Sevese, che diventarono poi il fossato delle mura romane di Milano. In particolare il grande Sevese costituiva il lato settentrionale, meridionale, orientale del fossato, mentre il piccolo Sevese ne fornava il ramo occidentale. Il grande Sevese e il piccolo Sevese esistono ancora e sono canali più antichi di Milano, dato che risalgono all'età romana repubblicana. Carlo, beh, tutti dobbiamo ritornare giovani e avere il Peter Pan dentro di noi, vai.
1: La stella destra, questo è il cammino.

0: male, forse è ancora più pazzo di te.
1: Carlo, Carlo, grazie che mi hai chiesto questo pezzo di Edoardo Bennato, perché mi dà l'occasione di salutare tutti i Peter Pan all'ascolto, tutte le Peter Pan all'ascolto, il fanciullo interiore, Pascoli, Manzoni, tutto quello che volete. No, Manzoni no, però Pascoli. Il fanciullo. Teniamo sempre vivo quel ragazzino, quella ragazzina che vogliono soltanto correre spensierati, avere un po' le ginocchia sbucciate. Anche se poi le generazioni successive vogliono solo avere lo smartphone, però insomma, noi analogici. Allora, torniamo ai Navigli. Dal Seveso fu poi realizzata una derivazione che portava acqua alle terme Erculee, erette tra la fine del III secolo e l'inizio del IV dall'imperatore Massimiano. Se poi ho scritto Massimiano, come si chiamano a Roma quelli che si chiamano Massimiliano? Massimiano Erculeo. Quindi Erculee non vuol dire che viene da Ercole, ma da Massimiano Erculeo. E andate distrutte durante le invasioni barbariche del V secolo e nel 1162, quando l'imperatore Federico Barbarossa fece radere al suolo Milano. Il primo porto fluviale di Milano, invece, giunto nei pressi dell'attuale Via Larga a causa delle depressioni naturali, il fiume Seveso, un tempo formava un ampio bacino. Qui vi sarebbe stato costruito dagli antichi romani il primo porto fluviale di Milano, che era in comunicazione tramite la Vettabbia con il Lambro e il Po, e quindi direttamente al mare. Allora, questi signori qua invece, li passo per mia esplicita richiesta, con un brano di nicchia del 1997, saranno live domani. Comunque veramente periodo di live, fa caldo, però la musica ci tiene vivi, per cui muovendo un po' le anche durante il live si può percepire meno calore. No, non è vero, però insomma, vabbè. Blu Vertigo, Cieli Neri, vai.

0: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
1: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
2: Finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola:
3: hai dimenticato i costumi da bagno.
2: Relax, coi saldi fino al 70% di OVS ti compri tutti quelli che vuoi, magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS, love people, not labels.
4: Auto Import è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
5: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
4: Auto Import, a Roma, dal 1950.
6: State ascoltando
7: Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
8: 11:17 è il momento del secondo classico ed eccolo là. Ogni tanto quando mi capita gioisco perché ci chiudo le trasmissioni. Lui è, signore e signori, il maestro Lucio Dalla con la sua bellissima Disperato Erotico Stomp. Ascoltiamolo insieme.
7: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.
9: T'hanno visto bere a una fontana che non ero io. Ti hanno visto spogliata la mattina, birrichina, birricò.

Questo è un quadro di Caravaggio. Questa è la canzone di Lucio Dalla, Disperato Erotico Stomp. Questo viaggio che fa nella notte, no? Per la rottura della gelosia che ha subito nello scoprire che lei beveva una fontana che non era lui. Va bene, torniamo però a Milano. Allora, intanto 3791-600-190 per le richieste su Radio Rock Italia. Mi state ascoltando dal sito radiorockitalia.it, dalla televisione digitale terrestre, canale 833 di Super Six sulla vostra TV. Se siete a casa, sparapanzati con l'aria condizionata, vi capisco. Invece, donne, è arrivato l'arrotino. Se siete in macchina con il DAB Plus, molto facile, o in cuffia con l'app. E chiaramente invece, se siete al mare, diciamo dalla Dispoli fino giù fino a Ostia, Torvaglianica, Capocotta, Coccia del Morto, insomma tutto il litorale di Roma, FM 96.6. Ma torniamo a Milano, stiamo parlando di come è strutturato il porto fluviale di Milano. Di questo collegamento, quello appunto tra il Lambro e il Po, tramite il Vettabbia, collegamento fa menzione nel XI secolo Landolfo Signore nella sua Historia Mediolanensis. I casi latini, amore mio, quando andrai al liceo salteranno. Mentre una patente di Liutprando, re dei Longobardi, parla di un porto tra Lambro e il Po, ancora a favore della tesi, due ritrovamenti, uno in Piazza Fontana, l'altro in Via Larga, in un luogo manufatto, in un lungo manufatto romano che appare come una banchina portuale. Allora, Luca, sì, fa caldo, Elite Fibra, Subsonica, ci aiutano a respirare. Una bugia.

0: Vorrei essere un sorriso ed incollarmi su di te. Puoi disegnare il paradiso e regalartelo.
1: Disegnare il paradiso e regalartelo, forse è il gesto d'amore. A volte c'era un periodo negli anni 2000 che si compravano, 90-2000, si comprava la stella. Che sole, come vendere Totò che vende la Fontana dei Trevi. Tu ti davano un certificato che avevi comprato una stella, non so quante migliaia di, oppure milioni, centinaia di mila lire, non mi ricordo, forse si era ancora in lire. Ti davano questo certificato e tu alla tua amata, al tuo amato, regalavi una stella. Adesso quella stella lì la vedi? Nella costellazione di Coglione, quella è dedicata a te. Porta il tuo nome, si chiama Franca Maria Ustelli, l'ho pagata 15 milioni, è la tua stella. Insomma, disegnare il paradiso e regalartelo. Allora io passo, insomma, c'è lunghissima la storia idrica della costruzione dei Navigli, ma noi oggi in particolar modo per Quinto Quartiere ci interessa la storia del quartiere come lo viviamo oggi, per cui ho aperto qualche altro sito in Lombardia, poi ho aperto Yes Milano, poi ho aperto Spot a Home, insomma mi vado a leggere un po' di cose direttamente proprio sul quartiere, sulla vita del quartiere. Allora, sono le 11.29, quindi scatta la doppietta. Ieri hanno fatto un grandissimo live mentre Subsonica, insomma, perché li confondo? I Blue Vertigo suoneranno il 18, hanno suonato da poco anche Subsonica, il Litfiba hanno suonato ieri, grande concerto per celebrare 17 re. Doppietta di rock italiano di quell'epoca, parto da Litfiba con Il mistero di Giulia, 1993, interessantissimo. Yeah.

FIBA li va a beccare il 23 a Firenze, a casa faranno sicuramente un super live. Poco più su c'è Arezzo, cioè più su verso l'Appennino c'è Arezzo, e quindi la doppietta la vado a chiudere con i Negrita. Esco.

Hollywood. C'era anche un pezzo di Marco Conidi che si chiamava Questa non è Hollywood, e anche di Daniele Marini, Questa non è Nashville. Ho capito perché? Perché sto parlando dei Navigli. La storia dei Navigli milanesi inizia nel XII secolo con la costruzione del primo tratto navigabile. In quel tempo la città era solcata da fiumi e canali regolati da ingegnose tecniche idrauliche. Fu verso la fine del 400 che Leonardo da Vinci, niente po' di meno che, abbiamo scoperto con modo di dire mutuato dalla televisione, progettò un innovativo sistema di chiuse che venne, se famo una chiusa, che venne poi avviato dai grandi ingegneri. I Navigli di Milano nascono come canali artificiali navigabili utilizzabili per il trasporto di persone e merci, o merci, non c'è molto l'incubo delle pronunce francesi, ma anche come strumento di irrigazione o irrigation. Ma cioè, sai che non lo so, cioè, sono un po' attanagliato da questo dubbio. Intanto Simona, buongiorno, buongiorno anche a te. Daniele Silvestri, Gino e l'Alfetta, me la puoi passare e dedicarla a mio marito Massimiliano? Guarda, Massimiliano, a parte mi sto strozzando con yogurt, ma Gino e l'Alfetta ce l'ho, Farima c'è, Daniele Silvestri, Gino e l'Alfetta per Simona, vai. Ah, no, sì, eccola qua, scusa, c'è anche un intro, incredibilmente, stavo per abbandonarvi, ma in realtà ho soltanto skippato. Quindi c'ho ancora 20 secondi per dire che sono contentissimo quando delle persone fanno delle dediche per altre persone, perché alla fine vuol dire che alla fine siamo una sorta di trasmissione come quella di Marta Flavi, quindi potremmo portarci a casa anche il risultato di far accoppiare qualcuno, e questo sarebbe un ottimo goal per quanto riguarda Marte Contra e Radio Rock Italia.

0: Massimiliano, Daniele Silvestri, Gino e l'Alfetta. E Bella Pelleo, io non la vedo dal 96. Che cosa? Mi sono distratto. La patacca? Gino e l'Alfetta? Stai commentando la canzone? E Vince, a me mi devi aiutare, perché sai che io poi mi perdo nei meandri dei discorsi che facciamo. Intanto stiamo affrontando la rubrica Quinto Quartiere, stiamo parlando dei navigli e quartiere milanese molto bello, anche se io sono un fan di Isola. Ma lo so, non dovrebbe essere neanche troppo lontano, sembra che Isola sia alle spalle di Via Como. Non me ne vogliono gli amici milanesi che mi stanno ascoltando sul sito radiorockitalia.it. Vedete che abbiamo un grossissimo zoccolo d'ascolto in Lombardia, ogni volta che vengono giù i dati appunto dei contatti streaming, per cui vi saluto e vi ringrazio anche per la pazienza che durante tutta questa lunga, per ora lunga, non lunghissima ma lunga, esperienza di Quinto Quartiere. Abbiamo parlato di Roma, di Buenos Aires, di Londra, di New York, di Napoli, finalmente Milano sulle frequenze di Radio Rock Italia, Marte Contro.
1: Rock Spot. È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Questo è
6: Marte Contro.
5: C'è vita sul pianeta torbido.
0: 11:46, momento della seconda novità per oggi. Loro sono i Punk Cake con la loro No Pants. Dai, un po' di sonorità punk ci vogliono in questa mattinata fresca.
6: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Pancake, no pants, 11.49. Allora andiamo avanti, andiamo avanti. Intanto ho capito cosa voleva dire Vince. Devo dire che dal 96 che non la vedi, potresti fare di meglio. Avevo capito di che cosa stessi parlando. Allora, i lavigli. Con il diffondersi dei mezzi di trasporto di superficie come tram e treni, i canali sono stati quasi completamente coperti, pensate, avendo progressivamente perso la loro funzione originaria, cioè non servivano più a un cazzo. Questa caratteristica del passato di Milano la rintraccerai passeggiando nel quartiere Navigli, nel romantico vicolo dei Lavandai e passando sugli antichi ponti del Naviglio Grande. Con quartiere Navigli si fa riferimento alla zona della Darsena, il porto di Milano, e alle vie che costeggiano il Naviglio Grande, un tempo collegamento tra Milano e la Svizzera, e il Naviglio Pavese, che collegava appunto la città a Pavia. E questo fatto che dice il porto di Milano ti fa pensare che Milano abbia il mare è un po' fuorviante come informazione. Non è fuorviante invece la richiesta di Giovanni, che mi dice: è ora di passare i 99 posse e Bischia in onore di quello che sta succedendo in giro per il mondo. Sì, e quindi 99 posse e Bisca, tu lo chiami Dio, è un pezzo che all'epoca, perché era 1995, si trova ancora molto molto ad essere attuale, che poi è la magia della musica, no? Oggi noi possiamo sentire un pezzo di Rino Gaetano piuttosto che di Mino Reitano e scoprire che è ancora attuale rispetto alle tematiche di oggi. Questa 99 posse e Bisca è stata una collaborazione che quando è uscita ha fatto accapponare la pelle. Occasione per riascoltarla insieme. Tu lo chiami Dio, vai.

Ho visto vite distrutte nel sorriso di un prete, calmo e rassicurante nel parlarmi di fede. Mille generazioni è peccato, e lui calmo sorride nel chiostro maiolicato.

99 posti e Bisca l'ho fatti andare fino alla fine perché lo meritava questa sonorità un po' hip hop, un po' invece rock pensante, io lo chiamo così, quello un po' che non è proprio psichedelico ma poco ci manca. Allora, i Navigli, oggi questa zona è stata molto rivalutata ed è considerata una delle più affascinanti aree residenziali della città. Allora, la famosa gentrificazione, la analizzo un po' nel dettaglio, mi viene in mente il Pigneto, San Lorenzo, è successo anche lì. Lungo le rive del Naviglio si susseguono antichi scorci di una Milano romantica, case di ringhiera, laboratori artigianali, antichi lavatoi coperti da tettoie su travi di legno. Il quartiere dei Navigli è molto frequentato. Di giorno puoi visitare gallerie d'arte, fare shopping in botteghe di artigiani e vivere il mercato dell'antiquariato che si tiene l'ultima domenica di ogni mese. Le serate ai Navigli. Le serate sono vissute prendendo aperitivi e l'ape, a Milano si chiama l'ape, e cenando nei tanti locali che lo rendono uno dei quartieri più divertenti e attrattivi della città. Intanto Dante bussa a questa porta e sapete che io non posso mai tirarmi indietro quando il marziano Dante bussa. Lucio Battisti schitarrava e cantava la sofferenza in questo brano, scritto come sempre da Mogol, e rivisitato tra l'altro da Litfiba nel tour di Pirata, comunque Il tempo di morire.

Sono disperato perché ti voglio amare. Niente di più semplice. Stai a fare la colla, Vince. A dire la verità, pure io. Cioè, sto fumando pochissimo per non uscire. Fuori fa 8 milioni di gradi, dentro ne fa 25. Quindi mi stanno venendo le smagliature alle vene varicose. Allora, il quartiere dei Navigli è uno dei più amati e conosciuti di Milano per la sua bellezza e la vivace vita notturna che lo caratterizza. Si trova a sud della città, vicino a monumenti da visitare come la Basilica di Santus Eustorgio. Senti, io voglio fanfio e chiamarlo Eustorgio. Eustorgio, vieni per favore. Eustorgio Cecchettani è desiderato in astanteria. Eustorgio Cecchettani in astanteria. E di San Lorenzo alle colonne. Altra, sai che sono gli angeli in colonna? Non vorrei sembrare blasfemus, però è così praticamente che si evince da dove viene il termine colonna, quindi. E altra zona della nightlife, San Lorenzo alle colonne, ed offre la possibilità di passeggiare lungo le sponde del Naviglio Grande e del Naviglio Pavese, fermandosi per un drink o per fare shopping nelle numerose botteghe artigiane. Ma adesso, amici della Lombardia, perché ogni volta che entriamo nella vostra zona, invece di si fermarsi per un bicchiere per comprare delle cose, diventa subito drink, ape, shopping, meeting, c'ho un'ape? Vabbè, non è per scimmiottare i milanesi. Sto cazzo, per forza dobbiamo parlare con termini anglofoni, è una cosa che mi dà un fastidio, ma non da autarchico, da nazionalista comunista. Va bene, comunque, 12.04, facciamo un po' di casino andando a prendere un po' nel torbido, a scavare nel torbido, a proposito di trasferitisi, romani trasferitisi a Milano. Gianna Nannini, che sta in voga, adesso la stiamo rivalutando, il periodo che va di moda Gianna Nannini, che ha fatto riuscire America con Marrakesh, invece qua con un altro rapper, Jovanotti, che è veramente ragazzo di Roma trasferitosi a Milano, ha adottato milanese.

libertà.

Radio Bacchiano, mondo cristiano, indo, buddista, ebreo, musulmano e via dicendo. Giovanotti e Gianna Nannini, tanti tanti anni fa, allora mi dicevano giustamente Giovanotti, sì, romano ma anche di origine toscana, io a Cortona, si è trasferito a Milano, ma sa quante ne sapete, comunque c'è una regia attentissima. 37 91 600 190 per le richieste. Andiamo invece avanti con il quinto quartiere, quindi parliamo dei Navigli. I Navigli di Milano nascono come canali artificiali navigabili, abbiamo visto insomma sin dall'epoca romana, utilizzati per il trasporto di persone e merci e per l'irrigazione. La città infatti nei secoli passati assomigliava quasi a una piccola Venezia, attraversata da vie d'acqua dove ora si trovano le strade principali. Proprio lungo queste acque arrivavano i blocchi di marmo per la costruzione del Duomo di Milano. Mica cazzi. I canali furono riempiti per permettere alle macchine di circolare. Quindi che cosa abbiamo fatto lì a Milano? Abbiamo sostituito la navigazione su acqua, come facevano anche gli antichi egizi sul Nilo, e l'abbiamo fatta diventare di cemento per farci passare le macchine. Ma in questa zona comunque ha mantenuto la sua bellezza originaria. Oggi tanta musica e allora Overdose d'amore con il nostro amico Zucchero Sugar Fornaciari. Vai, 12:11 Radio Rock Italia.

legale. Ho bisogno d'amore, per Dio.

0: Rock Sport.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
3: State ascoltando
4: Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
5: C'è vita sul pianeta torbido. A passo spedito stiamo parlando dei Navigli di Milano, ma è il momento di un bel pezzone featuring Riccardo Sinigaglia, le musiche di Eyes One. Avete già capito di chi sto parlando? Frankie Hai Energy, quelli che ben pensano. È l'ultimo classico per oggi di Radio Rock Italia. Marte Contro,
4: il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Masterpiece del genere, Frankie High Energy alle 12.21. Continuiamo con questa disamina del quartiere I Navigli in questa rubrica Quinto Quartiere di Radio Rock Italia di Marte contro del venerdì. Allora, abbiamo detto viene mantenuta la sua bellezza originale, infatti si possono ammirare nei dintorni i famosi palazzi di ringhiera che ricordano la Milano di un tempo, dove si accede alle abitazioni tramite ballatoi visibili ai piani superiori delle facciate. Figo questo, no? Uno si arrampica tipo nella famosissima scena di Pretty Woman, dove Richard Gere si affaccia e sale dal ballatoio.

che gallerie d'arte, botteghe di artigiani, mentre di sera si accendono le luci, si spengono i lampioni, l'uomo in frac, si accendono le luci dei mille locali e ristoranti che lo rendono uno dei più divertenti e attrattivi quartieri della città. Intanto Marco mi dice: perché non passi luci a San Siro di Roberto Vecchioni? Non è sbagliata come assonanza. Intanto usmamo.

Schermo splendente Usmomo 12:29 Radio Rock Italia. Allora, a partire dalla Darsena, l'antico porto della città, girare per le vie del quartiere sicuramente vi offrirà il posto ideale dove fare un aperitivo con gli amici o mangiare piatti tipici milanesi. Uno degli angoli più noti è il vicolo dei lavandai, dove ancora rimane la struttura che veniva utilizzata per lavare i panni con l'acqua del Naviglio. I panni sporchi si lavano in famiglia o a risciacquare i panni in Arno, come diceva qualcuno. Che diventa un'oasi di pace dove fermarsi per una pausa romantica. Anche l'acqua è teatro di numerose attrazioni. Spesso qui si possono vedere i canottieri che remano lungo i canali. Dico, vedete, in mezzo alla strada. È possibile partecipare ai tour sull'acqua, che ci sono anche proprio che sono ancora navigabili per i tratti navigati, per vedere la città da un punto di vista particolare. C'è persino chi si fa un bagno nelle gelide acque invernali del Naviglio, nel cimento d'inverno. E se amate la bicicletta, pedalare lungo le sponde è una delle attività più rilassanti amate dai milanesi nella bella stagione, nella bella stagione. Allora, ancora altri siti qua su Spot Home. Il quartiere di Naviglia a Milano è il più chic in città. E vado a leggere anche quest'articolo, ma intanto doppietta delle 12:30, Marco Mideva, Roberto Vecchioni, Lucia San Siro. Eccola qua, la leggo con un altro pezzo dedicato a Milano, in questo caso invece dei Delta V, Delta V, regole a Milano. Partiamo con Vecchioni. No.

parli di donne da buon costume, di questo han voglia

amato, ho amato dentro gli occhi suoi, magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità.

0: Luci a San Siro non ne accenderanno più.
1: Le luci a San Siro sono anche di riflesso quelle dei Navigli. Roberto Vecchioni passa la palla al Delta V, le regole a Milano.
2: Milano brucia e ancora non lo sa. Credevi fosse

0: 12.38, fichi tool sull'acqua a Milano, grande Vince, mi ha fatto fare una risata grassa, ho sputato il caffè. Allora, spesso definito anche come la Venezia Lombarda, il quartiere di Naviglia a Milano è conosciuto come una delle principali attrazioni della città. Per via della sua vita notturna, il quartiere prende nome dagli omonimi canali artificiali che raggiungono il centro di Milano, un tempo utilizzati per ricaricare i tanti e trasportare merci e persone. È raggiungibile in tram da Piazza Duomo con le linee 2 e 3, in autobus la linea 60 e 94, oppure in metropolitana alla stazione di Porta Genova. I luoghi più suggestivi del quartiere Navigli. Naviglio Pavese è un canale navigabile che fa parte dei Navigli milanesi, con un sistema di 14 conche ed un percorso di 33 km che addirittura percorrendolo collega Milano a Pavia, partendo dalla Darsena. Che culo! Vicolo dei Lavandai, uno degli angoli del quartiere Naviglia a Milano che profuma di sacrificio, lavoro e storia, è proprio il Vicolo dei Lavandai, che ospita uno storico lavatoio dove le donne fino agli anni 50 si prodigavano a lavare la biancheria e gli indumenti. E gli uomini no? Attenzione a quello che dite. Naviglio Grande, il più antico tra i canali milanesi ed europei, è il Naviglio Grande, realizzato tra il XII e il XIII secolo, è utilizzato per trasportare carbone, legna, prodotti alimentari, è stato usato anche per trasportare il marmo destinato alla realizzazione del Duomo di Milano. Ci sono altri luoghi che vi leggo tra poco, perché giustamente mi è stato segnalato da Silvia che posso passare questa canzoncina qua, un po' divertente, dai, tiriamoci su.
1: Milano, sono tutto tu, Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano, sii buono, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

Milano e Vincenzo, Alberto Fortis, 12.42, vi devo un'info, si può ascoltare Radio Rock Italia anche in televisione? Sì, finalmente, anche sul canale 833, no 883, 833 del digitale terrestre di Super Six, visibile in tutta Italia, quindi anche a Milano, che oggi, cui oggi è dedicata l'intera trasmissione di Marte Contro. Clicca il pulsante rosso del tuo telecomando, dell'interattività, e seleziona Radio Rock Italia per le nostre dirette, oppure Radio Rock TV. Un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate. Radio Rock Italia, musica made in Italy, anche in TV e soprattutto in tutta Italia. Allora, altri luoghi che sono lì ai Navigli da vedere: la Darsena è un bacino artificiale creato nel 600 come porto di interscambio per il commercio con il Lago Maggiore. E i luoghi culturali invece dei quartieri di Naviglia, Milano accoglie alcune delle più importanti università milanesi, come l'Università Commerciale, la Luigi Bocconi, una delle più prestigiose accademie mondiali per il Management, Business e Marketing, la Libera Università di Lingua e Comunicazione, lo IULM, dove sono stato come professore per dialogo e adattamento al doppiaggio, punto di riferimento per la lingua e la comunicazione, l'Università Cattolica di Milano, una delle università italiane più antiche e prestigiose, e la NABA, Accademia Privata delle Belle Arti, il Design e la Moda. Ma il quartiere è conosciuto anche per accogliere spazi culturali dal grande valore storico, come il MUTEC, il museo etnografico dedicato alle diverse testimonianze e culture del mondo, l'Armani Silos, uno degli spazi di Naviglia, il quale il celebre stilista Giorgio Armani ha deciso di allestire la mostra permanente dei suoi abiti più famosi in una rigorosa sequenza cronologica, scusatemi il gioco di parole, si chiama cazzo perché in realtà è scritto KUTSO ai fori.

0: Rock Sport.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller dalla potente aspirazione e con Hydro Force per lavare sempre con acqua pulita a 449 euro fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
4: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
5: Ah, ma quindi non è un'operazione?
4: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
6: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
7: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
8: Questo è
9: Marte Contro.
8: C'è vita sul pianeta torbido.
10: C'è vita sul pianeta torbido, sì, è già pronta Silvia Ostini con la sua urgentissima in luogo di Sofia Baldolini. L'ultima novità per oggi, Woven on Well, con la loro Eclissi.
11: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Wow, I know well, Eclissi, bella tramogina sto pezzetto. Allora, l'ultimo talk su I Navigli. La base è un centro polifunzionale aperto all'arte e alla creatività, progetto di recupero post-industriale della ex acciaieria Ansaldo. Questo spazio nel quartiere Navigli di Milano ospita regolarmente corsi, laboratori, eventi culturali e workshop. Camp Design Gallery è una delle gallerie più sperimentali nello scenario milanese, dedicata al design contemporaneo e da collezione. Casa Museo Alda Merini, luogo che mantiene vivo il ricordo dell'omonima poetessa Alda Merini. Al piano terra dello stabile è presente un laboratorio di poesia che organizza corsi per giovani, mentre al primo piano sono esposti alcuni oggetti della vita quotidiana dell'artista. I luoghi glamour del quartiere di Navigli è una delle zone più glamour di Milano, infatti svariate sono le scelte tra bar, locali, pub e ristoranti che offrono splendido scenario per godere al meglio della movida. La trattoria Madonnina, autentico e romantico ristorante travestito da trattoria, serve piatti tipici della tradizione lombarda, i piatti rinomati, gnocchi di patate, spaghetti alla chitarra con le sarde, brasati, bolliti, tanta roba. Ciaccia coi ciccioli propone i piatti della cucina tradizionale toscana in un ambiente rustico e atmosfera accogliente. La gelateria della musica, considerata una delle migliori gelaterie di Milano e non solo del quartiere Navigli, ma della Milano intera. La gelateria propone gelati in croccantissime cialde con fantastici gusti. Rita, contraddistinto da un look giovane, moderno e formale, è la location ideale per bere cocktail. La sacrestia, centri della movida milanese. Il secco, Tano passami l'olio. Insomma, I Navigli è da visitare, vita, movida e quant'altro nella splendida Milano.

0: Le cose importanti, quello che manca è un minuto e qualche cosa a lasciare lo spazio alla mia Silvia Ostini. Oggi Super Dissing, anzi ti ho dedicato anche un pezzo dei Jennifer in Paradise e ho citato mettendo in doppietta prima i Bobby Longs Friendship Party, perché hanno aperto coi ministri parlando insomma di pocate, di commenti a questo live che ha visto protagonisti ieri tanti dei nostri speaker di Radio Rock Italia che si sono avvicendati a pocare sotto al palco. Ho parlato anche del live dell'Elite FIBA che c'è stato ieri, di cui avevo accredito pensa, e però non c'è sonnato perché faceva troppo caldo, 100 celle, capannelle, quello dove cazzo non l'hanno fatto. Ho parlato anche del live dei Blue Vertigo domani, quindi abbiamo passato un po' di musichetta pure loro. Allora, ho parlato dei Navigli, quinto quarto, ciao, arrivederci e appuntamento a lunedì per Marte Contro dalle 10 alle 13, come al solito vi dico quelle due o tre cosette che vi possono servire nel weekend. Primo, domani è sabato, esce il sondaggione, quindi stay tuned perché arriverà il sondaggione prima sul broadcast di WhatsApp e poi sui social per il sondaggione di martedì. E poi le solite cose, excusatio non petita, accusatio manifesta, chi si fa i cazzi propri campa cent'anni, e scambiatevi milioni di vocali di pace che non siano troppo lunghi perché altrimenti diventano degli audiolibri, ma soprattutto accendete i condizionatori, ma che cazzo ci frega Greta Thunberg del riscaldamento globale, qua se more, quindi vai aprite tutto, smarmella biascica, smarmella.
1: Avete ascoltato? Avete ascoltato. Marte contro. C'è vita sul pianeta torbido.

0: Ciao Shorty, cosa stai facendo? Cosa stai facendo?
1: Nelle profondità dell'inferno!
2: Sceglielo!
3: Sono successe delle cose che ci hanno portato a pensare che sarebbe stato meglio tornare a casa.
4: Sarebbe una volgare esibizione di potenza, Carras.
5: Urgentissima! È già tardi.
6: E ben ritrovate e ben ritrovati su Radio Rock Italia. Io sono Silvia Austini, vi terrò compagnia in Urgentissima dalle 13 fino alle ore 15. Intanto ringrazio compagni di avventura che vi hanno tenuto compagnia dalle 7 di mattina, quindi Marco Bosco, per poi arrivare all'interno del mondo di Marte di Dario Cecchettani. Iniziamo il programma insieme nel miglior modo possibile, che tanto ormai già sapete come funziona, quindi quel saltellare di palo in frasca che gli addetti ai lavori delle volte, ma delle volte chiamano solamente il disco to disco. E iniziamo direttamente con loro, i FASC, con I ragazzi sono in giro. Mi raccomando, ascoltatela, perché questa secondo me è una delle mine pazzesche.

0: i Fask, canzone che è totalmente cover di oddio Ligabue. Intanto ricominciamo sempre questo saltellare di palo in frasca con Disobbedire di Fiorella Mannoia.
1: Non ho mai seguito regole di viaggio diverse dal mio intimo sentire, piuttosto preferisco camminare sopra il ghiaccio anche quando diventa più sottile. E chi mi conosce bene sa che è difficile piegarmi, e se qualche volta forse mi è successo, ne sono uscita con l'onore delle armi e ho imparato che potevo anche sbagliarmi. Perché se davvero non mi riconosco in un modo di pensare, non mi adeguo facilmente, non sono merce da comprare, da rivendere.

Disobbedire di Fiorella Mannoia. Adesso facciamo una cosa. A parte il fatto che io già vi inizio ad amare, perché avete, siete riusciti a cogliere il riferimento in diretta con la prima canzone, e quindi già poi avete già, quindi voi hanno scoperto il di cosa vorrei parlare. Intanto di sottofondo li sentite. Rialziamo il mood. Loro sono i Finlay con Diventerai una star. Mi raccomando, contattate quello 025613, eh? Mi raccomando, ragazzuoli.

e a questo fantastico mondo di Urgentissima insieme fino alle ore 15. Abbiamo appena finito di ascoltare i Finlay e invece adesso andiamo direttamente nel mondo dei Verdena con Muori di Lei.

0: Rock Sport.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo. OVS. Love people, not labels.
3: Questa è Urgentissima. È già tardi.
4: E con questi tre rintocchi, lo sapete benissimo, è arrivato il nostro momento del disco classico. Disco classico che ci riporta nel 1973. Loro sono il Banco del Mutuo Soccorso con Non mi rompete.
5: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

ritorniamo all'interno del mondo di Urgentissima insieme fino alle ore 15. Sono sempre io, Silvia Austini, a tenervi compagnia e sto sostituendo per l'ultima volta nel mese di luglio la Sofia Baldolini e ritornerà felice e scoppiettante da venerdì prossimo fino a che, non andremo in vacanza e vi abbandoneremo. No, dai, scherzo. A parte questo, intanto vi ricordo comunque come potete ascoltarci: direttamente scaricando l'applicazione dai sistemi iOS e Android di Radio Rock Italia, oppure tramite DAB Plus e streaming su Roma e provincia, oppure sul www.radiorockitalia.it. E poi anche se vi trovate da Ostia fino a Fregene e anche tutto il municipio dietro fino quasi all'Eur, ci trovate sul 96.6 in FM. E intanto io saluto voi ascoltatori che mi state scrivendo su WhatsApp, sul canale

Cortocircuito e i 99 Posse ci fanno ascoltare questa loro canzone che sta piacendo veramente, anzi piace veramente a tutti quanti voi. E intanto volevo anche chiedervi una cosa, mi sono messa a leggere il proverbio della giornata di oggi. Proverbio che veramente mi ha fatto aprire una vena polemica. E quindi ho proprio scoperto, mi ha fatto proprio scoprire e capire il perché in questo momento fa un caldo cane. Ma veramente tanto, non so dalle parti vostre se per caso forse avete un condizionatore, un ventaglio, un qualcosa. Ma il proverbio di oggi è veramente un qualcosa che mi fa girare gli zebedei.

giorno in cui lei ha lanciato il suo album 6, il 21 di marzo, con Merito Tutto, con la collaborazione di Mesa. Canzone che comunque, come dire, non la tocca piano. Anche lei è una di quelle artiste tanto amate all'interno del mondo di Radio Rock Italia che le tocca veramente piano le cose. Quindi intanto vi ricordo comunque che cosa, che state già partecipando vivamente all'interno del tema relativo al proverbio, che mi ha fatto un po' alterare, semplicemente perché secondo me, poi c'è chi c'è già arrivato ma non lo spoilero, praticamente al di là del senso proprio effettivo del significato del proverbio, secondo me proprio io gli ho dato proprio un'altra interpretazione, perché secondo me è proprio inneggia un'estate all'inferno.

Un'estate all'inferno, gli Hoffman Orchestra, che poi, tra l'altro, stavo anche sentendo già dal titolo e dalle canzoni, probabilmente già lancia, forse già lo sapevano, secondo me, come quale sarebbe dovuto essere il proverbio del giorno. E a proposito proprio di proverbio del giorno, facciamo una cosa, tanto ormai già lo sapete, è arrivato il momento della sigla del nostro momento topico. È lui la sigla. Poi, perché va detta la sigla, cioè perché ho scelto questa sigla è un altro discorso, ne parleremo probabilmente nel prossimo palinsesto al prossimo anno, E quindi abbiamo lanciato la sigla ed è arrivato il momento di leggere il proverbio del giorno. E vedete se anche voi, a voi dà fastidio. Praticamente dice che un'estate vale più di 10 inverni. Ma secondo me è proprio un modo indiretto per dire: belli, adesso morite di caldo, perché tanto valgo più di 10 inverni. Quindi ragazzi, ha voglia della strada che dobbiamo fare per morire di caldo e aspettare il freddo. E loro invece sono in Negro Amaro.

testo. I Negramaro dicono proprio che vorrei potesse non finire mai, ma pure proprio come dice anche il proverbio. Quindi, cioè, ci sta una strana connessione tra le cose. E invece strana connessione, ma che invece strana non è, è una connessione che vi devo dire tra qualche istante, ovvero che proprio da qualche settimana potete ascoltare Radio Rock Italia anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super Six, visibile in tutta Italia. Potete cliccare sul pulsante rosso dell'interattività per vedere e selezionare quindi Radio Rock Italia per poi vedere tutte le nostre dirette e ascoltarle. Inoltre potete anche scaricare o andare direttamente sul sito e vedere Radio Rock TV. Quindi è un modo per restare connessi con noi e con la nostra musica, con i nostri programmi, ovunque vi troviate, anche se andate in vacanza e vi dispiace veramente tanto di perderci, potete accendere la televisione e fare semplicemente 833. Quindi mi raccomando, Radio Rock Italia, musica made in Italy, anche in TV su tutta Italia. E invece adesso andiamo a casa degli Articolo 31 con Paola Turci, con Fuck You.

0: E ritorniamo all'interno del mondo di Urgentissima. Mi state pure scrivendo che non avete capito perché vi siete persi il pezzo in cui dicevo proprio, anzi vi parlavo proprio del proverbio. Il proverbio praticamente, secondo me, secondo il mio momento polemica, perché ormai il caldo fa questo, alimenta la mia voglia di polemizzare, e secondo me è proprio un'inneggia proprio al caldo atroce che durerà per sempre, e dice proprio che un'estate vale più di 1000 inverni, anzi più di 10 inverni, ma io ci aggiungo 1000 perché secondo me è così. E quindi intanto fatemelo sapere se anche per voi è così, e adesso è arrivata lei, la pubblicità, eh?
1: Rockstar. Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
3: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
4: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Mazda 2 Full Hybrid, anche con 6.550 euro di vantaggi Mazda.
3: Autoimport a Roma dal 1950.
5: State ascoltando
6: Urgentissima.
5: È già tardi.
0: E questo è il momento della nostra prima novità insieme. Lei è Gianna Nannini con American ENC, ma è un rifacimento, quindi ascoltatela per bene, perché non c'è solamente lei, nella voce.
6: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Gianna Nannini insieme a Marrakesh, America. È una reinterpretazione dello storico successo datato 1979 di Gianna Nannini e vede quindi la partecipazione di Marrakesh prodotto da Dardust. La nuova versione quindi vuole fotografare dopo 47 anni il declino del vecchio sogno americano e la fine di questa illusione. Quindi lo fa aggiungendo una matrice rock originale, le barre di Marrakesh, nato proprio nel 1979, quindi stesso anno della canzone. Le sonorità elettroniche sono contemporanee e fatte da Dardust. Quindi intanto invece ora ci sentiamo Mika Van Gogh e ritorniamo insieme all'interno di Urgentissima.

Hashtag caparezza. Ritorniamo all'interno del mondo di Radio Rock Italia. Urgentissima. E io sono Silvia Austini. Vi volevo chiedere, tra le tante cose, perché tanto ormai lo avete capito, nel senso, nei miei programmi o parli di musei o parli di un allenamento, allenamenti strani che io scopro da quello 666, che però non era un inneggiamento a Satana e compagnia canterina, ma invece adesso ho trovato anche un allenamento da fare in 15 minuti che aiuta il cervello a restare in forma dopo, lui dice, i 60 anni, ma secondo me io andrei anche a scendere, direi anche dopo i 34, perché cioè, nel senso, secondo me poi l'invecchiamento poi cerebrale è vario, però come al solito il momento polemica è stato ormai lanciato, quindi ce lo teniamo, lo portiamo a casa. E intanto loro sono lui è Bobby Joe Long Friendship Party con le chiavi di San Pietro, direttamente da ieri sera, quindi saltellando e fogando, io mi sono presa anche un cazzotto e ce lo sentiamo, dai!

Bobby Jolon Friendship Party e ritorniamo all'interno del mondo di Radio Rock Italia. E invece stavo proprio dicendo che praticamente il mio programma, o il mio programma che lo porto in altri tanti programmi, posso parlare di solo due cose di solito. Quindi la polemica che primeggia su tutto, come anche mi scrive Rossella. Sì, Rossella, la polemica c'è sempre. Poi se la butto in caciara, se la rendo palese o non palese, poi lì, sai, le cose un po' prendono strade diverse. E invece, oppure parlo di mashup stranissimi, come ad esempio la settimana scorsa, il martedì scorso, l'altro ieri, sono riuscita a trovare per puro caso, due gruppi italiani che hanno reinterpretato le canzoni di Marilyn Manson. E poi da lì abbiamo fatto poi un viaggio anche tra le varie discografie e le varie robe. E invece poi, come adesso, facciamo un bellissimo viaggio. Ok, quindi un piccolo esercizio fisico di 15 minuti che aiuta il cervello a restare in forma. L'articolo dice dopo i 60 anni, io invece metterei anche a partire dai 30, perché anche questa è difficile. E invece finiamo di leggere un po' questo articolo e poi ne riparliamo. Loro sono intanto i CCCP, fedeli alla linea.

quindi stavamo parlando del dell'esercizio fisico che dura 15 minuti e aiuta a restare, a mantenere quindi il cervello in forma dopo i 60 anni. Quindi adesso atteniamoci quindi non alla polemica ma a quanto dice l'articolo, quindi consideriamo dopo i 60 anni. Poi se io, pure tu ti senti vecchio come mi stai scrivendo al 3791 600 190, lì sono affari tuoi, non lo so. Dovremmo scrivere all'autore o all'autrice dell'articolo e poi lo scopriremo. Intanto, quindi attenendoci a questo, dobbiamo dire che cosa. Quindi bastano pochi minuti ogni mattina senza rivoluzionare la nostra giornata per offrire al cervello uno stimolo prezioso. Quindi la ricerca quindi di questi ultimi anni ha dimostrato che la nostra capacità di adattamento e il cervello riescono comunque a mantenere il cervello, come si dice, molto più allenato se ovviamente evitiamo di rincoglionirlo davanti alle cose. Quindi rientra anche molto tanto il nostro stile di vita, ma stile di vita che adesso cerchiamo di capire.

Gli Schiantos con Gelati. E invece qui voi mi confondete, perché mi riempite di informazioni, io poi dopo non so come gestirle. E visto che gelati costano milioni, mi chiedete: ma cosa ne pensi del gelato che va che costa tra i 70 e i 95 euro? Non me lo compro. È facile. Penso direttamente questo, non lo so cosa penso, ma così proprio a caldissimo non lo comprerei neanche se mi pagassero, me lo offrissero, ma non mi interesserebbe proprio, cioè preferisco veramente il gelato, quello classico, il cono, che costava al tempo 1,50 euro, pure 1 euro. Invece ritornando a noi e al tema dell'esercizio fisico che ti aiuta a mantenere allenato e evitare di far addormentare il cervello, quindi stavamo proprio dicendo che bastano pochi minuti ogni mattina senza stravolgere le nostre attività giornaliere, e quindi questo esercizio ha la finalità quindi di andare cioè all'obiettivo quindi di contrastare l'invecchiamento cerebrale, anche perché poi diciamo che il primo gesto di base è il bere un bicchiere d'acqua. Ma io direi anche due, per quale motivo? Perché comunque dopo che uno passa una notte a dormire, a meno che tu sei come me che non dormi proprio, in quel caso lì hai bisogno di idratazione che aiuta al cervello.

0: Ritorniamo all'interno del mondo di Urgentissima. Stiamo proprio parlando di un allenamento che dura 15 minuti e aiuta il cervello a mantenerlo in forma dopo i 60 anni. Quindi ci sono vari gesti da fare. Questo allenamento dura veramente poco e non ti stravolge, anzi non ci stravolge la vita, ma secondo me è un allenamento che va anche fatto indipendentemente dall'età, ma forse sarà un occhio di riguardo se nel caso in cui, ma vabbè. Quindi il primo gesto è il bere l'acqua appena si è alzati. Questo per quale motivo? Perché durante la notte il nostro organismo perde liquidi attraverso la respirazione, la traspirazione, e negli adulti più anziani, quindi più grandi, lo stimolo della sete tende ad attenuarsi, aumentando il rischio di una lieve disidratazione. Quindi occorre bere uno, massimo due bicchieri di acqua appena svegli, e contribuisce l'equilibrio idrico del nostro corpo.
1: Che poi a me

0: E quindi stavamo proprio dicendo di questo esercizio fisico che dura 15 minuti da fare dal primo momento in cui si aprono gli occhietti per poi fare, iniziare a fare le nostre attività giornaliere. Quindi adesso tra poco che cosa succede? Arriverà la pubblicità, poi ritorniamo insieme con il classico nostro, quindi il nostro disco classico, e poi a tra poco.
1: Rockstar. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.
2: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
3: Questa è Urgentissima. È già tardi.
0: E questi due rintocchi ormai lo sapete che cosa succede. Il nostro disco classico. Loro sono gli Articolo 31.
4: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

domani gli articolo 31 con Paola Folli. Ritorniamo all'interno del mondo di Urgentissima e stavamo proprio parlando di questi di questo esercizio fisico che rende attivo il cervello per le persone che hanno più di 60 anni, ma secondo me è anche utile un po' per tutti. Praticamente il primo step da fare è che dal momento in cui ti alzi e metti piede, il primo piedino per terra, devi bere almeno, anzi, due bicchieri, quindi non più di due bicchieri alla mattina. Poi se vuoi puoi bere altri, ovviamente, però appena ti alzi, due bicchieri, quindi subito sul comodino due bicchieri da adesso fino a vita natural durante. Poi successivamente che cosa occorre fare? Ovvero dedicare una decina di minuti all'attività fisica, quindi non servono allenamenti intensi, quindi non serve proprio uscire, correre, un po' come andare a rincorrere l'autobus che state perdendo, ma dovete solamente camminare a passo sostenuto per casa, immagino, suppongo, e anche effettuare alcuni esercizi anche per mobilitare e sbloccare collo, spalle e caviglie. Probabilmente anche quell'esercizio fisico che avrei dovuto fare io questa mattina dopo aver pogato ieri al concerto dei Bobby Joe and Friendship Party e dei Ministri. E intanto tra poco sentiamo, finiamo di raccontare questa cosa perché non lo so, mi piace. Intanto lei è Claudia Mori con Non succederà più. E poi questa cosa di oggi di mettere in mezzo canzoni con le featuring mi sta piacendo, eh? Diciamo che mi sto un po' riaggrappando al discorso di martedì scorso.

Non succederà più di Claudia Mori, con la partecipazione di Adriano Celentano. Ritornando all'argomento, quello uno forse è l'unico dei migliori trattati nelle ultime due ore, è quello dell'allenamento di 15 minuti che aiuta il cervello a restare in forma. Quindi abbiamo capito che il primo gesto da fare, anzi proprio tocca prepararsi in anticipo, perché sennò se sei come me che non ti prepari in anticipo e ti ricordi all'ultimo e alla fine. Quindi la prima cosa da fare la sera prima di andare a ninna è di mettere sul comodino, per terra, da qualche parte, due bicchieri di acqua oppure una bottiglietta da mezzo litro, perché fondamentalmente più o meno ci stiamo. E poi svegliarvi, quindi non dovete ancora connettere il cervello, quindi non curandovi proprio ancora di connettere il cervello alle azioni che voi state per commettere, è quello di bere due bicchieri d'acqua. Quindi li bevete e state già di bene, state già benissimo. Poi successivamente c'è da fare un allenamento di 10 minuti di attività fisica, quindi non serve un allenamento particolare, quindi non dovete rincorrere il cane per casa o l'autobus perché lo state perdendo, ma potete tranquillamente muovere il collo, le spalle, le caviglie, un po' così come sto facendo anche io. E poi oppure anche fare le faccende domestiche, quindi potete tranquillamente spostare il divano, il tavolo, il vostro compagno, la vostra compagna che vi si appiccicano addosso e non ce la fate più a scollarveli, anche quello come gesto, perché allungate le braccia, allungate le gambe.

E quindi, come secondo consiglio che ci dà l'articolo di scientifico di giornale, è proprio quello anche che dopo che ti sei svegliato, bevi due bicchieri d'acqua, fai un po' di esercizio fisico, il minimo, quindi spostare un mobile, correre per casa così cercando anche, non lo so, i vestiti, quello che devi fare, oppure rincorrere il cane se si è mangiato il calzino, oppure se si è rubato qualcosa, ad esempio... forse una delle cose più comuni che faccio a casa mia, inseguire il mio cane perché si ruba le cose. E quindi sì, forse pure quello è una rientra negli allenamenti fisici, soprattutto se hai un cane da caccia che lo devi rincorrere in tutti i modi e maniere, anche arrampicarti. Quindi, ritornando a noi, stavamo anche dicendo che l'esercizio aerobico, quindi indipendentemente dalla, a parte il mio cazzeggio che la butto in caciara, fa aumentare il livello sanguigno nel cervello, stimola la produzione di BDNF, ovvero il Brain Derived Neurotrophic Factor, quindi una proteina che è coinvolta nella sopravvivenza dei neuroni e nella formazione di nuove connessioni nervose. Quindi diversi studi hanno anche osservato che vari programmi, quindi effettuando regolarmente questa attività fisica, ti aiuta al mantenere il cervello allenato. E per loro sono in linea 77, invece, dai, sentiamoli.

Siamo all'interno del mondo di Urgentissima. Arriva un messaggio al 3791 600 190 di Alessia. Alessia dice che non riesce a dire a qualcuno: ho paura di perderti. E quindi adesso mo apriamo proprio la posta del cuore infranto o non infranto. E allora le ha detto una cosa apparentemente molto piccola, ovvero: torneremo a parlare di niente. Forse riferendosi anche al titolo delle cose importanti, non lo so, lo scopriremo tra pochissimo e mi sa che forse ce l'ascoltiamo anche. E quindi poi continuando a dire che forse è stato solamente più discreto dire: spero che torneremo ad esserci. E quindi allora adesso, perché non ci ascoltiamo, torneremo a parlare di niente? Quindi iniziamo proprio a fare quello che a noi ci piace: struggerci, piangere e poi ritornare più forti di prima, un po' più ammaccati, dai.

0: di niente.
1: Torneremo a parlare di niente, le cose importanti, canzone che è stata scelta da Alessia solo perché forse secondo lei è un modo un po' indiretto o anche discreto per dire spero che torneremo ad esserci. Non te lo so dire, Alessia, io purtroppo non so queste cose, non ti so dare un consiglio, ma spero che forse, non lo so, basta!
2: Sorry, I missed you, but I'll give you a call back as soon as I can. The person you're trying to reach is not available. At the tone, please record your message.

0: my god, speriamo che il Paolino di Censo non abbia detto le parolaccine, le parolaccette, ma forse le ha dette, chi lo sa, lo scoprirete se ci riascoltate e tornassimo indietro nel tempo. Ah, e non si può fare, meno male. E quindi proprio per questo stavamo anche dicendo che il flusso sanguigno cerebrale quindi stimola, abbassiamo la base perché mi sto pure stordendo, mi sono persa i pezzi, oh mio Dio, quindi stimola una proteina che è coinvolta nella sopravvivenza dei neuroni e nella formazione delle nuove connessioni nervose. Quindi è importante, abbiamo capito che prima di iniziare la vostra giornata dalla mattina alla sera dovete iniziare uno a bere due bicchieri d'acqua, così poi inseguire il cane per casa, perché vi aiuta quindi col flusso sanguigno cerebrale e tutti i vari vasi comunicanti, e poi arriva la pubblicità.
1: Rockstar. Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: State ascoltando
5: Urgentissima.
4: È già tardi.
0: E ritorniamo all'interno del mondo di Urgentissima con la nostra seconda e ultima novità. Loro sono i Tagada con From Demo to Disco.
5: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

I Tagata con From Demo to Disco. Torna la band di Jazz De Faccio, Alberto Tex Tessariol e Francesco Gambarotto, con questo nuovo singolo dal titolo che incarna perfettamente la filosofia e il percorso del trio. I loro brani nascono da jam session improvvisate per poi finire su disco o discoteca, a seconda di come si voglia interpretare e si voglia anche usare il gioco di parole. E quindi, a proposito di gioco di parole, facciamo così: finiamo di dire l'ultima cosa da fare e 5 minuti poi per allenare, finire di allenare la mente. Quindi bastano 5-10 minuti per fare dei giochi, ad esempio cruciverba, giocare al comunque a sudoku, quindi quei giochi che ti attivano un qualcosa. Quindi la mattina tu 15 minuti, anziché perderli seduto sulla tazza a guardare il nulla, li puoi utilizzare facendo queste tre cose. Quindi bere 2 bicchieri d'acqua, fare com'era? Mi ricordo già più. Ho bisogno di questo allenamento, quindi occorre fare delle cose importanti come l'allenamento fisico e poi fare anche degli allenamenti e dei giochi specifici come il cruciverba e il sudoku. Intanto facciamo così, ci sentiamo i Violet Anatomy con Masturbation e poi ritorniamo con i saluti finali, perché è arrivato anche Paolino Di Censo e lui ce n'ha di cose da dire oggi, eh?

0: E quindi ritorniamo insieme all'interno del mondo di Urgentissima proprio per fare i saluti finali. Io faccio i saluti finali nello spazio non mio, perché chiudo i battenti di Urgentissima per le mie di sostituzioni, perché da venerdì prossimo ritornerà Sofia Baldolini. Quindi intanto io vi saluto e vi ringrazio a tutti quegli ascoltatori e le ascoltatrici che mi hanno conosciuto solamente in questa piccola fascia oraria. E invece noi con Chaos Control, quindi il mio di programma, ci rivedremo martedì 21 dalle ore 15 alle ore 17. Invece adesso è il momento, quindi tra pochi minuti, di Paolo Di Cenzo con il suo È Quasi Weekend. Poi ricordiamo sempre che dalle 17 alle 20 ci sarà la Rocchi Pirina 500, quindi se ne prendete due non diventeranno mai 1000, quindi ormai lo avete capito fino all'esasperazione. E poi chiuderà la settimana di oggi Irene Worms con il suo Megahertz. Noi invece, come Silvia Austini, ci risentiremo martedì prossimo il 21 con il mio di spazio preferito Chaos Control dalle ore 15 fino alle ore 17. Io intanto vi saluto e vi ringrazio e non continuo perché tanto già la sapete come va a finire. E ci risentiamo la settimana prossima. Intanto invece saluto gli ascoltatori che non mi sentiranno più perché mi hanno conosciuto nello spazio di Sofia Baldolini. E quindi io vi saluto ufficialmente. Ciao!
1: Ciao Shorty, cosa stai facendo? Cosa stai facendo? Cosa stai facendo?
2: Nelle profondità dell'inferno!
3: Sceglielo!
4: Sono successe delle cose che ci hanno portato a pensare che sarebbe stato meglio tornare a casa.
5: Sarebbe una volgare esibizione di potenza, Carlos. Vorresti lasciarmi pensare.
6: Avete ascoltato? Urgentissima. È già tardi.

0: Ma cos'è? Un inno a spacciare questo qua, devi spingere. I ministri su Radio Rock Italia, alle 15 in punto, dai che cominciamo.
1: È quasi weekend.
0: Quasi.
1: Tutto quello che non sapete sul venerdì.
0: Vero, ve lo dico io però, quello che non sapete. Andiamo? Andiamo. Let's go. Un buon pomeriggio a tutti quanti voi, le 15.01 e 8 secondi, oggi venerdì 17 luglio, diamo più numeri possibile, dai, fai ancora più casino con i numeri. Oggi, terz'ultima puntata per quanto riguarda questa stagione di E Quasi Weekend, stagione di apertura poi di E Quasi Weekend, vediamo se avremo un futuro oppure no, chi può dirlo? Buon pomeriggio, io sono Paolo Di Cenzo, staremo insieme tra le 15 appunto, guarda un po', e le 17, orario in cui arriverà il nostro Lele Guzzardi a tenervi compagnia con la sua Rocky Pirina 500. Un saluto, un abbraccio, un ringraziamento, un bacino e quant'altro a Silvio Ostini che vi ha tenuto compagnia al posto di Sofì, quindi bacino a Sofì e bacino a, a Silvia Ostini, e che sarà in mia compagnia per un'altra mezz'oretta, tre quarti d'ora adesso appena finisce di pranzare, perché anche quelle brave, belle e brave mangiano, guarda un po' che cosa vi dico. Oggi sono venuto in radio con in testa assolutamente senza soluzione di continuità tutto il giorno e tutta la mattina che ho in testa Tex dell'Elite FIBA, e quindi cominciamo con il ballo di San Vito di Capossela. Cosa che non fa una piega, vieni in testa con Tex dell'Elite FIBA, pensi tutto il giorno ah che bello oggi faccio l'apertura con Tex dell'Elite FIBA, poi arrivi, vedi che c'è Vinicio Capossela pronto e dici sti gran cazzi di Tex dell'Elite FIBA, mettiamo Vinicio Capossela e questo è il ballo di San Vito.

fino all'ultimo il ballo di San Vito di Vinicio Capostella alle 15.05. Subito i numeri per intervenire in diretta, per dire cosa, ma non lo so, insomma, saluti a Buffo vanno benissimo, un ciao Paolo come stai, ciao che cosa si dice, ciao io sono qua, sto facendo questo, sono qua però dovrei, vorrei essere di là, sono con questa persona però in realtà vorrei essere con quest'altra, stasera farò questo, no, tutto quello che mi passa per il cervello, se radiofonico, lo potete scrivere al 3791 600 190, 3791 600 190. Di cosa parleremo oggi? Oggi abbiamo una notizia che mi fa morire da ridere, che è un po' vecchia, però ce l'ho da parte da un po', e oggi credo che la tirerò fuori con rispetto parlando. Si parla del cane Bruce, che è un cane che si è perso su un kayak e che è stato finalmente ritrovato, poi vi racconto tutto. Poi parliamo di Thomas Peschak, un fotografo che è stato additato per tipo una decina d'anni di essere un manipolatore di foto. Invece la foto di Thomas Peschak, famosa, di cui vi parlerò dopo, è risultata, dopo tutte le mille analisi, sai quando si fanno le analisi, no, cioè sono le foto degli UFO, vanno verificate, vanno viste se sono vere, se sono fotomontaggi, se c'è Photoshop di mezzo, intelligenza artificiale, tutte queste belle cose qui, la foto di Thomas Peschak, di cui vi parlerò dopo, è, intanto se non si stacca il microfono è meglio, la foto di Thomas Peschak sembra essere vera, anzi è sicuramente vera. Poi parleremo di Stuart Bloom, per gli appassionati, per chi è appassionato come me di Big Bang Theory, parleremo di Stuart Fails to Save the Universe, perché ci sono un po' di polemiche sui contenuti di questo spin-off che uscirà il 24 luglio su HBO, appunto lo spin-off di Big Bang Theory. E poi come non parlare di Osvaldo Bagnoli, classe 1935, che è morto oggi a 91 anni. Beh, insomma, ha fatto una bella vita Bagnoli, io lo ricordo perfettamente quando allenava il Verona, si diceva Verona non è Romeo e Giulietta, Verona è Osvaldo Bagnoli. E quindi Verona campione d'Italia con l'allenatore Bagnoli, che oggi è venuto a mancare, quindi tutta Verona sarà in lutto. Parleremo poi degli eventi che ci sono questo weekend, in realtà sono molti, sono a pagamento quasi tutti, però ci sono un paio di ospiti di sagre qua e là di cui vi parlerò, c'è il concerto di Blue Vertigo domani, io non so se andremo ma probabilmente andremo, c'è il concerto di Yabo Cordier, 55 euro a capoccia, a cranio come si dice dalle nostre parti, quindi insomma, mettete mano al portafoglio se volete vedere questo ottimo artista inglese. E poi ci sono parecchie cose. Detto questo, detto quasi tutto, no, non è vero perché abbiamo ancora parecchio tempo, siamo insieme fino alle 5, come dicevo, anzi detto questo abbiamo appena cominciato, ribadisco il numero per intervenire in diretta, 3791 600 190, aspettiamo Silvietta che sta finendo di mangiare e poi chiacchieriamo un po' anche con lei. Arriva Zucchero. Che sexy che era questa, mamma mia.

0: poi?
1: Se la chiavò.
0: Ah, ecco. Va bene, Zucchero, Sugar Fornaciari su Radio Rock Italia. Un pezzo tratto da un disco bellissimo, capolavoro assoluto di Zucchero, Oro, Incenso e Birra. Era il 1989, se non sbaglio, 89 o 90, non ricordo. Erano tutte belle le canzoni di Oro, Incenso e Birra, compresa questa qui, ovviamente.

siamo? Sì, ci siamo. Funziona, funziona tutto. Oggi le cuffie gracchiano un pochettino, mi stanno praticamente spappolando i timpani. Vediamo se riesco a fare qualcosa per sistemare. Mettiamo un pezzo veloce o un veloce, oggi non mi esce proprio la voce. Un pezzo veloce o un pezzo un po' più lento. Mettiamo Senza Vento, che fa anche rima con i Timoria. Dai, mettiamo Senza Vento. Bello carico. La chitarra di Pedrini, la voce di Renga, questi sono i Timoria.

0: Rock Spot.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame?
3: Mac.
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno.

0: venerdì. Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.
1: Successo praticamente di tutto in regia in questo momento, c'è stato un attimo di panico totale. Sono andati, credo, in onda anche i Queen. Va bene, questo è Samuele Bersani, questo è il classico di Radio Rock Italia. Mamma mia che regia oggi. E questa era Chicco e Spillo. Dai, buon ascolto, le 15:18. Perdonate, errore mio.

Abbiamo fatto una bella doppietta 1993 per quanto riguarda i Moria di Senza Vento, che abbiamo ascoltato prima del break, prima appunto del classico, che invece apparteneva all'anno 1992, quindi piccolissimo salto indietro. Allora, sta succedendo di tutto in regia, devo salutare Isa che è arrivata, poi arrivo io che adoro Ballo di San Vito, e quindi tutto torna cara Isabella, tutto torna. Potremmo effettivamente parlare, come dicevo durante il pezzo di Zucchero, anzi non si dovrebbe fare, però insomma abbiamo fatto una volta ogni tanto, può capitare di parlare sopra un pezzo, perché mi ha fatto proprio venire voglia di fare l'amore il pezzo di Zucchero che abbiamo ascoltato in precedenza. E quindi mi piacerebbe parlare con voi di canzoni adatte a far l'amore, ovviamente tutto in chiave musica rigorosamente italiana. Non è un pezzo buono per far l'amore questo di Roberto Vecchioni, però ho voglia di ascoltarlo e quindi ve lo beccate lo stesso. Questo era il Bandolero Stanco. Non andrà bene per far l'amore, però che capolavoro che è. 1997, piccolo salto in avanti, qualche anno in avanti. 15:23 su Rock Italia.

0: 1997, mamma mia, mi ricordo perfettamente quando uscì Bandolino Stanco e la cosa non gioca assolutamente a mio favore. Silvia Austini, Austini Silvia, come fai adesso? Adesso ti voglio proprio vedere. Ah, così?
1: Eccomi.
0: Vabbè, semplicemente è semplice, non era tanto difficile.
1: Ci sono, ma non mi sento perché la cuffia è spenta. Certo, è senza, io continuo a parlare.
0: Sei senza
1: caso.
0: Volume, prova così.
1: Eccomi.
0: Dimmi, basta? Dimmi,
1: no,
0: basta?
1: No, abbassa un pochino.
0: Abbassa o abbasta?
1: Abbassa.
0: Abbassa. Proprio quella abbassa.
1: Abbassa, no, abbassa lo diciamo con a microfoni spenti.
0: Altro che abbassa, diciamo, microfoni, fosse,
1: no,
0: fosse quello.
1: Vabbè, tu perché non sai di calcio, se no sai cosa si potrebbe dire.
0: Come non so di calcio? Cosa dici? Interrogami, chiedimi.
1: Si potrebbe dire, allora, questo è per gli addetti che sanno di calcio. Se io dicessi Dusan e tutti risponderebbero basta, perché è un giocatore di calcio.
0: Cosa so io di questa cosa?
1: Niente,
0: nulla.
1: Però è fighissimo.
0: Io so il panino con la Dusan, che è una salsa particolare, afghana, lo sanno tutti. Cos'è questa storia di Dusan?
1: È Dusan Basta, è un giocatore, se non mi sbaglio, è stato della Roma.
0: Ma
1: e quindi, sì, giuro. E quindi ormai praticamente cosa è successo? Che giocando con dei miei amici ogni volta era la parola d'ordine, era Dusan, basta! E quando dovevamo dire invece basta, dicevamo Dusan.
0: A Dusan. Perché
1: esatto.
0: Il signore si chiama Dusan di nome e basta di cognome.
1: Esatto, esattamente.
0: Ma secondo me non ha giocato male la Roma questo. Altrimenti lo saprei, scusa.
1: Lo sapremo tutti quanti.
0: Senti, ma parliamo di calcio, dai, mi piace questa cosa.
1: Che bello.
0: Io so di calcio un sacco di...

0: Di cose?
1: Sì, che la... si prende tramite il sole.
0: Sì, il calcio? Oh, la vitamina D, che cazzo dice, Austini? La vitamina D è diversa dal calcio, scusa.
1: È vero, è vero.
0: Dai, su questo, sulla biologia spiccia, mi caschi, Austini. Che hai mangiato a pranzo?
1: La paella.
0: Sei venuta con la paella?
1: Eh certo.
0: Beh, ragazzi,
1: buonissimo. Ci ho messo 30 anni per cuocerla, però è stato
0: la paella va cuota, va cuota con calma. Il cuoco la cuoce con calma la paella. Paella, tipico piatto russo poi, ovviamente.
1: Russo, ovviamente. Esattamente. Con la salsa tzatziki va mangiata. Perché
0: come
1: anche...
0: fai a dire tzatziki? Io non sono mai riuscito. Forse sono riuscito adesso, tzatziki.
1: È facile, tzatziki.
0: Bisogna sillabare, che è una meraviglia. Parliamo dunque di calcio.
1: Ok.
0: Bene. Quanto hai rosicato della Norvegia?
1: Non
0: è uscita?
1: Sinceramente io neanche ho visto la partita.
0: Ma come, hai la faccia di quella proprio che è arrivata in radio, cioè incazzata, perché è incazzata oggi Austini? Perché la Norvegia è uscita con l'Inghilterra.
1: È uscita con l'Inghilterra e ha tradito la Finlandia.
0: Ha tradito la Finlandia male. Anche la Danimarca un po'.
1: E quindi
0: tutta
1: era...
0: la Scandinavia insieme.
1: Mannaggia.
0: Lo scisma scandinavo è più difficile. Scisma sì. Scandinavo pure, ma insieme?
1: Lo vedi
0: che è più complicato.
1: Scandinavo.
0: Lo scisma scandinavo è stato uno dei drammi di questi ultimi giorni. Bene.
1: Ok.
0: Tutto questo per dire scisma scandinavo, per capire se riusciamo, se siamo capaci.
1: Li vuoi quei
0: dire...
1: kiwi?
0: Di... Come?
1: Li vuoi quei kiwi?
0: Li vuoi che... Oh! Li vuoi quei... No, non ce la posso fare.
1: Dividi in sillabe mentalmente.
0: Ma cosa mentalmente? Cosa per Austini?
1: È un po' come Presuna Cicciusol, la canzone di...
0: Quella ci sono riuscito una volta, però leggendola. Prese ancora quella cosa lì, sono riuscito leggendola. Dopo una settimana sono arrivato qui, c'era Sofì Baldolini.
1: Hai letto...
0: Che lo fa ad occhi chiusi. Cioè per lei dire prese in corsa quella cosa lì,
1: esatto.
0: E dire attaccapanni è la stessa cosa. Io lo dico tantissimo.
1: Perché lei è cantante, lei sa le cose, lei sa gestire le parole, la lingua, la muove, fa...
0: È come il gioielliere. Ti ricordi la puntata di Boris?
1: No.
0: Il gioielliere.
1: Gioielliere.
0: Sì, dove Corinna non riesce a dire... La parola gioielliere. Vabbè, è tutta questa, è tutta un'altra storia.
1: Bellissimo.
0: Senti, rimani là, cara Austini, perché
1: bellissimo.
0: Adesso ti metterò pure Rino Gaetano.
1: Ah, ok.
0: Perché comunque ti metto Rino Gaetano, che tu lo voglia o no, Austini. Però, poi dopo si parla di far l'amore.
1: Mm.
0: Che è interessante, ma far l'amore con la musica.
1: Con la musica?
0: Certo,
1: ovvio.
0: È importante. Quindi, becca di Rino Gaetano, eccolo.
1: Vai.
0: Qua. Spiccio così, anzi gratis. Non solo per te, ma per tutti.
1: Per tutti, sì.
0: Arriva Ai Maria, 1979. Poi torniamo e parliamo. Sciascio.

0: Io immagino il vecchio fakiro,
1: sì,
0: la signora, il ricco Emiro, il presentatore alla radio, tutti che fanno il gatto. Tutti che imitano il gatto. Pensa che caciara che succederebbe nella canzone di Nogetano. Perché se l'ascoltate attentamente, sono tutti gli animali sotto.
1: Sì.
0: Quando parla di qualcuno che imita il gatto, sotto c'è uno, c'è un idiota che, sotto,
1: miau,
0: che non è un gatto vero.
1: No,
0: no, no, mi è gatto imitato. Va bene, 1979, Rino Gaetano, Ai Maria, già sappiamo un po' di base, va?
1: Oh.
0: Oh, eccola qua, eccola qua. La bella e brava Silvia Ostini oggi a tenermi compagnia fino a tra un po', insomma, sì. non ho ben capito, sai che puoi rimanere quanto vuoi, più resti più io sono contento. Senti un po', Silvia.
1: Sì, vadi.
0: Ma a te piace fare l'amore con la musica? Preferisci con la musica? Senza andare troppo sul personale,
1: no,
0: più personale di questo. Non so dove, non saprei cosa chiederti.
1: Vabbè, una persona potrebbe girarci bene attorno, se è capace.
0: Potrebbe ricamarci, ma io non ho le doti comunicative. Cioè, se tu mi rivolgessi la stessa domanda, non saprei così. Sì, a me piacciono i tramezzini col salame. Cioè, risponderei così, la stessa
1: un
0: cosa.
1: Un po' come preso la Cinciusol con parabrezza. Cioè, la stessa
0: parola,
1: esatto. Difficile, ma.
0: Okay. Perché parabrezza mi è difficile, effettivamente. Mi è meno facile di quello che sembri.
1: Però ritorniamo in pista.
0: Torniamo,
1: stavamo parlando.
0: Torniamo ampiamente in pista. E parliamo di sesso.
1: Okay.
0: Del sesso, quello dell'amore, proprio, no?
1: Okay.
0: Quello di quando ci fa l'amore.
1: Okay.
0: E a me piace, cioè io sinceramente. Convivendo con la musica tutto il giorno,
1: sì.
0: Ovviamente anche nei momenti quelli da più, come
1: più
0: si
1: intrinseci,
0: dice?
1: più divertenti,
0: più pruriginosi, nei momenti più caldi della mia giornata. Anche io ascolto della musica e mi piace molto, ad esempio, ascoltare Achille Lauro.
1: Lauro Achille. Ma dai,
0: a me piace scopacco Achille Lauro. Va bene, va bene, meglio.
1: No, è che non. Non ci ho mai pensato ad Achille Lauro.
0: Perché?
1: Lo provo a provare.
0: Perché? Allora, cosa stiamo chiedendo, Silvia, ai nostri radioascoltatori?
1: Cosa lo chiediamo? Chiediamo.
0: Ah, partendo dal presupposto che voi facciate all'amore.
1: Sì,
0: perché
1: però
0: non è detto.
1: Vabbè, mettiamo anche nel calderone, dimmi tu, anche la masturbazione, quindi la parte da soli.
0: Come no?
1: Poi si apre un altro divisorio.
0: Senza fare divisioni.
1: Ok, quindi mettiamo in mezzo anche l'autoerotismo.
0: Anche l'autoerotismo.
1: Okay.
0: La masturbazione vale come l'amore? Sì.
1: Sì.
0: Bene, lo dividiamo in questo momento?
1: No.
0: Quindi che facciate l'amore con 1, 2, 3, 5, 7, 10 partner.
1: Ok, o qualora, da soli.
0: Qualora fisicamente ce la facciate.
1: E qualora la persona fosse al corrente, perché...
0: No, la persona sarà al corrente, deve essere consenziente più che
1: no,
0: al corrente.
1: Sì, a parte quello, ma anche al corrente che tu stai facendo del sesso con una persona che è impegnata, ma invece tu sai che quella persona non è impegnata. Le corna.
0: Adesso io adesso la devo mettere per iscritto, devo fare la mappa concettuale di questa cosa. Allora, tu
1: ci sta la persona X.
0: Persona X,
1: che
0: ok.
1: Che si diverte con la persona Y. Allo stesso tempo X ha un matrimonio in corso, una convivenza in corso con un'altra persona, ma la
0: Zeta,
1: persona
0: che chiameremo
1: che
0: Zeta con un nome di fantasia.
1: Ma Y non sa di Zeta.
0: Ah, bello. No, questo non mi piace in realtà.
1: Appunto,
0: questo
1: quindi
0: non mi piace.
1: Mettiamo al corrente.
0: Cioè, bello il fatto che ho capito, però non mi piace, non mi piace quello che ho capito.
1: Esatto.
0: Ok. Vabbè, prendiamo X, Y e Z.
1: Ok.
0: X e Y fanno l'amore tra di loro, X
1: esatto.
0: E Z fanno l'amore tra di loro, Y
1: Masticavole.
0: E Z fanno gli amori tra di loro. Allora, come lo fanno questo amore? Come si fa questo amore?
1: Non lo so.
0: Si fa con la musica.
1: Con
0: non
1: la
0: si
1: musica.
0: Fa in silenzio. Non siete soltanto uomo, uomo.
1: E poi si diversi.
0: Non è carino.
1: No? Poi lo so, l'asma.
0: Poi uno si deve andare in giro col vento lì. Adesso noi riusciamo a rendere orrendo un momento che in realtà sarebbe aulico, sarebbe bello, sarebbe.
1: Ma perché uno ci deve giocare sulle cose. Cioè, se tu lo rendi triste, cioè se lo rendi pesante...
0: Beh, io sinceramente se penso a me col ventolin che sto attaccato al ventolin un po' triste lo rendo, abbi pazienza.
1: No, però cioè nel senso non dobbiamo dare sì importanza, ma ci puoi anche scherzare sulle cose.
0: E allora scherziamovi su.
1: Esatto.
0: Bene. Giocando su questa cosa potremmo chiedere ai nostri radioascoltatori al 3791 600 190 di mettersi in gioco.
1: In gioco.
0: Mettetevi in gioco, giocate con voi stessi. E quindi raccontateci con quale musica vi piace fare all'amore.
1: All'amore, esatto.
0: Rimanendo nell'ambito ovviamente della musica italiana.
1: Beh, non solo però.
0: Di musica italiana, scusa. Allora, da Giuliano Leone, ho capito. No, chi c'è adesso? Andate da Antipop.
1: No, sì, sempre musica italiana, sì.
0: Ah, se no facciamo, diamo il numero loro?
1: No, meglio di no.
0: Ce l'ho il numero di là?
1: No.
0: Ce l'ho qua in destra?
1: No.
0: In destra lo tengo.
1: Non lo mantieno, cancelliamolo.
0: Cancelliamolo. Io farei all'amore tantissimo con, cioè mi è capitato di fare all'amore e da solo e in compagnia con questo pezzo di Litfiba.
1: Ah.
0: Oggi ce l'ho con Litfiba.
1: Oggi, oggi vuoi litigare con loro?
0: Oggi voglio farmi cacciare Litfiba. Allora, in realtà Ziganata era un pezzo meraviglioso che stava su 17 Re, se non sbaglio, un disco del 1985 che quest'anno ha compiuto 40 anni, 85, 2026, 40 anni, sì, più o meno. Dentro c'era questo capolavoro bellissimo, 2 minuti e 40, che si chiamava Ziganata. Bello, bello, bello, bello. 15:43, 3791, 600, 190, si parla di sesso, pruriginosa, oggi prude, prude, prude.

0: Rock Sport.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata a 189 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
4: Auto Import è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
5: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
4: Auto Import, a Roma, dal 1950.
6: Ciao, sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
7: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione, ma adesso basta.
6: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
8: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
6: Studio Cole, la cura completa del vostro sorriso.
9: Questo è Quasi Weekend. Tutto quello che non sapete sul venerdì.
10: Ma lo sapete che il venerdì tra le 15 e 45 e qualche minuto dopo c'è il break e poi dopo c'è la novità? Se non lo sapete, ve lo dico io. Eccola qua, la prima delle nostre due novità di oggi. Loro sono, questo progetto si chiama Lenor, la voce è quella di Valeria Rocco. L'ascoltiamo insieme per la prima volta adesso. Questa è Tredicesimo.
11: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

oggi per noi.

0: eccoci.
1: La voce di Valeria Rocco, figo sto pezzo, sì? Proprio figo, guarda, 13, non tredicesimo, io ho letto i numeri romani, ovviamente ho letto tredicesimo. Chiama 13 invece il title track di questo, no, non è title track in realtà, perché il progetto si chiama Lenore e basta. Però è figo, molto figo.
0: Sì, veramente bello.
1: Bello, poi i pezzi parlati e cantati sotto, sotto la musica mi piacciono un botto.
0: Sì, poi mi ha ricordato anche una canzone che passiamo noi, adesso non, cioè adesso mi sfugge quale. Però mi ricorda veramente un'altra canzone. C'è stato tipo un mashup
1: C'è stato un mashup nella tua testolina?
0: Nella mia testolina, sì. E anche shakerato, sperando che i neuroni si congiungessero. Ma invece non si sono proprio congiunti.
1: Ah, a quello serviva lo shake? Lo shake, sì, che vedevo?
0: Esatto.
1: Ma perché ti guardavo shakerare. Ho pensato, chissà perché shakerà.
0: No, perché io shakero, faccio cose.
1: Ci sta. Sì, sì, sì. C'era un programma in radio che era molto carino, che andava su una radio piccolina, insomma, molto, mm-hmm, molto carino. Si chiamava proprio Shaker. Folle frullato di notizie. Non posso non ricordarlo. Sono programmi radiofonici che poi, insomma, finiscono a un certo punto. Senti un po', ma sei tu che metti il mouse di destra e lo metti a sinistra?
0: E certo.
1: Ma come, certo? E poi come fai?
0: Con la mano sinistra uso la sinistra e con la mano destra la destra. Come fanno le persone?
1: Vabbè,
0: no?
1: Io con la sinistra il mouse non lo posso usare mai nella vita. Mai.
0: No, io sì, io lo utilizzo così, ma perché sono ambidestra. A me alcune cose per me dovrebbero essere progettate anche per la sinistra. Cioè, allora, ad esempio, io guiderei a destra.
1: Lo dico. Cosa?
0: Perché ho difficoltà con
1: il cambio.
0: Mi sento più impacciata. Una volta ho guidato la macchina col cambio invertito e mi sono trovata molto meglio.
1: Cioè, il cambio invertito sarebbe il cambio a sinistra.
0: Il cambio a sinistra, esatto.
1: Il cambio a sinistra. Non ho mai guidato la macchina con la guida a destra. Non potrei fare pezzo neanche 100 metri. Il mio cervello direbbe: senti un poco, là sotto, che stai combinando?
0: Aiuto!
1: Che dobbiamo fare? Che stai...
0: Ci sta.
1: È passata Zumo dietro le tue spalle, dottoressa Zumo.
0: La dottoressa.
1: La professoressa Zumo. Non ho capito se è dottoressa, professoressa.
0: Non lo so,
1: presidentessa, lei conosce i suoi titoli. Ma scusa, tu mi fai parlare di sesso, mi dici qua, facciamo la puntata sul sesso, sulle cose, la puntata zuzza. E poi mi dici che te ne devi andare.
0: Perché purtroppo abito dall'altra parte di Roma.
1: Dall'altra parte di Roma.
0: Però cerchiamo di stringere, dai.
1: Cerchiamo.
0: Vediamo.
1: Vabbè, abbiamo già stretto in realtà.
0: Sì,
1: non è che
0: abbiamo già chiudiamo adesso, fine.
1: La chiudiamo qua, un'oretta prima.
0: No.
1: Poi arriva Guzzardi e trova nessuno.
0: Ma sai che figo.
1: A me è successo una volta di arrivare e non trovare nessuno. Sono arrivato un giorno, ciao allora.
0: Quella.
1: Come state? Niente, regia vuota.
0: Ah,
1: con i computer spenti. Sai che la radio, quando è quando c'è qualcuno,
0: abbandonata.
1: No, il contrario, quando c'è qualcuno, i computer sono tutti accesi, gli schermi accesi,
0: esatto.
1: Poi ovviamente dopo un po' che non c'è nessuno va tutto in risparmio energetico, come è sacrosanto che sia. Però arrivare in una radio, no, tipo alle 2 del pomeriggio, non trovare nessuno, trovare tutti gli schermi spenti, i volumi abbassati.
0: Addirittura.
1: Sì, certo, tu entri in radio, sembra che stai, che ne so, nella sala d'attesa del notaio.
0: Aspetti un attimo.
1: Aspetti, si accomodi qua che adesso il dottore la fa entrare.
0: Esatto, però vi posso dire, effettivamente è vero, perché ad esempio l'anno scorso, vabbè, trasmettevo la mattina alle 8, quindi non c'era nessuno.
1: E quindi arrivi proprio in quella condizione la mattina,
0: condizione,
1: certo.
0: Però mi piaceva, cioè sì. Mi sembrava proprio come, mi piaceva come il rito, era tipo... Io
1: perché c'è la ritualità della mattina di dare e di aprire tutto quanto.
0: Sì, esatto.
1: Quando invece è aperto da 7 ore tu arrivi e non
0: cazzo?
1: Trovi nessuno. Tu arrivi, capito, con i festoni, con i trick track. Allora dai, sì. Ci sono anch'io, ciao a tutti, che figo,
0: yeah!
1: E poi apri gli occhi e c'è nessuno. Alzi gli occhiali da sole.
0: La scena.
1: La scena è la
0: scena,
1: una tristezza.
0: Imbarazzante. La scena, quella che mi viene in mente è quella di di Claudio Verdone quando vende la casa e dice
1: no, sarà Carlo Verdone, sì, non so,
0: io che ho detto Umberto.
1: Ma Austini, non mi fa
0: aiuto!
1: Così, te prego.
0: Austini, mi sono incartata da sola.
1: Io radiofonicamente sono pazzo di te. Te lo dico francamente. Allora c'è Claudio Verdone, detto Umberto. Chi cazzo? Io Claudio posso pure capire.
0: È il mio cervello che si sta surriscaldando.
1: Esatto, infatti.
0: Aiuto.
1: Saranno le cuffie che...
0: Sì, sono le cuffie che
1: danno problemi.
0: Sì, esatto, sono i miei problemi. Forse è il cazzotto di ieri che ho preso nel poco.
1: Ah, ieri sera, Austin, sì. Possiamo dirla questa cosa? Ieri sera, sì. Concerto meraviglioso
0: dei Bobby Joe Long Friendship Party, dei ministri.
1: No, ridimmi questa cosa dei Bobby.
0: Bobby Joe Long Friendship Party.
1: Quelli lì. e dei ministri, concerto pazzesco, sì. All'Or Social Club. Silvia è andata, ha ballato, ha fatto. Ha detto a un certo punto, ha scritto nella chat: Poi ragazzi, ritorno a casa con un livido dietro al collo. E noi siamo subito insorti, abbiamo detto subito: chi è che ti ha fatto del male? Ci pensiamo noi, cioè subito ritorsioni fisiche su questa persona. Cioè, no, in realtà stavo pogando. Sei tornata? Il ministro, il concerto dei ministri, effettivamente chiama la pogata.
0: Sì, ma sì. Perché poi tra l'altro ce ne sono state varie di pogate. Una che è durata un botto, veramente tantissimo, è quella di Spingere, di una canzone loro che hanno fatto durare il
1: ritornello.
0: Ah, che poi
1: quella che hai messo oggi in chiusura.
0: Esattamente.
1: Per ricordarti del...
0: Per ricordarmi della trauma contundente ricevuto. Esattamente. Quindi lì il pogo è durato tantissimo, ma poi un altro mi sono vista lanciare.
1: Cioè... Il pogo non è durato poco.
0: No, no, non è durato poco.
1: Forse
0: è, durato...
1: è ora che io vado a casa, soprattutto in ferie, lo dico.
0: Vabbè, no, manca poco alle nostre ferie.
1: Manca poco, certo.
0: Manca poco.
1: E allora, dai, sempre lì stiamo. Allora, comunque arrivato... vado avanti, aspetta che leggo un messaggio. Comunque sì. Vado avanti tristemente a champagne e bonbon. È uno stile di vita che dovremmo adottare tutti, dice Isa.
0: Sì.
1: Giusto?
0: Sì.
1: Mi definisci i bonbon? Perché
0: i bonbon sono le
1: caramelline.
0: Sì, sono quei cioccolatini che sono morbidini, che dovrebbero essere, avere un'origine o nord italiana, quindi ad esempio, se non mi sbaglio, o torinese, un bonbon.
1: Mi sa proprio di una cosa torinese.
0: Dovrebbe essere loro. Se non erro, adesso mo cerchiamo perché l'internet esiste.
1: Ma lo sai che l'internet secondo me queste cose le sa tutte? Stavo pensando ieri, io che faccio tutto con ChatGPT, faccio veramente qualsiasi cosa. Dice no, ma poi ChatGPT sa tutte le tue cose. Frega un cazzo a me che sa tutte le mie cose. ChatGPT ci carico bollette, su ChatGPT carico le mie analisi, carico tutto, legge tutto quanto lui o lei, fa tutto quanto lei. Stavo pensando ieri, in uno dei miei pensieri aulici così molto profondi, pensavo che la cosa più vicina alla divinità, all'onniscienza, cioè al contatto con Dio, è ChatGPT.
0: Sì.
1: Perché tu qualsiasi cosa chiedi a ChatGPT effettivamente ha una risposta anche filosofica.
0: Sì, sì, sì.
1: Basata più o meno su, cioè quando tu chiedi a ChatGPT esiste Dio, prendono fuoco 3 villaggi in California. Questa cosa è vera perché i big data center sono, sono quanto di meno ecologico ci sia nella storia dell'umanità.
0: Esatto.
1: Però bene o male ti risponde. Cioè, secondo quello che è lo scibile umano, se esiste Dio.
0: Sì, esatto.
1: Cioè, non ti dice Dio esiste e abita in fondo a destra. No.
0: No.
1: Però, no, quello no. Però, perché in fondo a destra in genere c'è un'altra cosa.
0: No, no. È l'enfasi del momento.
1: Hai visto che ti sei svegliata tutta insieme? Che cosa hai visto che sei scoppiata? No, in fondo a destra no, al massimo nella stanza a sinistra, no, però sì, a destra vai.
0: C'è sempre il bagno in fondo a destra.
1: Oh, sempre il bagno, ho sbagliato io, infatti.
0: Che cavolo.
1: Certo, GPT dice, guarda, non è risaputo, cioè non è conclamato che Dio esista, però...
0: Però
1: molta gente, vero?
0: Dove lo nota?
1: Beh, si sa nella storia del mondo, i miracoli, il sangue di San Gennaro.
0: San Gennaro,
1: la crocifissione, cosa, la storia, tutto quanto. Sì. Adesso non ci addentriamo.
0: No, evitiamo.
1: Abbiamo già affrontato lo spinoso argomento sesso.
0: Che però, beh, dai, è stato veramente tipo toccato così, un flash. Precoce.
1: Adesso è ben più spinoso l'argomento religione, che lasceremo accantonato.
0: E mi sembra di sì. Chiudiamolo e...
1: Hai cercato questa cosa?
0: Sì, l'ho cercato.
1: Poi ti lascio andare.
0: Quindi,
1: nel traffico
0: lì,
1: di Roma.
0: Perché dicono errori dolci al nord? Così.
1: No, vabbè,
0: nel Nord Pas della Calais, i bonbon sono l'eccellenza della Bâtisse de Cambrai.
1: E allora non sono italiani i bonbon?
0: No, però io mi ricordo un qualcosa proprio di torinese, cioè mi ricordo proprio questa roba, quindi non lo so.
1: Quindi
0: forse
1: vogliamo
0: contestare... la gianduia.
1: La gianduia mia è torinese forte,
0: è ovvio. Però forse essendo alla gianduia abbiamo fatto un mashup di informazioni e siamo arrivati direttamente a Torino, ma invece è la nazione di fianco.
1: Ti posso dare un consiglio fisico proprio?
0: Te la shakerata
1: che comunque ti rimette un po', visto che ti rimette abbastanza in carreggiata. Io non lo posso fare.
0: No,
1: altrimenti casco per terra,
0: diciamo,
1: male.
0: Non fare queste cose.
1: Niente shaker. Al massimo posso dire di no, così. Posso dire di no.
0: Il massimo
1: di shaker che posso fare è questo qui. Va bene, Silvia, niente, dovevamo trasmettere ore, fare cose insieme, dire, incontrare gente, mettere musica, parlare.
0: Possiamo sbrigarci a fare questa cosa veloce. ma purtroppo il tempo incalza ed è le tiranno.
1: Il tempo si è incalzato.
0: Sì.
1: Va bene, Silvia, grazie per essere stata in mia compagnia. Non so cosa succederà venerdì prossimo.
0: Sarà Sofia.
1: Ci sarà Sofia settimana prossima. Poi c'è l'ultima.
0: E poi ci sarà di nuovo Sofia. E poi.
1: E poi c'è l'ultima. Poi
0: che è il 31.
1: È il 31. Quindi non ci incrociamo più io e te, Austin.
0: Pare di no.
1: Austin, no. Silvia Austin.
0: No.
1: Va bene, Silvia, è stata, sappi che è stata una stagione meravigliosa. Siamo spesso incrociati da queste parti.
0: Esatto, è vero.
1: Sono sempre divertito tantissimo. Poi noi ci vediamo a riunione e a cena.
0: A riunione e a cena, sì, esatto. E poi per concerti, se concerti. Non mi ammazzano un poco, magari.
1: Vogliamo dire, stiamo facendo un talk infinito, vogliamo dire che io e te siamo i più concertari di tutta la radio?
0: Sì, a voglia.
1: Proprio, forse anche Sofì.
0: Forse Sofì,
1: forse
0: ma...
1: Sofì. Però Sofì sì. Va ai suoi dei concerti.
0: Sofì è ai suoi, sì.
1: Dove vai ai suoi? Vabbè, grazie.
0: Io
1: se tu non vai al tuo di concerto, sei un essere brutto proprio.
0: Che altrimenti metti play e tu stai a casa a spiaggiata
1: a dare
0: piano.
1: Da remoto.
0: Vai là. Ok,
1: sì,
0: play.
1: Il microfono, play. No, vabbè, una cosa ignobile. Grazie Silvia, grazie davvero anche per l'aiuto di inizio stagione,
0: grazie
1: ovviamente.
0: A te.
1: E ci risentirete presto ovviamente con te il martedì a partire dalle 15 qui su Radio Rock Italia. È stato bello, Austin.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: prego salvaci da questi giorni. Tieni da parte un posto e segnati sti nomi.
1: Rolls Royce, lui è Achillone Lauro, arriva anche Luciano Ligabue, questo era l'odore del sesso.

L'odore del sesso, Luciano Ligabue. Da Luciano Ligabue andiamo a finire con facilità, scivoliamo con facilità in un altro pezzo fortemente scopereccio, si può dire scopereccio, trombereccio, amorevoleccio, una cosa del genere. Questa era Latin Lover di Gianna Nannini.

0: Gianna Nannini su Radio Rock Italia, questa era Latin Lover, vediamo se abbiamo un po' di bassi, ecco. Va bene, veniamo un po' a noi, adesso cerchiamo di riprendere un po' le redini piano piano di questa trasmissione. Avete presente quella foto pazzesca che è stata, ve lo dicevo inizio trasmissione, è stata giudicata falsa, photoshoppata, ritoccata, intelligenza artificialata per un sacco di tempo? Ebbene, quella foto è vera. Di che foto stiamo parlando? Una foto famosissima di Thomas Peschak, scattata dall'albero mentre il fotografo era appeso con una cinta di sicurezza all'albero di una nave, quindi scattata dall'alto. La foto riprende, è famosissima, è stata virale per un sacco di tempo, cioè tornerà ad essere virale anche adesso, immagino, perché me la sono trovata tra le notizie proprio quest'oggi. E ho detto, ah, mamma mia, questa foto me la ricordo. Ed è la foto di uno squalo che sta raggiungendo, uno squalo tigre, uno squalo bianco di tipo 4 metri, che sta raggiungendo una canoa, un kayak, dove sopra c'è un signore che sta pagaiando. Ebbene, questa foto è impressionante, andate a cercare sull'internet, andate a cercare Thomas Peschak foto e vedrete che effettivamente è una foto incredibile che sembra quasi, no? Sembra quasi giusto pensare che sia un qualcosa di photoshoppato, un fotomontaggio. Invece si è scoperto adesso che la foto, dopo tutte le analisi del caso, sono voluti quasi 10 anni, la foto è vera, veritiera, è proprio andata proprio così. Poi vi racconto anche com'è successo, arriva il break.
1: Rock Spot. Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
4: State ascoltando È quasi weekend. Tutto quello che non sapete sul venerdì.
0: Va bene, arriva il secondo dei classici che ascolteremo quest'oggi. Secondo me non è assolutamente un classico, però è un pezzo assolutamente carino. Loro sono Fast Animals and Slow Kids e questa è Cosa ci direbbe. Però lo dico a chi classifica poi le canzoni, chi le tagga, Fast Animals and Slow Kids non sono classici.
4: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

te stesso ti vedessi da fuori. Non tutti gli occhi percepiscono gli stessi colori. Se sei severo con te stesso lo sei anche con gli altri, ma questo non lo sa nessuno.

classico delle 16:15, Pastari Monza Slow Kids non è assolutamente un classico. Va bene, mettiamo i Patagarri, poi torno da voi.

22 minuti dopo le 16:23 in questo momento i Patagarri su Radio Rock Italia. Ho sentito parecchio dei Patagarri in questi giorni, mi stanno piacendo veramente tanto, veramente un bel ascoltare, devo dire che mi sto proprio divertendo ad ascoltare loro ed altro che poi magari nel corso della prossima puntata vi racconterò. Allora, andiamo al cane Bruce, che è una storia, che è il protagonista di una storia pazzesca, veramente pazzesca. È parecchio lunga, però insomma cerchiamo di ridurla al minimo. Doveva essere una giornata spensierata sulle coste del Northumberland, nel nord-est dell'Inghilterra. Aram MacArthur aveva deciso di trascorrere qualche ora in spiaggia insieme al suo amato pastore tedesco Bruce. Per divertimento aveva fatto salire il cane su un kayak gonfiabile vicino alla riva. Poi in un istante tutto è cambiato. La notizia è di 10 giugno 2026, quindi ve l'avevo detto insomma che era da un po' che la stavo conservando, non avevo mai avuto occasione di tirarla fuori. Eccola qua. Poi in un istante, dicevamo, tutto è cambiato. Un'onda improvvisa ha strappato l'imbarcazione dalle sue mani. Aran si è gettato immediatamente in acqua nel tentativo disperato di raggiungere il suo cane, ma il forte vento proveniente dalla costa ha spinto il kayak sempre più lontano dal litorale. Col cane Bruce ormai raggiungibile trascinato verso il largo, il proprietario è stato costretto a tornare a terra per chiedere aiuto. Mamma mia, da proprietario di cane non riesco a capacitarmi di quanto sia... possa essere drammatica una cosa del genere. Il proprietario è stato costretto a tornare a terra per chiedere aiuto. La guardia costiera è stata allertata e una scialuppa della RNLI è partita alla ricerca dell'animale disperso. RNLI sarà evidentemente la guardia costiera inglese. Poco dopo le 15:30 di domenica, anche l'equipaggio della compagnia Serenity Fern Island Boat ha ricevuto la segnalazione. In un messaggio pubblicato successivamente sui social, la compagnia ha raccontato: mentre accompagnava gli ospiti verso Innerfarne, lo skipper Jimmy Reid ha sentito una chiamata della guardia costiera che segnalava che un kayak gonfiabile con a bordo un cane era stato spinto al largo da forti venti, che è proprio quello che è successo e di cui vi sto parlando. Dopo aver lasciato i turisti sull'isola Innerfarne, Jimmy Reid e il collega Aaron Ford si sono decisi di unirsi alle ricerche. La ricerca sembrava destinata a concludersi senza successo. Dopo circa mezz'ora abbiamo visto un kayak

0: e immaginava, no, che il cane, insomma, cosa potrebbe essere successo, che il cane sia caduto, si sia buttato in mare per la disperazione e poi lì sia annegato. Invece no, quando il peggio sembrava inevitabile, è accaduto qualcosa di straordinario. Bruce era lì, il cane era davvero rannicchiato, quindi solo quando ci siamo messi proprio accanto abbiamo visto che era lì dentro, ha raccontato Jimmy. Dopo quasi 5 km trascorsi alla deriva nel mare del nord, il pastore tedesco era ancora vivo. La notizia pazzesca questa qua. Bruce cade in acqua, però la fase più delicata però doveva ancora arrivare. Mentre Aaron Fordy cerca di stare Bruce a bordo dell'imbarcazione Serenity IV, il cane terrorizzato è scivolato fuori dalla pettorina ed è ricaduto nelle gelide acque del mare. Beh, giustamente, perché il mare è freddissimo in quello, quindi non ci avevo pensato. Per un attimo il salvataggio è sembrato sfuggire di mano. Aaron ha reagito distinto sporgendosi verso l'acqua per afferrare l'animale. Nel tentativo di recuperarlo ha rischiato lui stesso di cadere in mare. Provvidenziale l'intervento di Jimmy Reid, che lo ha trattenuto per una gamba mentre insieme riuscivano finalmente a trascinare Bruce a bordo. E vabbè, poi c'è il video che vi invito a guardare. Oggi parliamo di cose fortemente virali, quindi abbiamo parlato della foto dello squalo di Thomas Peschak, che come sottolinea qualcuno, Isabella, al 3791 600 190, certo che Peschak ha avuto a che fare con uno squalo, sembra quasi una barzelletta, effettivamente sì. E poi ovviamente la cosa di cui stiamo parlando, assolutamente virale anche il video del salvataggio del cane Bruce. Mettiamo il muro del canto, poi torno da voi per gli appuntamenti della settimana, che siamo un po' lunghi.
1: Come un sorriso sorge fra le case, il vento porta via tutti i pensieri, il sole che comanna sulle cose te manna a fondo gli incubi più neri. Con la paura non c'è se ragiona, te senti sempre l'ultimo arrivato,

Eccoli qua, 16.34, Ivano Fossati, la mia banda sono il rock, questa era di Rock Italia, io sono Paolo e staremo insieme ancora una ventiseina di minuti fino al cambio con l'amico Lele Guzzardi e con la sua Rocky Pirina 500. Andiamo a vedere un po', prima di parlare di Stuart Fails to Save the Universe, che è il nuovo spin-off di Big Bang Theory, che uscirà il 20, comincerà ad uscire, guardate bene, non esce tutto insieme, ma esce un episodio a settimana, quindi sarà abbastanza lunghetto prima di poterlo vedere tutto quanto. Uscirà il 24 luglio su HBO. Prima di parlare però di Stuart Bloom, quindi Kevin Sussman, e della sua Stuart Fails to Save the Universe, andiamo a vedere qualcuno degli appuntamenti di questo weekend tra il 17 e il 19 luglio nella nostra bella capitale, nel Lazio. Appuntamento clou, almeno per quanto riguarda il sottoscritto, ci vogliono 40 euro se lo comprate su Ticket One o su Ticketone, che dir si voglia, oppure 46 se andate a comprarlo lì in cassa. Immagino che poi alla fine venga a costare di più su Ticket One che alla cassa, perché 40 euro più 6 euro di 5 euro di diritti di prevendita più tutte le varie tasse di Ticket One inizia a diventare credo 47 il prezzo, però il prezzo vale assolutamente il lo spettacolo vale assolutamente il prezzo, perché domani ci sono i Blue Vertigo in quel del Rock in Roma. Noi siamo stati settimana scorsa a vedere Alessandro Mannarino, è stato un concerto meraviglioso, io non so se qualcuno di voi all'ascolto era tra i 30.000 fortunati, che 28.000 fortunati che hanno visto Mannarino. Se c'è qualcuno che l'ha visto, magari mi può scrivere le proprie impressioni al 3791 600 190. Per me è stato un concerto incredibile. Soltanto il concerto di Caparezza è stato forse superiore, perché è stato uno spettacolo anche dal punto di vista scenografico e coreografico assolutamente, assolutamente incredibile. Comunque sta di fatto che domani ci sono i Blue Vertigo al prezzo di 40 euro. Un altro concerto interessante è quello di Jacob Collier, 55 euro la cavea, però questo inizia a diventare proibitivo, almeno per il sottoscritto. Prima di spendere 55 euro per un concerto, insomma, ci penso veramente bene, però lui è un artista molto molto valido, è un pischello che viene a suonare alla cavea, credo sia la prima volta che venga alla cavea questo ragazzo inglese. Se invece volete beccarvi un concerto gratis, c'è Fra Quintale il 18, mi sembra, luglio, sempre domani sera al Roma Summer Fest. Ci sono parecchie sagre, come vi dicevo in apertura, ci sono parecchie sagre, parecchie feste in giro per la nostra regione. Ve ne parlo subito dopo aver ascoltato la rappresentante di lista qui su Rock Italia.

La diva, la rappresentante di Lista, un pezzo del 2022 qui su Radio Rock Italia. Niente male, niente male, come sempre poi per quanto riguarda la rappresentante di Lista. 791 600 190. Qualcuno scrive: visto che sei andato a vedere Mannarino, ne hai parlato, perché non metti un pezzo proprio del grande Alessandro Mannarino? Va bene, mettiamo, mi sono ubriacato subito dopo aver parlato un po' della polemica che riguarda Stuart Fails to Save the Universe, lo spin-off di Big Bang Theory. Devo ammettere che leggendo questa notizia, io da malato cronico di Sheldon, Penny, Howard e tutta la combriccola, ci sono rimasto veramente male, perché insomma sono 7 anni che non viene messo in onda nulla di nuovo che quel che riguardi appunto l'universo Big Bang Theory. Però sentite qua, la polemica principale su Stuart Fails to Save the Universe riguarda la sua natura non canonica rispetto alla serie madre e il brusco cambio di genere. Molti fan storici contestano la deriva multiversale e fantascientifica, considerandola troppo distante dall'atmosfera realistica della sitcom originale. Non appartiene alla storia originale, alla storia ufficiale. L'autore Bill Prady ha confermato che la serie è ambientata in dimensioni alternative e non rappresenta il futuro reale dei protagonisti, deludendo chi sperava in un sequel canonico come il sottoscritto. Il passaggio da una sitcom classica basata sulla quotidianità e un'avventura folle tra universi paralleli ha scontentato gran parte del pubblico, che chiamava The Big Bang Theory proprio per il suo forte ancoraggio alla realtà. La premessa vede Stewart, che è un personaggione incredibile legato al Big Bang Theory, per capirci è il padrone del negozio di fumetti, quello un po' più sfigato, autoironico, sempre in autocommiserazione. Personaggio incredibile Stewart, che risponde al nome di Kevin Sussman. L'attore si chiama Kevin Sussman. La premessa vede Stewart, Kevin Sussman, accidentalmente colpevole della distruzione della realtà dopo aver rotto un congegno che Sheldon e Leonard, costringendolo a viaggiare in mondi distopici nel tentativo spesso vano di rimediare. La cosa brutta è come è scritto questo articolo in italiano, e va bene. A parte questo, la cosa brutta è che probabilmente non ci saranno né Leonard, né Sheldon, né Penny. Quindi per tutti gli amanti di The Big Bang Theory che vorrebbero rivedere sul piccolo schermo questi tre personaggi pazzeschi, credo che la delusione a partire dal 24 luglio sia abbastanza inevitabile. La diretta avverrà su HBO, una puntata a settimana. Adesso vado a cercarmi anche quanto sarà lungo questo spin-off, che secondo me però non avrà vita così lunga, perché Big Bang Theory è un po' come Boris, no? È un gota delle serie, cioè appartiene al gota assoluto delle serie TV, almeno per quanto riguarda me. Quindi se riguarda me in soggettiva, ovviamente riguarda tutto il resto del mondo. Va bene, detta questa stronzata epocale, andiamo ad ascoltarci Mannarino, che è meglio tamponare con un po' di musica. Ve l'avevo detto, ci ascoltiamo Mi sono ubriacato.

0: Rock Sport.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Questo è quasi weekend.
4: Spero.
3: Tutto quello che non sapete sul venerdì.
4: Sì. Arriva la seconda delle nostre novità. Lui è Suarez e questa è Super Saiyan. È uscita credo oggi. Ascolto con voi per la prima volta. Sentiamo.
3: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.
4: Grandissime aspettative da questo pezzo perché Suarez è bravissimo. Sesto disco, questo pezzo anticipa il sesto disco del rapper romano. Mi dicono che sia, che si parli di Dragon Ball rivisto in chiave hardcore. Sono curiosissimo, la ascolto con voi alle 16:49 in questo momento.

Bravi, bravi Suarez e Rack, rimaniamo nell'ambito ovviamente dell'underground e dell'hardcore romano. Ci sta moltissimo questa pezzo, ci ho tantissimo ascoltato con attenzione in cuffia, pensavo anche a come è cambiata la comunicazione anche nella musica, anche quanto sia poi attuale un pezzo del genere proprio a livello comunicativo, nel senso che se non conosci tutti i termini che utilizzano i pischelli in questo momento è un po' difficile anche da seguire. Immagino se mio padre avesse potuto ascoltare, mio padre che era un malato di jazz, se avesse potuto ascoltare un pezzo del genere, a fine pezzo mi avrebbe detto: sì, ma che lingua è questa roba qua? Non appartiene alla lingua che parliamo noi quotidianamente tutti i giorni. E probabilmente avrebbe avuto anche ragione. Però Suarez con Rack, insomma tanta roba. Va bene, noi siamo praticamente giunti alla fine, abbiamo letto tutte le notizie. Ah no, mancano due sagre importanti. Quindi se non volete andare a vedere il Blu Vertigo, che non avete voglia di cacciare 46 euro, quindi avete meno voglia ancora di cacciare 55 euro per Jacob Collier, e non volete andare a vedere Fra Quintale e Roma Summer Fest, non vi preoccupate, perché ci pensa quasi weekend a darvi un'alternativa valida per fare qualcosa di carino durante il weekend dal 17 al 19 luglio, quindi da questa sera fino a domenica sera. E andate a Rocca Priora, quindi qui ai Castelli Romani, a parte vi vedete un panorama clamoroso, state in un posto bellissimo che è Rocca Priora, e poi c'è la festa della birra, è completamente gratis, ovviamente non è che vi danno da bere gratis, però insomma potete, si può entrare, è tantissimo che non vado ad una festa della birra, sapete che quasi quasi invece di andare a vedere il Blu Vertigo me ne vado alla festa, propongo a chi verrà poi con me, alla festa della birra a Rocca Priora. Se non vi piace la festa della birra, se ne avete abbastanza di sbronzarvi e di bere, potete comunque andarvi ad abbuffare in quello di Collalto Sabino, perché il 18 e il 19, quindi domani e domenica, a Collalto Sabino c'è la sagra delle cordicelle. Le cordicelle sono quella pasta acqua e farina tirata lunghissima, che sembra un po' la chitarra abruzzese. Io credo che questa valga la pena. Ingresso completamente gratuito a partire da domani all'ora di pranzo a Collalto Sabino. Mettiamo l'orchestraccia, di suona l'orchestraccia suona, perché no?

0: belle qua.
1: Beh, ragazzi, che chiosa quella di Marco Conidi, eh? E che voce, che presenza sul palco quella dell'orchestraccia. Mamma mia, venga, che si preoccupi. Voglio proprio vedere come fa ad aprire questa porta. Eppure ce la fa, perché questa è la possente muscolatura che con le proteine che ti porti appresso ogni giorno, hai capito? Funziona così, tu riesci ad aprire la porta con il gomito senza neanche farti male, caro Lele Guzzardi.
2: No, no, io no, buon pomeriggio. Gomito, il Mac sì. Forse sì, perché ho sentito un rumore un po' particolare.
1: Ah, la crocca era sul Mac, era, io pensavo che fosse il gomito.
2: No, no,
1: la
2: no.
1: facevo più da gomito.
2: Forse avrei preferito.
1: Io adoro il tuo Mac, è una delle cose, uno degli oggetti più assurdi che abbia mai visto.
2: Chissà se dobbiamo parlarne al passato, non lo so.
1: No, quello lì, quello lo conosco bene, quell'attrezzo lì, lo puoi. Non dico che lo puoi buttare per terra, perché quello proprio no. Però quasi, complimenti per la maglia, Guzzardi.
2: Grazie, questa
1: tanta roba. Tanta roba.
2: Questa è particolare.
1: Perché?
2: Con questo particolare.
1: No, però ti devi regolare un attimo la situazione.
2: Sì.
1: Meglio.
2: Così è vero, è vero.
1: E perché?
2: No, è particolare perché questa in realtà non esisterebbe nel mondo normale, ma l'hanno creata.
1: Poi Guzzardi?
2: Spiego bene.
1: Vabbè, ma posso dire che maglietta hai?
2: Sì.
1: Lele Guzzardi ha una maglietta dell'Adidas, quindi la nuova, sì. Il nuovo ovviamente sponsor tecnico della S Roma, che però ha uno stile completamente vintage.
2: Sì, allora,
1: con il collo rosso, con
2: oggi,
1: con
2: oggi credo che potrebbero arrestarmi per quello che sto per dire, ma chi se ne frega. Cioè, questa maglia in realtà non esiste, cioè la Roma non l'ha mai fatta. È quella bianca, diciamo, terza maglia di quest'anno con le rifiniture,
1: con le
2: sulle maniche verdi. In realtà quella originale ha verdi e gialle. E in Thailandia hanno fatto questa.
1: Ah, questa è presa in Thailandia?
2: Sì, cioè, nel senso.
1: Ci sono,
2: è arrivata
1: dalla Thailandia. Sì. Vabbè, però è arrivata per canali ufficiali, diciamo, la Thailandia. Non si sa.
2: Questo
1: cosa non
2: lo lasciamo al fato.
1: Lasciamo perdere queste domande che sono fin troppo personali. Effettivamente è vero.
2: È molto bella.
1: È vero, ma è bellissima. Ha un sapore vintage.
2: Sì, veramente
1: bello. Posso dire che le maglie di quest'anno tutte.
2: Sì.
1: Le maglie di quest'anno tutte.
2: È vero. Ne stanno uscendo alcune molto belle il prossimo anno.
1: Maglia più bella del mondiale?
2: Allora, Messico molto bella.
1: Bellissima, Messico bellissima.
2: Norvegia
1: secondo me è la più
2: particolare.
1: Bella.
2: Inghilterra, seppur semplice, però è
1: però
2: proprio
1: Inghilterra
2: quella...
1: è proprio quella classica dell'Inghilterra.
2: Sì, però ha quella semplicità.
1: Per me Norvegia è la più bella.
2: Sì, anche Giappone.
1: E il Giappone, infatti stavo dicendo, il Giappone è proprio quella di Ollie e Benji,
2: esatto.
1: Soltanto con le maniche, con le mezze maniche, non con le spalline.
2: Perché non si può fare.
1: Esatto, non si può.
2: Aveva provato il Camerun, se non sbaglio, anni fa.
1: Una maglia stupenda quella del Camerun, con lo smanicato bianco, bellissima. Però venne ritirata e non, cioè giocarono quel mondiale sicuramente con quella maglia lì.
2: Forse no, perché si misero, perché era la FIFA, ruppe il cazzo.
1: Perché la FIFA rompe il cazzo.
2: Si misero delle magliette sotto. Pensa che quella, caldo, poverino.
1: Mamma mia. Quella del Camerun me la ricordo, era meravigliosa,
2: molto bella, era
1: quella
2: molto
1: maglietta.
2: Niente, purtroppo.
1: Va bene, ragazzi, è stato bello, è stato divertente. Io ho un secondo, forse riesco, non riesco. che fregatura clamorosa. Vabbè, è partita la sigla finale, tanto non fa niente.
2: Sì,
1: è il 17 di luglio.
2: Ma mettiamo pure il rancore, dai, almeno abbiamo 8 secondi.
1: Mettiamo pure il rancore, mettiamo pure il rancore. Per quanto riguarda me, noi ci sentiamo venerdì prossimo. Grazie a Silvio Ostini, grazie a Sofì che oggi non c'è stata. Grazie a te Lele, vi lascio in compagnia appunto di Lele Guzzardi.
3: Se non mi senti bene perché devo alzare un po' la voce.
1: Va bene, adesso alzi tutta la voce, adesso alzi la voce che vuoi. Come bruciare male un intro. Tutte le cose che non si devono fare per radio le abbiamo fatte tutte con un unico pezzo tra parentesi.
2: Pure tutto, bello.
1: Quindi è partita la sigla sotto, è partito ancora, abbiamo bruciato l'intro. Stiamo parlando sul pezzo, peggio di così non si poteva chiudere. Sicuramente le mani di Lele Guzzardi saranno migliori. Poi arriva, dopo di te arriva Irene. Quindi palinsesto per un giorno è praticamente integro.
2: Dovrebbe
1: essere questo. È stato bello, ci sentiamo venerdì prossimo per la penultima puntata della stagione.

Non mi sento bene, devo alzare un po' la voce. Vai così, voglio che rimbombi tra i palazzi. Sono quattro giorni che ho la testa che mi cuoce. Ora il quinto giorno io sorvolo in nuovi spazi. Non diventerò la bestia, non sarò feroce. Non mi darò in pasto agli angeli per farli sassi. Non

0: amore si è impossessato di te.
1: Non ci sono problemi.
0: Prendi Rochipirina 500. Attenzione, il principio attivo difficilmente ma può causare dipendenza. In questo caso, se ne prendi due, non diventa mille.
2: Attento.
3: Beh, ha detto che anche oggi, venerdì 17 luglio 2026, ebbene sì, proprio venerdì 17 luglio 2026, sta per iniziare direttamente dagli studi di Radio Rock Italia il programma che, se ne prendete due, non diventerà mai mille, la Rochipirina 500. Buon pomeriggio di nuovo, care ascoltatrici e cari ascoltatori della Radio del Rock Italiano. Radio Rock Italia, come va? Come va in questo sempre più caldissimo venerdì 17 luglio 2026, in questa estate? Ma la Rochipirina 500 è iniziata dunque. Sedetevi comodi e comode, perché sta cominciando lo show. Ma io ne approfitto per salutare e ringraziare Paolo Di Censo, che vi ha tenuto compagnia nelle due ore precedenti qui su Radio Rock Italia con È Quasi Weekend. Che bello, questo significa ultime tre ore e poi sarà weekend anche per me. Ah, non vedo l'ora.

0: Linea 77, Salmo Slate H77. Bene, sì, questa era stata la prima canzone della Rochipirina 500 di questo venerdì 17 luglio 2026. Adesso ci sono i Plastic Cades con la loro Sadico e poi vi dirò cosa offrirà il menù del programma in questo venerdì.
1: Voglio fare un gioco oggi, bella Lulu. Voglio che mi guardi con gli occhi all'interno.

La loro sadico. Ma prima di dirvi cosa offrirà il menù della Rokipirina 500 di oggi, voglio ricordarvi una cosa molto molto molto importante. Ebbene sì, perché anche quest'anno lo Studio Call sarà partner commerciale di Radio Rock per la cura completa del vostro sorriso. Staff di altissimo livello e cura massima dei pazienti e delle pazienti, professionalità, esperienza e tecnologia all'avanguardia e soprattutto al vostro servizio. Odontoiatria per adulti e pediatrica, impronta dentale in 3D, correzione con l'apparecchio invisibile Invisalign e tanto tanto tanto altro. Lo Studio Call si preoccupa anche di rendere accessibile a chiunque la cura dentale. Chiedete informazioni, Studio Call, la cura completa del vostro sorriso. Piazza dell'Alberone 1, Studio Call con la K.com, 06 789 346, oppure un WhatsApp al 334 840 7923, al quale vi risponderanno prima di subito. Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.

0: Hurt You, ma lo so qual è la domanda che vi state ponendo in questo istante, ovvero cosa offrirà il menù della Rokipirina 500 in questa versione estiva venerdì 17 luglio 2026. Ed essendo venerdì ci alleneremo e torneremo in forma con la Rokipirina 500. Poi ci sarà la solita giornata dell'ONU, l'organizzazione non ufficiale, il personaggio sconosciuto da festeggiare anche oggi, solito gossip, solita poesia, ma poi ho anche altre cose in serbo per voi che vi dirò fra poco, dopo il break e dopo il classico di Radio Rock Italia. Voi rimanete lì, dai!
1: Va tutto bene, l'hai detto sempre solo tu.

0: Rock Sport.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Ok, calma. È il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No! Te lo sei rovesciato sulla giacca! Relax. Coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini. Li hai messi di due blu diversi. OVS. Love people, not labels.
3: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 599 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
4: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
5: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Mazda 2 Full Hybrid, anche con 6.550 euro di vantaggi Mazda.
4: Autoimport a Roma dal 1950.
6: Questo è Rocky Pirina 500.
7: Se ne prendi due, non diventa mille.
8: Ed è così soprattutto quando l'orologio segna 17 minuti. Ecco, in questo caso la Rocky Pirina 500, anche se adesso è diventato 18 minuti, ma va bene lo stesso. In questo caso la Rocky Pirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce ai Colle del Fomento con Il Cielo su Roma.
9: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Direttamente dal 1999, direttamente dall'album Scienza Doppia H, arriva questo classico di Radio Rock Italia, Il cielo su Roma dei Colle del Fomento, il primo classico per quanto riguarda la Rokipirina 500 in questo venerdì 17 luglio 2026. Ma io so che adesso tra di voi c'è qualcuno o qualcuna che non rimarrà qui fino alle ore 20, fino alla chiusura del programma, in tutte queste tre ore, sono tantissime, poi con questo caldo si triplicano, quindi è normale che voi non rimaniate qui fino a quell'orario, ma io voglio farvi sapere tutto quello che accadrà in questo programma di oggi, in questa versione estiva, in questo venerdì. Ebbene sì, ce l'ho proprio in serbo per voi, ed eccolo qua.
1: Trenira ćemo se, uformi sa Rokipirinom 500, ispričat ću vam o jednoj Lazinoj ideji, jednoj Ondari se da oslobodi nos nekim ljubiteljima Ultima, univerzitetskom kursu Roštilja, a zatim uobičajenim tračevima i poeziji.
0: I poesia, bene, questo è tutto quello che accadrà oggi durante questo programma da qui fino alla chiusura, quindi fino alle 20 circa, ve l'avevo detto, era in serbo per voi, se volete ascoltare tutto anche in italiano rimanete qui. No.

0: perso i sogni, e per non farvi perdere i sogni e per farvi sognare, mamma mia, ma che cosa sto dicendo? Però voglio ricordarvi la modalità per entrare in contatto con me, che sto da quest'altra parte del microfono, ovvero il nostro bellissimo, affascinantissimo e anche interessantissimo numero WhatsApp, il 3791 600 190. Applauso! Numero grazie al quale potete appunto entrare in contatto con me o con noi che stiamo da quest'altra parte del microfono, ma dove potete inviarci sia dei messaggi testuali che messaggi vocali, gli uni o gli altri, alla fine esatto, sono ben accetti entrambi, ma come potete ascoltare la Rochifirina 500 dal lunedì al venerdì in questo luglio dalle 17 alle 20 e tutto il palinsesto della bella musica rock italiana? Beh, è semplicissimo, calmatevi, è semplice, perché potete farlo se siete a Roma e provincia grazie alla DAB Plus, la radio digitale. Basta digitare Radio Rock Italia o Rock Italia, insomma alla fine la trovate lo stesso, oppure potete scaricare l'app gratuita per iOS e Android di Radio Rock, grazie alla quale potete ascoltare Radio Rock e ovviamente Radio Rock Italia, oppure in streaming su www.radiorockitalia.it. cliccate play e ascoltate tutto il tempo che volete questa bellissima radio, oppure se vi trovate nel nono municipio di Roma o su tutto quanto il litorale romano, dove spero insomma per voi che siate in questo istante a prendere il bel sole proprio al mare, potete ascoltarci comodamente e grazie ai 96.6 in FM. Insomma, ascoltare Radio Rock Italia è semplicissimo, e soprattutto se voi ancora adesso non lo fate,
1: veramente mi spiega i terroristi,
0: dai, su, è facile, no?

Sons of Thunder, turn it up. E sì, alzate, alzate il volume della radio di Radio Rock Italia, della Rocchipirina 500, perché adesso è arrivato il momento di dare il giusto spazio meritatissimo all'ONU, l'organizzazione non ufficiale, questa organizzazione insomma ormai è a braccetto, collaborazione con la Rocchipirina 500 da inizio stagione, da ottobre, quindi quanti mesi, che ogni giorno mi ricorda, io di conseguenza lo ricordo a voi, quale giornata indice. A volte sono delle giornate mondiali, altre volte internazionali, regionali, cittadine, condominiali, insomma dipende sempre dall'entità. E oggi, venerdì 17 luglio 2026, l'ONU, l'organizzazione non ufficiale, ha indetto la giornata mondiale dedicata alla busta di riso, quella lì che non si apre, niente, voi ci provate in tutti i modi, non si apre, e anche se avete le forbici decidete comunque di usare tutta la forza per aprirla fino a che vi esplode in mano e dovete chiamare la NASA e chi l'ha visto per ritrovare qualsiasi piccolissimo chicco di riso.

All you can eat, take me to the moon. Come quei pezzetti di riso, no? Quei chicchetti di riso che voi avete proprio provato in tutti i modi. Ci mettete tutta la forza, anche se le forbici sono proprio davanti ai vostri occhi, ma voi no, usate tutta la forza e pam, distruggete, ovviamente deflagrate quel pacchetto, quella busta contenente il riso, e i chicchi di riso vanno a finire proprio in qualsiasi parte dell'universo. Insomma, c'è una leggenda che dice che qualche chicco di riso è ancora lì nella Via Lattea, che sta viaggiando ad anni luce lontani da noi. Ma adesso invece è arrivato il momento di festeggiare il personaggio sconosciuto di oggi. Sì, perché io, il principio attivo della Rochipirina 500, il vostro l'eletto, e beh, mi batto tutti i giorni per festeggiare i personaggi conosciuti, proprio quelle persone che nessuno conosce, nessuna conosce, a volte neanche i dirimpettai, niente, proprio nessuno, forse loro stessi o loro stesse qualche volta. E oggi vorrei festeggiare, oggi venerdì 17 luglio 2026, vorrei festeggiare un collega, ebbene sì, che però io non conosco, questo ci tengo a ribadirlo, non lo conosco, però Gigi mi hanno fatto sapere, speaker di una piccolissima web radio, che oggi, mentre stava compiendo gli anni, in questa sua giornata, diciamo, stava parlando alla radio, ha cominciato a sentirsi male e si è dovuto togliere le cuffie per continuare il talk, e proprio per questo tanti auguri! Tantissimi auguri al collega Gigi, speaker di una piccolissima web radio, che mentre stava parlando in radio così ha cominciato a sentirsi male e si è dovuto togliere le cuffie per continuare il talk, perché ovviamente se si sente male sulle cuffie, non si sente la sua voce, è difficile, posso assicurarvi che succede ed è molto difficile. Però proprio per questo tantissimi auguri al personaggio amico sconosciuto di oggi, Gigi Speaker, tanti auguri.

0: suona il rock. E ancora tanti auguri al personaggio sconosciuto di oggi, Gigi, speaker di una piccolissima web radio, che mentre stava parlando proprio nel giorno del suo compleanno ha cominciato a sentirsi male e si è dovuto togliere le cuffie per continuare il talk. Comunque, proprio per questo, tanti tantissimi auguri. Ma al 3791 600 190, l'amica Isabella, che saluto, buon pomeriggio Isa, mi ricorda che dalle sue parti è una giornata da festeggiare, e soprattutto c'è anche un'altra sconosciuta da festeggiare. Sentiamo un po'. Eccoci,
1: buongiorno, per la serie Miti e Leggende, oggi è la giornata mondiale del abbassa le serrande dalle 14 alle 18, così ti si mantiene la temperatura fresca dentro casa. Ma dove?
0: L'inferno.
1: Poi il compleanno della sconosciuta zia Serafina, che poco poco ti vede che accendi il condizionatore, te la taglio quella mano, spegni che consumiamo troppa corrente.
0: A zia Serafina non si fa,
1: no, zia Serafina, poi i soldi della corrente risparmiata dobbiamo spenderli per l'agenzia funebre.
0: Brava, dillo, perché è impossibile resistere. Se avete l'aria condizionata, accendetela, dai, su. Io ora non è che sto facendo una pubblicità a Progresso, ma assolutamente me ne tiro proprio completamente fuori. Ma zia Serafina, proprio perché devi rompere le scatole, fa caldo, zia Serafina, accendiamo l'aria, e quindi niente auguri per te.

Piotta, la grande onda che ci accompagnerà in compagnia dei pitoni con la loro Me Stesso al break delle 17:45 minuti. Poi una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia e tutto il programma solo per voi.

0: Rock Spot.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
4: State ascoltando Rocky Tirina 500.
5: Se ne prendi due, non diventa mille.
6: Soprattutto quando il programma è iniziato da più di 46 minuti, ecco, in questo caso la Rocky Tirina 500. Se ne prendete due, non diventerà mai mille. Eh no. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce ai Dance Not Thanks con On My Own.
4: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

band pop punk ed easy core italiana originaria di Alba, Cuneo, Piemonte, Italia ovviamente, formatasi nel 2010. Cantano principalmente in lingua inglese e hanno da sempre tenuto il loro orizzonte molto largo, tanto che già dal debutto discografico nel 2011 il loro tour li ha portati niente po' di meno che a suonare in Russia ed Ucraina. E proprio per questo, visto che è una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia, è la prima della Rockipirina 500 in questo caldissimo venerdì 17 luglio 2026, ebbè, grandissimi applausi fino a farci sentire fino lì in Russia ed Ucraina, dove li conoscono tra l'altro. I Dance No Thanks, novità in alta rotazione di Radio Rock Italia. Ma voi preparatevi, perché fra poco ci alleneremo e torneremo in forma con la Rockipirina 500. Ebbene sì, quindi preparatevi psicologicamente, ma soprattutto fisicamente. A fra poco.

Plugs of Apocalypse, Fractures. E a proposito di fratture, sì, perché stiamo iniziando ad allenarci e tornare tutti e tutte quante e quanti insieme in forma con la Rocky Pirina 500. Ebbene sì, anche in questo caldissimo, afosissimo venerdì 17 luglio 2026 non può mancare l'allenamento comune con la Rocky Pirina 500. E i due esercizi che vi somministrerò oggi in questa giornata, beh, sono diciamo più o meno facili, dai, molto statici, ecco, sono isometrici entrambi, ma ora ve li elenco. Il primo sarà il plank alto o high plank, diciamo l'inizio per fare i piegamenti, i push up, però solamente quello, quindi isometrico, che servirà sì per allenarvi, per tornare in forma, eccetera, ma soprattutto per capire che la sofferenza funziona a tutti i livelli, cioè se si sta in piedi, sdraiati, eccetera, la sofferenza c'è sempre. Poi l'altro esercizio che vi somministrerò oggi è il ponte isometrico, perché sì, servirà per allenarvi, tornare in forma, eccetera, ma soprattutto perché la sofferenza funziona a tutti i livelli, sì, ma anche in una posizione che è molto simile a quella in cui si dorme.

Sed, beh, è iniziato. Inizia ufficialmente la rubrica di oggi, venerdì 17 luglio 2026, in forma con la Rocky Pirina 500. Il primo esercizio di oggi, già ve li ho spoilerati, il primo sarà il plank alto o high plank, che servirà, come vi dicevo, sia per allenarvi, sì, per rimanere in forma, ma soprattutto per capire una volta per tutte che la sofferenza funziona a tutti i livelli. Quindi sia sdraiati, sdraiate, in piedi, accovacciati, accovacciate, funziona sempre, purtroppo. Che cos'è? Un esercizio isometrico fondamentale per il rinforzo del core, eseguito in posizione di piegamento. È praticamente l'inizio di un push-up, di un piegamento. Si inizia infatti a quattro zampe, mani direttamente sotto le spalle e braccia distese. Bisogna distendere le gambe all'indietro, naturalmente, e ci si appoggia solamente sulle punte dei piedi e sulle mani. Poi contraete intensamente addominali e glutei per evitare che il bacino scenda, anche perché è quello che bisogna fare, l'unica cosa che dovete fare in questo esercizio. Poi si mantiene la schiena dritta, la seconda cosa, e allineando i fianchi con le spalle. Lo sguardo, questo è importantissimo, lo sguardo sarà verso il pavimento, appena davanti alle mani, quindi non dietro, non davanti, proprio sulle mani, ma davanti le mani, per mantenere il collo neutro. Bene, questi piccoli accorgimenti vi faranno tornare in forma con la Rocky Pirina 500. Fatelo per qualche istante, per qualche secondo, e fra poco ci sarà il secondo esercizio.

porno riviste e la loro senza fiato. Ecco, se siete rimasti o rimaste senza fiato non va bene, perché durante gli esercizi, ve lo dico sempre, dovete mantenere un ritmo costante e soprattutto questo, poi essendo isometrico, basta respirare. Ma adesso passiamo al secondo, poi magari ritornerete a fare anche il primo, ovvero il plank alto, ma il secondo esercizio di oggi sarà il ponte isometrico, che servirà sia per allenarvi, sì, per tornare in forma, ma soprattutto per farvi capire, sì, la sofferenza funziona a tutti i livelli, soprattutto e anche in una posizione che è molto molto simile a come si dorme in maniera supina, ovvero il ponte isometrico, perché beh, più o meno insomma siamo lì, la posizione è quella. È un esercizio statico efficace per rinforzare glutei, core e muscoli posteriori della coscia. Ci si sdraia in maniera supina, quindi con la pancia verso l'alto, ginocchia piegate, piedi alla larghezza delle spalle e talloni vicino ai glutei, ma non troppo per non sovraccaricare le ginocchia. Si espira, si solleva il bacino contraendo intensamente i glutei fino a formare una linea retta tra ginocchia, fianchi e spalle, e poi si mantiene questa posizione per 30 secondi, mantenendo l'addome contratto per evitare di inarcare la schiena. E questi piccoli movimenti, piccoli accorgimenti vi avranno fatto sì allenare, ma soprattutto tornare in forma con la Rochipirina 500 anche in questo venerdì 17 luglio 2026.

Pancreas e Giancane, dai dai dai. Ecco, se siete sopravvissuti e sopravvissute, cosa che spero fermamente, durante la rubrica In Forma con la Rochipirina 500, anche se oggi è venerdì 17 luglio 2026, quindi insomma, se ce l'avete fatta e avete magari dei problemi di cervicale, vi fa male il collo, la testa eccetera, beh, c'è una dottoressa molto famosa che ci ha dato la soluzione finale. Dunque, se volete scoprirla, rimanete all'ascolto della Rochipirina 500 e non muovetevi.

0: In questo caso, ehi dottoressa, ebbene sì, perché se avete anche voi all'ascolto della Rochipirina 500 dei problemi con la cervicale, c'è questa dottoressa famosissima, esimia, luminare della musica italiana. Sì, non sto impazzendo, sì, perché Arisa ha detto che ha un rimedio, fai da te, per il mal di gol, insomma, la cervicale, no? Lei, durante il podcast fuori di Victoria Cabello, fuori di Cabello, immagino si chiami, vabbè, comunque, di Victoria Cabello, la cantante ha spiegato che quando avverte tensioni al collo, inserisce due penne rigate crude nel naso con una bacinella d'acqua sotto.
1: Ma stai scherzando?
0: No, l'ha detto, giuro, sostenendo che questo metodo l'aiuti a sciogliere la cervicale meglio di molti altri rimedi. Un'abitudine decisamente insolita. No, ma perché? Assolutamente no. Perché? Nata dalla sua voglia di sperimentare tutto ciò che può farla stare meglio. Quindi, Arisa, luminare della medicina e musica italiana, dice che contro la cervicale, per far fronte ai dolori della cervicale, bisogna mettere due penne rigate nel naso. Ecco, io non l'ho provato, fortunatamente non ho problemi di cervicale, ma se dovesse accadermi ci proverò.

fiori e lei venne, la luminare dottoressa e musicista cantante Arisa dice che per far fronte ai dolori della cervicale bisogna mettersi due penne rigate nel naso. Bah, io non lo so, io ci provo lo stesso.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le in app su mcdonalds.it.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Con il sottocosto Uni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a €899 fino al 26 luglio, solo da Uni Euro.
5: Questo è Rocky Pirina 500.
6: Se ne prendi due, non diventa 1000.
7: Eh sì, soprattutto adesso che abbiamo scoperto, grazie alla dottoressa Pippa, che per far fronte ai dolori della cervicale bastano due penne rigate, crude ovviamente, infilate nel naso. Ecco, proprio in questo caso, proprio per questo, la Rochipirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai 1000. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce al grande Pino Daniele con Isopaz.
6: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: un cisca assato cazzo.
1: Direttamente dal 1979 arriva questo classico di Radio Rock Italia, Iso Paz, del grande immenso Pino Daniele, il secondo classico per quanto riguarda la Rocchipirina 500 in questo venerdì 17 luglio 2026. Ma dopo avervi parlato della dottoressa Pippa, ovvero Arisa, che durante il podcast di Victoria Cabello ha detto che lei, quando ha problemi di cervicale, prende due penne rigate crude, le infila nel naso. Mamma mia, ma spero quelle piccole, perché cioè, altrimenti è un problema. Non so come faccia, ma questo, insomma, alla fine
2: non mi interessa. Allora, non le capi? Non mi interessa.
1: Ecco, poi mette sotto una bacinella e dice che si scioglie tutto e lei cura così la cervicale. Ma adesso rimaniamo nel campo musicale, soprattutto perché a proposito dei Iso Paz c'è Lazza che ha avuto un'idea abbastanza particolare. Fra poco vi spiegherò tutto quanto.

0: chiedendomi sì, boom, voilà, è la loro Pinocchio. Ebbene sì, Lazza, il cantante, rapper, insomma, proprio lui, ha condiviso sui social un'idea molto inaspettata e molto particolare. Dice che vuole comprare il marchio del cucciolone e utilizzare le famose barzellette stampate sul gelato per sdoganare il black humor.
1: This was the first reaction. Shock.
0: Il rapper ha spiegato, insomma, che gli servirebbe soltanto un socio, quindi se volete fare società con Lazza per comprarsi il cucciolone, poi saranno 2-3 euro, alla fine, insomma, che ci vuole a comprarsi il cucciolone. Lui dice che sta cercando questo socio ovviamente, che abbia il suo stesso tipo di ironia per trasformare questo nuovo sogno nel cassetto in realtà. Ecco, diciamo che sembra una provocazione, però non capisco neanche il motivo. Però qualora voi voleste sdoganare il black humor anche voi come Lazza sul cucciolone, potete farlo, contattatelo in DM e magari trovate la soluzione. Potrebbe diventare la vostra nuova ossessione.

0: Subsonica, nuova ossessione. E beh, potrebbero diventare delle nuove ossessioni, rimanendo insomma sempre nel campo musicale. Il rimedio della dottoressa Pippa, ovvero Arisa, la cantante, che dice che lei per curare, far fronte ai dolori della cervicale, si mette queste due penne lisce, penne rigate, scusate, crude nel naso. Dice che così scioglie tutto. Oltre a quello, vi ho parlato anche di una nuova ossessione, ovvero potreste diventare i soci di Lazza, il rapper e il cantante, perché lui vuole sdoganare il black humor sui cuccioloni, e potrebbe diventare questa una nuova ossessione per la vostra vita. Ma ce n'è un'altra che purtroppo, io non ci ho pensato, è stata una cosa veramente alla quale non ho mai pensato neanche un istante, perché sarei potuto diventare, non dico ricco, però guadagnarci qualche soldo. Perché insomma io abito nei pressi di Tor Vergata, vicino a dove hanno fatto il concerto, e beh, dei cartelli sono stati messi in vendita a prezzi esorbitanti.
1: Da grande suonerò la pastorale, ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e c'è rimasto male. Padre, lascia stare l'alcol, tiro vini, se sei vero quando faccio tirocini. Io sono romantico, ma

0: Caparezza, la scelta. Ecco, anch'io potevo fare una scelta. Infatti, se tornassi indietro, come nella bellissima trilogia Ritorno al futuro, dopo aver letto questa idea che vi sto per raccontare, forse avrei scelto in maniera diversa. Ebbene sì, perché dopo il concerto di Ultimo a Tor Vergata, insomma, l'ho detto più volte, capito, da quelle parti, alcuni cartelli che stavano proprio sotto casa mia, della segnaletica di sicurezza, utilizzati per gestire il deflusso del pubblico, sono stati staccati, e va bene, e messi in vendita online con richieste fino a 800 euro.
1: Ma stai scherzando?
0: No, lo hanno fatto. Infatti il Campidoglio ha annunciato un esposto in procura che praticamente quei cartelli erano parte integrante del piano di sicurezza e la loro rimozione non può essere considerata un semplice ricordo da portare a casa.
1: È un reato?
0: Eh beh, in questo caso sì. Ecco, ora sono in corso verifiche per ricostruire come il materiale sia uscito dall'area del concerto e individuare chi lo abbia messo in vendita. Ecco, su come sia uscito dall'area del concerto è semplice, perché io non è che stavo proprio lì dietro, insomma, da me è circa un chilometro più o meno. Voglio dire, se stava dalle parti mie, immagino che nel raggio di 2-3 chilometri ce n'erano tantissime. Però, insomma, vedi, è stata un'idea che non ho colto all'improvviso durante una notte d'estate.
2: Baciami.

0: Le vibrazioni in una notte d'estate, ecco, e in una notte d'estate, quando era 2 settimane fa, non mi è venuto in mente di prendere quei cartelli là dell'ordine pubblico per quanto riguardava il concerto di Ultimo e mettermeli da una parte e poi rivendermeli, perché c'è chi l'ha fatto a 800 euro.
1: This was the first reaction.
0: Io spero che nessuno, nessuna li abbia acquistati, anche se immagino che invece qualcuno l'ha fatto. Ma ritiriamoci su il morale, perché signore e signori, fra pochissimo, dopo il break delle 18:45, dopo la novità in alta rotazione di Radio Rock Italia, la seconda tra l'altro riguardante, che riguarderà la Rocky Pirina 500 in questo venerdì, tornerà il nostro Massimo D'Addezio di ritorno dal Sudafrica, quindi chissà quante storie ha da raccontarci, chissà quali altri cocktail o cibi ha assaggiato poi nel corso di questa settimana. Ma dopo non sarò io, ovviamente, meno male a dirlo, ma sarà proprio la sua vivissima voce.

È più o meno come canta Neffa nella sua In Linea. Tra poco ci sarà il ritorno del guaglione, in questo caso, il nostro caso, Massimo D'Addezio, non sulla traccia, ma qui alla Rocky Pirina 500. Quindi preparatevi, perché dopo il break, dopo la novità in alta rotazione, ci sarà proprio lui a farci viaggiare nel suo bellissimo mondo, il mondo del bartending.

0: Rock Sport.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Finalmente sei su quel treno, sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola: hai dimenticato i costumi da bagno. Relax, coi saldi fino al 70% di OVS ti compri tutti quelli che vuoi, magari anche una camicetta, quella in valigia ha un buco. OVS, love people, not labels.
3: State ascoltando Rocky Tirina 500.
4: Se ne prendi due, non diventa mille.
5: Soprattutto alle 18:46 minuti e 36, 37, 38, così e via secondi. Ecco, in questo caso la Rocky Tirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce ai Bobby Joe Long's Friendship Party con Poltergeist.
3: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.
6: Ce l'avemo sto pollo o no? Dai, eh! Di recente ho scoperto

0: Bobby Geelong, Friendship Party, Poltergeist, una delle nostre novità in alta rotazione di Radio Rock Italia e la seconda per quanto riguarda la Rockipirina 500 in questo venerdì 17 luglio 2026. Ma adesso è arrivato il momento di dare il benvenuto al nostro numero 10, al nostro Master Drunken, ovvero Massimo D'Addezio. Ciao Massimo!
1: Ciao ragazzi, buon aperitivo a tutti!
0: Come stai?
1: Alla grande ragazzi, alla grande.
0: Io so, me l'hai detto ieri, che sei ritornato dal Sudafrica, giusto?
1: Sono tornato, però che te pare che tornavo lello e non mi facevo una capatina a Londra qualche giorno?
0: Grande, veramente.
1: Allora, dimmi. Ti spiego. Io ho imparato una cosa, che quando si viaggia, fare il volo diretto non conviene, perché quando si viaggia devi fare i voli, quelli che costano di meno innanzitutto, che fai le tratte, e poi esci dall'aeroporto, ti fai la tua giratina. È vero che abbiamo un pochetto esageratino, perché siamo usciti dall'aeroporto per 4 giorni, però eccoci qua, siamo tornati, ci hanno rimpatriato.
0: No, soprattutto, dal Sudafrica per arrivare in Italia, sei passato per Londra, sembra un po' tipo Artemis della NASA, no? Che per girare intorno alla Luna e avvicinarsi sono partiti da lontano, piano piano arrivano.
1: Esatto.
0: Per prendere la rincorsa.
1: Per tornare in Italia avevo bisogno della gravità di Londra che mi rispedisse indietro, se no non tornavo.
0: No, altrimenti l'aereo non ce l'avrebbe fatto.
1: Mannaggia.
0: Senti,
1: è un altro mondo, nel senso che noi stiamo qua, ci piangiamo addosso, ci beviamo delle cosine, sì, poi dopo. Ecco, quando vai in questi posti, no, come in Sudafrica, come è stato in Sudafrica, come in Londra, ti rendi conto che noi qua non ci dobbiamo piangere addosso, che qua noi ci abbiamo tutto e ci invidiano per quello che ci abbiamo.
0: Vero.
1: E questa è una cosa che io vidi a New York tanti anni fa, ero in partenza per Roma dopo un lungo periodo che ero stato lì, e questo mi fa, vabbè, da te che torni in Italia, ho detto io come bello andare in Italia. Beh, da te che rimani qua a New York, dice no, beh, da te perché voi lì ci avete il rito dell'aperitivo, fate degli abbinamenti col cibo, poi bevete l'amaro, state seduti sulla piazzetta, seduti sulle chiese. Avete anche una visione un pochettino poetica della cosa,
0: vero.
1: Però fondamentalmente la nostra vita è questa.
0: Vero,
1: siamo quando possiamo ci godiamo veramente una bella vita, quindi godiamocela tutta quanta, un po' casino.
0: Sì, molto molto. E a proposito di abbinamenti fra cocktail e cibi, io immagino che tu abbia qualche chicchetta per noi.
1: Certamente.
0: Guarda,
1: a partire dal picnic che ho fatto a St. James Park, ma aspetto che tu mi dirai il via e te lo dirò.
0: Va bene, allora guarda, facciamo così. Ci ascoltiamo benissimo, proprio così, tutti e tutte insieme, i ministri con la loro Bevo per rimanere in tema. E poi mi dirai di questo picnic fatto lì in Sudafrica che non vedo l'ora di ascoltare. Voi rimanete lì, dai.

0: Ministri, bevo proprio per rimanere in tema, no? Di quello più o meno, insomma, di cui stavamo parlando prima. Più o meno siamo lì.
1: Che fai? Non rimani in tema?
0: Infatti, noi lo facciamo apposta. Si scelgono delle tracce rock italiane proprio ad hoc. Più o meno quanto ci riesco, insomma. Voglio farti una domanda. Tu quando sei partito lì dal Sudafrica?
1: Allora, sono partito quando è stato? Dunque, lunedì.
0: Ok.
1: E poi ho fatto 4 giorni così proprio belli, belli sparati inglesi. E devo dire che la tendenza che vedo qua in Italia, piano piano, è anche lì, ovvero che si beve un po' di meno.
0: Ok.
1: E vedo che c'è molta preferenza nelle scelte di drinks non energetici come ce lo immaginiamo noi,
0: certo,
1: tipo Red Bull, Monster,
0: certo.
1: Ma energetici nel senso che sono delle combinazioni che danno proprio minerali, no?
0: Okay.
1: Quindi c'era questa acqua minerale con menta e zenzero, oppure menta e cetriolo.
0: Uh-huh.
1: E l'ho trovata abbastanza frequentemente. Ci sono questi negozi che vendono superfood. E quindi tutta roba che va verso il discorso salute.
0: Okay.
1: Quindi quando tu ti aspetti, insomma, di trovare quella Londra bevereccia, sì, c'è ancora intorno al pub la sera alle 6 che ci si mettono a bere la pinta, però devo dire che i nuovi locali, soprattutto quelli che ho visto, hanno questa tendenza all'estrema qualità del cibo, ovviamente tutto ispirato all'Italia, e all'estrema qualità del drink, quindi del bere.
0: Mm-hmm.
1: E quindi più che aver visto cose nuove da bere, ho visto cose nuove alcoliche, ho visto cose nuove da bere analcoliche. Però ti dicevo che questo picnic che abbiamo fatto nel parco, ne ho approfittato per bere una cosa che mi bevo sempre nei pub, che è lo snack bite. Lo snack bite è mezzo sidro di mele, gassato, quindi c'è una gassione intorno ai 5-6 gradi, e mezza birra lager.
0: Ok.
1: E quindi sidro, birra e uno splash di sciroppo di blackcurrant, di mirtilli, sul fondo.
0: Mm-hmm.
1: E devo dire che l'organizzazione di questi ragazzi che stavano con noi era incredibile, perché abbiamo tirato fuori dalla macchina il portavivande, ho detto il ghiaccio, le birre gelate, bicchieri, e siamo andati al parco con ovviamente bicchieri di vetro,
0: certo,
1: con le posate,
0: certo.
1: Come si fa a Londra, quindi l'esperienza totale del birre, proprio picnic.
0: Bello. Domanda da ignorante, il sidro è alcolico oppure no? Tanto questo
1: è alcolico.
0: Ah, ok, quindi diciamo la parte alcolica è sia il sidro che la birra in questione, e poi c'è
1: esattamente,
0: il fondo che dà quella dolcezza.
1: Quindi,
0: buono.
1: Ed è molto, perché non è troppo dolce e non è troppo secco.
0: Ok.
1: E quello sciroppino sul fondo poi ti allieta.
0: Beh.
1: Ed è molto molto rinfrescante, ecco, come poi tutti mi dicevano c'ho caldo, ma se stava benissimo,
0: esatto.
1: No? Non è il caldo che stava qua, gli ho detto mi raccomando non venite in Italia prima di gennaio se state con questo caldo qua.
0: Se questo per voi è caldo, figuriamoci. Bene, grazie per il primo cocktail di oggi, ma io so che la chicchetta sta per arrivare, me la sento già il profumo,
1: certo.
0: Quindi io mi siedo, mi accomodo e tra poco non vedo l'ora di scoprirla, non vedo l'ora veramente.
1: Io sento,
0: sì?
1: Sento i messaggi che mi manda la banca per i reminder del conto che,
0: sì?
1: Che ho dovuto saldare.
0: Immagino. Va bene, fra pochissimo scopriremo qual è questa chicchetta, rimanete lì.

0: Negrita e la loro Transalcolico. Beh, sempre di quello stiamo parlando, ma io non vedo l'ora, Massimo, di ascoltare questa tua chicchetta, perché alla fine, insomma, hai sempre la chicca da regalarci, alla regalare, insomma, alla Rocky Pirina 500. E oggi qual è? Oggi quale sarà?
1: Allora, sarà il Giappone, perché è vero che tu vai lì e trovi tutti i ristoranti cinesi molto buoni, fantastici, la mia grande passione, thailandesi, eccetera, eccetera. Ma ci siamo concessi questa cena in questo ristorante giapponese, dove abbiamo provato ovviamente dei piatti buonissimi. C'era questo agnello leggermente impanato con
0: in tempura,
1: una frittura leggerissima.
0: Ah, okay.
1: Era fritto, ma non in tempura.
0: Okay.
1: Quindi era scottato nell'olio con questa salsa di aglio.
0: Buona.
1: Imponente, devo dire. e sono andato ad abbinarci un French 75. E gliel'ho chiesto come lo faccio io a Roma, quindi con lo yuzu, per vedere se un'altra mano in un'altra nazione con un altro bilanciamento poteva avere effettivamente ha combinato benissimo, perché il appunto questo French 75 riesce meccanicamente a pulirti la bocca grazie alla salivazione, poi lo yuzu più profumato tendente al mandarino e questo champagne poi che ti lascia questa bollicina e porta via tutto. Ma la cosa incredibile è stato questo tonno, questo utoro. L'utoro di tonno sarebbe quella che per noi è la ventresca.
0: Okay.
1: Il tonno pesco era talmente denso, talmente appunto in bocca aveva questa importante parte di grasso, che ci sono andato ad abbinare direttamente un whisky.
0: Ah.
1: E sono andato su una cosa che non faccio mai, perché a me il whisky un po' mi tira giù, ma a livello di morale, ma sono andato a prendere appunto questa scelta, appunto perché avevo bisogno di sgrassare la bocca.
0: Certo.
1: Ovviamente questo servizio bellissimo, fatto con questo cubo grande di ghiaccio, e questo whisky che piano piano ha rilasciato l'acqua, ha rilasciato l'ha fatto ammorbidire, sono usciti i flavoni, quindi questo grande profumo del whisky che mi ha aiutato a sgrassare la bocca, quindi grandissima esperienza culinaria.
0: Quindi hanno superato la prova, mi pare di aver capito.
1: Bravissimi, sì, proprio a pieni voti.
0: Bene. Ovviamente non era un'idea, tu gli hai dato l'idea, hai detto guarda fatelo così come lo faccio io a Roma, e ci sono riusciti, che comunque voglio dire già è un grande passo, no? Se non sbaglio.
1: Io grandissimo passo, perché ovviamente gli ho chiesto se non gli rompevo le scatole e mi hanno detto insomma che sarebbero stati ben lieti di farlo con gli ingredienti appunto loro, della loro casa, ecco.
0: Bene, Massimo, che dire, ci hai allietato con questi racconti, con questi cocktail, e poi ti ha fatto anche venire fame così proprio in dirittura di arrivo. Io ti ringrazio come sempre tantissimo e niente, e se la prossima settimana ce la farai, non sarai in giro per il mondo magari
1: a Roma, vedi,
0: e magari chissà. Va bene Massimo, grazie davvero, che come sempre
1: grazie
0: è sempre
1: voi.
0: Illuminante tutto quello che ci dici, e quindi lascio a te il saluto, quello proprio classico, canonico, di cui non possiamo fare ormai a meno, quindi lascio a te.
1: Bevete poco, bevete bene e buon appetito.
0: Bene. Grazie Massimo, anche noi, grazie mille,
1: ciao
0: ciao,
1: ciao. Miei.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao.

17:89 e la loro loot. Io intanto ne approfitto veramente per ringraziare, come sempre, ancora una volta il nostro numero 10, Massimo D'Addezio, che ci regala sempre delle chicche, sia di vita, sia di drink, che di food. Veramente, grazie davvero. Non possiamo fare a meno di te, Massimo. Ma voglio anche ricordarvi una cosa importantissima. Ebbene sì, perché da qualche giorno, da un po' di tempo, potete ascoltare Radio Rock Italia anche sul canale 833 del digitale terrestre, il canale Super Six, visibile in tutta Italia. Ebbene sì, cari amici e cari amiche della Radio del Rock Italiano, basta cliccare sul pulsante rosso dell'interattività del telecomando e selezionare Radio Rock Italia per le nostre dirette, oppure Radio Rock TV. Un modo in più per restare connessi e connesse con la nostra musica, i nostri programmi, ovunque vi troviate in tutto lo stivale italiano. Radio Rock Italia, musica made in Italy, anche in TV, ma soprattutto in tutta Italia.

Bosforo che ci accompagnano in tandem insieme agli Scaglia con un è un serpente che si morde la coda, ci accompagnano fino al break delle 19:15 minuti e poi dopo ci sarà uno dei classici di Radio Rock Italia e tutta la Rocky Pirina 500 per voi.

0: Rock Sport. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,90. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
2: Auto Import è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
3: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
2: Auto Import, a Roma, dal 1950.
4: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
5: Ah, ma quindi non è un'operazione?
4: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
6: Studio Call, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
7: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
8: Questo è Rocky Pirina 500.
9: Se ne prendi due, non diventa mille.
10: Ed è così soprattutto quando sono trascorsi 138 minuti in questo istante dall'inizio del programma. In questo caso la Rocky Pirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce alla premiata Forneria Marconi con Generale.
11: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

dal 1972, direttamente dal loro secondo album in studio intitolato Per un amico, arriva questo classico di Radio Rock Italia, generale della PFM o premiata Forneria Marconi, l'ultimo, finalmente, meno male, classico di Radio Rock Italia per quanto riguarda la Rocky Pirina 500 in questa versione estiva di venerdì 17 luglio 2026. Ma dopo il classico, dopo l'ultimo classico di Radio Rock Italia della Rocky Pirina 500, sapete bene che stiamo per toccare il fondo. Ebbene sì, perché fra poco inizierà la rubrica, quella sul trash e sul gossip italiano, quindi armatevi fino ai denti, ma soprattutto preparatevi a entrare in quella tundra là, proprio lì, lo so.

0: The Last Vinci, Better to Never Know. Ecco, a volte sarebbe meglio non sapere le cose, infatti proprio in questo caso, in questo momento, perché ci stiamo per addentrare nella tundra, quella brutta, schifosa, puzzolente del trash e del gossip italiano. Però io comunque, anche se sono delle notizie di cui
1: non mi interessa, allora non le capi, non mi interessa,
0: però ve ne parlo. Ma soprattutto è arrivato il momento della sigla.

Eh sì, perché oggi, mamma mia, quanti tireremo fuori, perché i protagonisti di questa puntata, di questa rubrica della Rochipirina 500 saranno Stefano De Martino e Alessia Lanza. Voi direte, ma chi cazzo è Alessia Lanza? Ora vi spiego tutto, tranquillizzatevi. Allora, Stefano De Martino ha messo un mi piace su Instagram che non è passato inosservato. Aia. Tanto è bastato a far esplodere il gossip, a ipotizzare un flirt fra il conduttore e proprio Alessia Lanza. Chi è lei? Cosa significherà questo mi piace? Tutto quello che riguarda questa

Pro, ti ho detto ti amo ma non lo pensavo. Ecco, Stefano De Martino ha messo un mi piace che non è passato inosservato su Instagram. Infatti tutto ciò è bastato per far esplodere il gossip e ipotizzare un flirt tra lui e Alessia Lanza. Ma chi è? Chi è questa Alessia Lanza? Allora, Alessia Lanza, intanto la foto galeotta è l'ultima pubblicata su Instagram proprio da lei il 15 luglio, quindi l'altro ieri, in cui posa con lunghi capelli biondi al vento e un mini vestitino marrone. Ma chi è? Allora, classe 2000, content creator originaria di Torino ed è tra le più seguite ed apprezzate dalle nuove generazioni. I suoi balletti da milioni di visualizzazioni l'hanno portata ad avere anche una collaborazione in passato con Fedez per il videoclip del brano La Dolce Vita nel 2022, quindi insomma 4 anni fa. Ma cosa significherà questo mi piace che ha messo De Martino ad Alessia Lanza su Instagram tra le sue foto? Beh, fra poco lo scopriremo.

Tu vorresti che la gente ti capisse, la ami come se le ricambiasse, e ci hai provato anche più volte dei gialisse, ma l'esistenza non è mai così di classe. Certi discorsi vanno presi con le pinze, oppure provocano risate grandi.

0: non sa come parlare, non sa quali parole deve mettere ad esempio l'asterisco al plurale. C'è chi non sa più come ridere, non sa come scherzare, e vuole la tradizione se la confusione qua è generale.
1: Oggi va così, chissà domani. Domani.

0: Grazie, esatto. Grazie, Manno, grazie. So che forse non volete sapere questa storia che riguarda il mi piace messo da Stefano De Martino, presentatore napoletano in voga in questo momento su tutte le emittenti, soprattutto sulla Rai, e che ha messo insomma questo mi piace su Instagram delle foto di Alessia Lanza, classe 2000, content creator piemontese di Torino, una tra le più seguite e apprezzate dei giovani e delle giovani in questo momento. Ecco perché? Perché secondo il web Stefano ha messo questo mi piace? Beh, secondo alcune persone, viste le spiccate capacità comunicative della 26enne, ecco, quel mi piace forse non è per flirtare o per qualche cosa insomma personale, ma potrebbe essere un indizio per il prossimo Sanremo 2027 condotto proprio da lui. Già negli anni passati, infatti, tanti giovani creator e tante giovani come Mattia Stanga, Maria Sole Pollio, insomma, sono stati e state selezionati e selezionate per animare il Festival della Canzone Italiana. E quindi chissà se anche questo sarà quel caso. Lo sarà? Non lo sarà? Beh, sinceramente
1: non mi interessa, non ne capisco. Non mi interessa.
0: Poco mi cambia, ma quello che cambierà il pomeriggio è che fra poco arriverà il momento

un chilo. Ebbene sì, perché adesso è arrivato il momento invece di elevare questo programma, la Rochiperina 500 di questo venerdì 17 luglio 2026, grazie ad una poesia. Sì, perché vi racconterò il mi piace tanto discusso di Stefano De Martino alla content creator piemontese Alessia Lanza, che non si sa, non si è capito perché, se motivi personali o professionali, ma adesso vi racconterò la stessa storia con un registro più alto, quindi grazie a un componimento scritto da me che ovviamente riguarda questa vicenda. E quindi il titolo che mi sono sentito dal più profondo del cuore di regalare a questa poesia è proprio Starremo a vedere, e fa proprio così. A destarvi dal pomeridiano pisolino ci pensa il conduttore napoletano Stefano De Martino. La sua vita privata non ha mai pace, adesso si parla anche di un suo mi piace. Nei confronti, peccato, di nessuno in questa stanza, ma diretto alla content creator Alessia Lanza. Ma il web si chiede, la verità, dove risiede? Lo avrà fatto come apprezzamento personale oppure un motivo?

l'ultimo uguale. Oh, ma chi se ne frega, ma magari l'ha messo anche per sbaglio. E poi soprattutto, sì, in quella, in una delle foto del carosello, delle sette, credo, foto, lei sì, è tutta insomma con questo vestitino marrone, eccetera, ma magari lui ha vista un'altra del carosello. Sono sette foto, c'è un video se non sbaglio, ha messo mi piace. Ma soprattutto, ma fatevi gli affari vostri, che è la cosa più bella che potreste fare. Qual è, anche volendo, il problema se Stefano De Martino ha messo mi piace ad Alessia Lanza? Io credo proprio nessuno, nessuno. E non dico nient'altro, basta.

0: Muttonia Rebel. Sì, mi sono ribellato, anche perché non è che può andare bene tutto. Ma chi se ne frega se Stefano De Martino, così durante un pomeriggio, ha messo mi piace ad Alessia Lanza su Instagram. Ma cosa interessa a voi, no? Allora fate un pochino voi. Ma comunque, al 3791 600 190, la nostra amica e poetessa La Bisogna, Isabella, ha tirato fuori una poesia in, non lo so, in 20 secondi. E proprio per questo già vi faccio tanti applausi. E fa così, non l'ho letta, la leggo così all'impronta. Spero non ci sia nessuna imprecazione, non lo so, vediamo. Mi piace o non mi piace, questo è il problema. Più che un problema, pare quasi il preludio a un enfisema. Molto vero. Questa lanza mi fa venire il mal di panza. E allora grido con tutto il cuore, questo qua grida: da qui all'equatore. Ed è vero. Anzi, guarda, veramente, fino all'equatore, cara Isabella, è pure poco. Ma comunque, è arrivato il momento dell'ultimo break della Rocchipirina 500 di questo venerdì 17 luglio 2026. Poi ultimissimi minuti per salutarci e augurarci un buonissimo weekend.
1: Rockstar. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: State ascoltando Rocchipirina 500.
5: Se ne prendi due, non diventa mille.
0: Ed è così soprattutto quando mancano 14 minuti alla fine del programma. Ecco, in questo caso la Rocchipirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce a Yuppie Flu con Be Free Now.
4: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Free Now. A 18 anni dall'ultimo lavoro, gli Yuppie Flu tornano con questo singolo che anticipa l'album Kings Without a Crown, in uscita il 17 settembre. Il disco rappresenta il testamento artistico del frontman Matteo Agostinelli, scomparso lo scorso febbraio, e include le ultime tracce completate dal musicista. Gli Yuppie Flu sono una band pilastro dell'indie rock italiano anni 90-2000, nati ad Ancona a metà degli anni 90, e sono stati capaci di farsi valere anche all'estero ben prima dell'esplosione mainstream dell'indie pop e indie rock in Italia. Beh, per tante questioni, ma soprattutto perché è una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia, è l'ultima della Rockipirina 500 di questo venerdì 17 luglio 2026. Grandissimi applausi che proseguono per tutte e tutti voi che siete all'ascolto di questo programma, appunto, e anche della radio di Radio Rock Italia in questo istante, perché io so, insomma, che tra voi però c'è qualcuno o qualcuna che non è qui dall'inizio, ma tranquilli e tranquille, perché io voglio farvi sapere tutto ciò che è accaduto dall'inizio della Rockipirina 500 fino a adesso.
1: Bene, questo è tutto quello che è capitato oggi durante questo programma,
0: la Rockipirina 500 in questa versione estiva, così un pochino pazzerella, di venerdì 17 luglio 2026. Lo so, il recapone finale non si capisce mai, ma è giusto, è anche giusto che sia così, perché per capire tutto e ascoltare tutto a velocità normale quello che vi dico durante il programma, l'unico modo è stare qui dalle 5 in punto, solo quello.

0: These Eternal Decay con la loro Rise and Fall, l'ultimo brano per quanto riguarda la Rockyfirina 500 di questo venerdì 17 luglio 2026, che ci siamo portati a casa e portate a casa. Io proprio per questo vi saluto e vi ringrazio per essere state e stati all'ascolto di questo programma anche in questo venerdì 17 luglio 2026. L'appuntamento è lunedì con la Rockyfirina 500, sempre 17:20, sempre Radio Rock Italia, ma rimanete qui su queste frequenze, perché dalle 20 alle 22 ci sarà proprio lei, la nostra Irene, che vi terrà compagnia con le sue mega hertz. Saluto, dai, buon fine settimana, a lunedì, ciao a tutti e tutte, ciao.
1: Baci stellari.
2: Avete ascoltato
3: Rockyfirina 500. Se ne prendi 500, due, non diventa 1000.

0: Megahertz.
1: Frequenze musicali
0: e vibrazioni d'anime.
1: Eccoci, 20.02 di questo venerdì 17 luglio. Oh, che paura! Noi non abbiamo paura, perché? Perché abbiamo la musica di Radio Rock Italia. Wow!

Si inizia con Fast Animals and Slow Kids questa serata, venerdì 17 luglio. Non abbiate paura, ragazzoli miei, perché abbiamo capito che il 17 luglio non è una data infausta, ma bensì è proprio il contrario, è proprio l'occasione per potersi riscattare. 3791 600 190, vorrei sapere anche il vostro maggior riscatto qual è stato, e parleremo anche di tanto altro, sempre con la musica di Radio Rock Italia. Io sono Irene Worms e saremo come di consueto in queste due orette da passare insieme, quindi fino alle 22. Si prosegue con Fine Before You Came, capire settembre, ad arrivarci a settembre. Eh sì.

0: Fine before you came, a capire settembre. Mi arriva il primo messaggino al 3791-600-190, che è quello della nostra Isabella, che mi fa sapere il suo punto di vista.
1: Sera, allora, ma certo che ci arriveremo a settembre. Liquefatti o al massimo in polvere, incomode vaschette. Vabbè, non aggiungo altro, va.
0: No, non aggiungiamo altro, io sono con te Isabella, ti capisco perfettamente. Liquefatti o in polvere, chi lo sa, la scelta è veramente ardua. Certo, se continua così, ben poco rimarrà di noi, insomma, saremo un po' a brandelli a settembre. Ma anche se in questi giorni c'è una grossa allerta per il caldo, cambiamento climatico, chi più ne ha più ne metta, insomma, sappiamo già tutto, tutti. Vorrei darvi anche una piccola notizia che, insomma, a me ha fatto, non so a voi, ma a me ha fatto tanto felice, ovvero che dalla prossima settimana probabilmente ritornare il freschetto, quindi potrebbe arrivare un anticiclone di origine atlantica a portare anche sì nubifragi temporali. Però sentite, io sapete cosa penso, chi se ne importa, non importa, basta rinfreschi un pochino, sono ridotta in questo stato. Andiamo dritti nel 1995 con questo bel pezzone di Edoardo Bennato.

0: forse fanno grandi sogni, forse peccano ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: No, non le fa crollare mai. Oltretutto questo disco, Le ragazze fanno grandi sogni, uscito nel 1995, fu pubblicato anche in un momento molto difficile per il cantautore, a seguito di un paio di lutti veramente difficili da digerire. Il lutto non è mai semplice da rielaborare, ma questi furono davvero una grandissima botta per Edoardo Bennato.

0: Rock Sport.
1: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
2: State ascoltando Megahertz. Frequenze musicali e vibrazioni d'anime.
3: 20 e 17 di questo venerdì 17 luglio, troppi 17, ma la musica ci conforta, arriva un grande classicone e sono sicura che Godai sarà molto felice di questo perché arrivano i Blu Vertigo.
4: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Classicone di Radio Rock Italia questa sera 20 e 22, Blu Vertigo, altre forme di vita. Infatti mi appare buon Godai al 3791 600 190. Buonasera Godai, sono sicura che avrai apprezzato questo bel branetto. E leggiamo anche un po' di vostri altri messaggi. L'estate è fatta per i ricchi che hanno la piscina dentro casa, tutte le stanze climatizzate, la servitù. Bello, bello, sì, concordo anche in questo. E poi io ho un climatizzatore, avendo un piccolo appartamento di 45 metri quadri, me lo faccio bastare, ma ho solo quello, diciamo. Sì, guarda, ti posso assicurare che questo già è tanto. E invece la nostra Isabella ci esprime anche il suo disappunto nei confronti del Blu Vertigo, mi scrive che non li tollera, ma ci sta, ci sta. E infatti mi scrive proprio, potrebbe fare un'eccezione se non ci fosse Morgan al loro interno. Guarda, ci sta, perché Morgan effettivamente è un personaggio molto divisivo, quindi c'è chi lo ama e c'è chi lo odia, quindi ci sta tutto. Per quanto riguarda invece le previsioni meteo, che so, insomma, sono l'argomento del periodo, del momento, la prossima settimana vedrà la fine dell'ondata di caldo estremo che sta caratterizzando questi giorni. Un'irruzione di correnti più fresche dai quadranti settentrionali spazzerà via l'afa, portando, attenzione, aprite bene le orecchie, un calo termico sensibilissimo a partire da lunedì 20 luglio al nord, in estensione al resto della penisola. Quindi noi al centro quantomeno dovremo aspettare davvero troppo troppo tempo, però vabbè, io sono disposta anche ad aspettare metà della settimana prossima, basta che arrivi veramente il calo. Ma la cosa forte è che il calo delle temperature sarà accompagnato da una fase di instabilità atmosferica, quindi forti temporali eccetera eccetera, ma le temperature potrebbero calare, almeno questo ho letto anche qualche giorno fa, di 8 gradi. Sapete cosa vuol dire 8 gradi? Vuol dire veramente ritornare a vivere.

Eh sì, e sono loro, Noodles, Colle del Fomento, che bello! Un po' di vostri messaggini, quando succedono queste cose mi viene in mente la canzone Latte e Suoi Derivati, o Timido o Trucido, non c'è via di mezzo, è proprio così. E ricordo, vi ricordo anche come ascoltare Radio Rock Italia, ragazzoli miei, perché non sia mai che vi scordiate, non sia mai. Allora, potete ascoltarci in DA Plus nel Lazio scaricando l'app gratuita per iOS e Android in streaming su RadioRockItalia.it e poi siamo anche su 96.6 in FM a Roma nel nono municipio e su tutto il litorale laziale, quindi se siete al mare belli belli in panciolle ci potete ascoltare, mettete 96.6 e siamo lì. Arriva anche Io Sono Un Cane, che era un bel po' che non passavo, sempre un piacere poter riaffrontare e andare a ritrovare la Sardegna magica.

maestrale, che umidità mi spezza le ossa, mi sento male, andiamo a casa. Lasciati andare, ti tengo forte, ve l'ho detto mille volte di rallentare, andiamo. Non ci pensi a tua madre, non ci pensi a tua madre, ci sta aspettando.

Alzati, andiamo, è quasi mattino, mi sto addormentando. Pulisciti il viso, mi fa impressione. Mi stai spaventando, andiamo, lasciati sollevare. Che pensi di fare? Se pensi di fare qualcosa di originale, ti stai sbagliando. Non c'è niente di più scontato, di più normale.

allora è deciso, sei proprio convinto di fare qualcosa, qualcosa di originale, non vuoi tornare. Ma sai che ti dico, sei proprio un cretino, non ci stupisci, non mi sorprendi, stammi ad ascoltare un pochino.

mani strappate all'enalotto. Quelli come te, lo sappiamo, sono stati vivi solo quando sono morti. Mani strappate al voto di scambio, le tue mani.

0: Bello intenso, io sono un cane, il corpo del reato qui su Radio Rock Italia, Mega Hertz, saremo insieme fino alle 22, si parla di miti e leggende da sfatare, tanto per iniziare qualche discorso sempre un po' da bar o da radio, vediamo un po' come più vi piace. I miti e le leggende da sfatare sono tanti, e in prima posizione mettiamo quello che usiamo solo il 10% del cervello. Secondo me non è tanto un mito, ma un po' è vero, e non sono ironica, uno dei falsi miti più famosi pare, in realtà grazie alle tecniche di imaging cerebrale sappiamo che utilizziamo praticamente tutte le aree del cervello, anche se non tutte contemporaneamente, forse questo è il problema. Ogni parte ha una sua funzione specifica. Io in realtà ho letto molte cose, c'è una vasta letteratura che invece tratta del fatto che il cervello non viene, come dire, utilizzato nel modo in modo totale, cioè tutte le parti vengono utilizzate contemporaneamente, questo sì, ma non tutte le parti vengono utilizzate per intero. E i tori si arrabbiano perché vedono il colore rosso. Ecco, questo pare sia un falso mito. I tori sono daltonici rispetto al rosso. A provocarne la reazione, quindi la reazione a provocare la reazione di rabbia, il movimento del mantello del torero e non il colore. Questa è una bella curiosità. I capelli e le unghie continuano a crescere dopo la morte. Ma mai sentita questa cosa, ma mi fido. E pare che sia un grande mito da sfatare, ad esempio, è una leggenda, perché dopo la morte la pelle si ritira a causa della disidratazione, facendo sembrare capelli e unghie più lunghi, e quindi è questo forse il trigger che ci spinge a pensare che sia in realtà tutto più magico. E questa è una cosa molto carina: ingoiare una gomma da masticare è pericoloso perché resta nello stomaco per 7 anni. Questa è per esempio una leggenda con la quale sono cresciuta e con la quale siamo cresciuti un po' tutti noi. Ricordo che comunque le mamme ci hanno sempre messo sull'attenti riguardo, no, non devi masticare il chewing gum, non devi ingoiarlo, eccetera eccetera. No, allora no, questa è una bufala, perché la gomma non viene digerita, ma nella maggior parte dei casi attraversa l'apparato digerente e viene espulsa naturalmente in pochi giorni con la popò, la santa pupù, perché il popò è un'altra cosa. L'acqua invece conduce sempre l'elettricità, l'acqua pura è in realtà un cattivo conduttore. A condurre l'elettricità sono soprattutto i sali minerali e le impurità presenti nell'acqua che beviamo, nell'acqua di mare. E questa è una cosa di cui non me ne può fregare di meno effettivamente, però è sempre bello scoprire qualcosa di nuovo anche su questo elemento naturale che è l'acqua, che nasconde tanti misteri. Gli struzzi, curiosità sugli struzzi, nascondono la testa sotto la sabbia. Pare che non sia proprio così, quando sembra che lo facciano, in realtà stanno abbassando la testa per girare le uova o cercare cibo sul terreno. Molto interessante questa cosa. I pipistrelli invece sono ciechi? No, assolutamente no. Da qui il detto cieco come un pipistrello è un mito falso. I pipistrelli vedono, infatti, e oltre alla vista utilizzano l'ecolocalizzazione per orientarsi anche al buio. Nel frattempo mi scrive al 3791-600-190 il buon Matteo. Ciao Matteo, buonasera, tra poco ti leggo. Il fulmine non colpisce mai due volte lo stesso punto, e invece succede. Succede dunque che un fulmine possa colpire due volte lo stesso punto, quindi strutture alte come per esempio grattacieli e torri vengono colpite anche decine di volte durante lo stesso temporale. Vedi, questa è una cosa che per esempio molti di noi non sapevano. Lo zucchero rende i bambini iperattivi, soprattutto se viene consumato per esempio prima di andare a letto, di solito si evita di dare lo zucchero ai bambini. E invece no, gli studi scientifici non hanno trovato prove convincenti che lo zucchero causi iperattività. Spesso l'impressione nasce dal contesto, come feste o compleanni, dove i bambini sono già molto eccitati effettivamente, e che dopo una festa di compleanno non ce la facciamo a dormire, ma anche noi adulti. Decima posizione, se fai scricchiolare, no, se fai scricchiolare, sì, le dita ti verrà l'artrite. Ecco, questa è un'altra cosa che mi hanno sempre detto. Non ci sono prove che il gesto provochi artrite. Il rumore deriva dalla formazione e dal collasso di piccole bolle di gas nel liquido delle articolazioni. Tra l'altro possiamo dirla questa cosa, che forse è un po' anche cringe, un po' trash. Quanto è bello scrocchiarsi le dita, che ne dite?
1: Milano brucia e ancora non lo sa. Credevi fuori.

Ho sentito anche la parola Wicca o mi sono sbagliata? Ragazzoli miei, ho una bella notizia da darvi. Da oggi potete ascoltare Radio Rock Italia anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super Six, visibile in tutta Italia. Cliccate il pulsante rosso dell'interattività e selezionate Radio Rock Italia per le nostre dirette oppure Radio Rock TV. Un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque, ovunque vi troviate. Radio Rock Italia, musica made in Italy, anche in TV in tutta Italia.

0: Rock Sport.
1: Il sottocosto 1 euro. Abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller, dalla potente aspirazione e con HydroForce per lavare sempre con acqua pulita, a 449 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
2: Questa è Megahertz. Frequenze musicali e vibrazioni d'anime.
3: E alle 20.46 qui su Megahertz arriva anche una piccola grande sorpresina, Mr. Bison, Cosmic Tide.
2: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Mr. Bison, Cosmic Tide, Brunetto apocalittico oserei dire, band nata Mr. Bison sulle coste toscane tra Cecina e Livorno nel 2009 ed è arrivata al suo sesto album in studio, sviluppando anche negli anni il suo sound tra hard blues e progressive psichedelico, e questo si sente tutto, devo dire la verità. Il loro nome è infatti un omaggio al celebre boss finale del videogioco Street Fighter. Chi di voi non ha mai giocato a Street Fighter? Ecco, alzo la manina. Cosmic Tide anticipa il loro nuovo concept album, il settimo nello specifico, che uscirà a settembre. Bella, bella novità che potete trovare qui in alta rotazione su Radio Rock Italia. Arriva anche Jovanotti.

Vedi, Matteo mi scrive una cosa interessante. Io non ho mai giocato a Street Fighter, non sono una giocatrice di videogiochi, e questo mi dispiace molto, perché quando ho scoperto che giocare ai videogiochi almeno una mezz'oretta al giorno, il limite massimo, può aumentare le capacità cognitive, mi sono morsa le mani e forse mi sono data anche qualche risposta sulle mie capacità. Comunque, Matteo mi scrive che poi devi sapere che quel nome in realtà era destinato a un altro personaggio, un pugile di strada uguale a Mike Tyson, ma Mr. Bison era troppo simile. Io ti ringrazio perché davvero non so nulla di Street Fighter, segnato da una generazione, lo so, infatti veramente sono una boomer del cavolo io, ma quante cose devo veramente, io quanto devo imparare a vivere, e voi avete ragione, voi dovete iniziarmi alla vita. Io domani mi compro la Play e ve lo giuro, ma ammazzo di PlayStation, ve lo giuro, passo tutta l'estate così.

Paolo Conte, Elisir, qualche vostro messaggino al 3791 600 190. Anche oggi giornata non buona per chi preferisce temperature fresche. Eh no, direi proprio di no. Stamattina veramente qui a Roma ci siamo svegliati con una cappa, ma veramente sembrava di stare a Bangkok. E se non c'era il vento fresco, mi scrive Godai, oggi in spiaggia non oso immaginare come sarebbe stato. Ecco, appunto, guarda, tu non sai qui a Roma che cosa è potuto venire giù. Poi un po' si è riacchiappato il tempo, e devo dire la verità. La nostra Isabella invece mi scrive, mi manda un link, una foto, effetti del caldo estremo su cervello e salute mentale. Adesso vado a spulciare bene perché è scritto molto piccolo, io non ci vedo più ormai, quindi vado a ingrandire la foto e poi lo leggiamo insieme. Ma quale PlayStation? Rimani nell'ignoranza, fidati che è meglio. No, invece no. Tra l'altro, veramente, io da quando ho scoperto questo studio prestigiosissimo, che ci può stare almeno 10 minuti, un quarto d'ora, ma anche per esempio con le persone che hanno problemi di neurodivergenze, i videogiochi possono aiutare veramente al problem solving, a tante altre cose. E piuttosto, sempre i vostri messaggi, visto che sei già avvezza, perché non apri tu un laboratorio di teatro? Io mi ci manca solo il laboratorio di teatro, sarebbe... Io sono più allieva che insegnante, mi piace essere in questo, come dire, in questo ruolo, sono l'eterna bambina, quindi preferisco essere allieva, soprattutto perché mi ci manca veramente, non avrei proprio il tempo, però comunque non sarebbe una cosa... non sarebbe una cosa malaccia, che non si dice in italiano, ecco, sarebbe una bella cosa ad averci il tempo, soldi e tante altre cosette. E che diciamo, ieri sera è stata una serata importante per Elite FIBA, che si stanno facendo il loro tour 17 re, e si sono esibiti ieri a Roma all'ippodromo delle Capannelle. Io sono andata boccheggiando, strisciando come un verme. Devo dire che Piero Pelù alla sua veneranda età sta meglio di me, questo è poco ma è sicuro, e non potevo non omaggiare la grandissima band con questo grande pezzone.

Grandissimo Piero Pelù, grandissimi tutti. Io sono una grande fan di Maroccolo, amando tanto anche il basso. È stata veramente una performance, quella di Piero Pelù, straordinaria, davvero. Cioè, io ieri boccheggiavo col ventaglio e lui che zompettava tra una cosa ed un'altra, veramente 2 ore di concerto non stop. Grande, proprio alzo le mani, grandissima classe, davvero. Allora, Isabella mi ha mandato questa foto, effetti del caldo estremo su cervello e salute mentale, l'ho ingrandita, finalmente ci vedo. Dunque, effetti della salute mentale, andiamo un po' a capire cosa succede. Beh, non è che, insomma, diciamo che un piccolo sentore di tutto quello che ho appena letto l'avevo avuto. Effetti sulla salute mentale: stress, stati d'ansia, insonnia, problemi dell'umore, possibili patologie psichiatriche, conseguenze comportamentali del caldo estremo, irritabilità, conflitti di coppia, attenzione, liti generico, tensioni sui luoghi di lavoro. tutto vero. Invece no, in inverno non esistono tutte queste cose, no. L'impatto del caldo sul sonno invece è sonno più breve, sonno più frammentato, vero, si fa fatica spesso a prendere sonno, e però è vero pure che la mattina ci si sveglia prima e forse con un pizzichino più di carica, perché il freddo, devo dire la verità, l'unica cosa che gli devo, perché ormai è un'entità, insomma una personalità, il freddo, gli devo contestare che comunque fa venire tanto sonno. Ho voglia di Little Tony, ragazzuoli miei, eccolo qua.

Bella, bella, un cuore matto, avevo veramente voglia di Little Tony, uno dei maggiori successi, cuore matto della musica leggera italiana, e questo lo sappiamo, degli anni 60, proprio in pieno stile degli anni 60, sebbene al Festival di Sanremo si classificò solo al decimo posto, ottenne un enorme successo di pubblico, 45 giri di Little Tony, rimase infatti al primo posto nella classifica italiana per, pensate, 9 settimane, guardate che non sono poche, diventando poi uno dei dischi più venduti dell'anno. Cosa racconta questa canzone? Cosa ci racconta Little Tony? Una storia molto semplice. Il protagonista parla appunto di questo cuore impazzito, un cuore che continua ad amare, struggersi nonostante la ragione, quindi cuore e ragione un po' alla Schopenhauer, nonostante quindi che la ragione sappia che la relazione sia finita, insomma così in maniera brusca, il cuore diventa quindi quasi un personaggio autonomo, ostinato e irrazionale, perché appunto l'irrazionalità non fa parte di questo mondo. Nel ritornello, bombatissimo, cassa dritta, che riprende appunto il battito cardiaco, anche di una certa persistenza, lo diciamo, si chiede a questa donna di dirgli finalmente la verità, e digliela la verità, sperando che poi solo così il suo cuore possa convincersi ad andare avanti. Dite sempre la verità è la cosa migliore, un po' di vostri messaggini al 3791-600-190, quante volte l'ho ripetuto questo numero di telefono. Questa per non farci mai mancare la cara vecchia New Wave italiana, Istanbul. Sì, bellissima, vabbè, poi ieri è stato bello, bello quando l'hanno riproposta, è chiaro, insomma, sono passati anche tanti anni, non mi aspettavo comunque il concerto degli anni 80, ma hanno veramente tenuto tanto, tanta botta. Invece la nostra Isabella mi scrive: pensare che Little Tony la prima volta che comunque gli andò bene ebbe un infarto in Canada mentre cantava Cuore Matto. Ah, vedi, io questa cosa non la sapevo, grazie per l'info. Beh, diciamo che è una notizia disgraziata, come dire, è una notizia triste, però veramente nella tragicità anche di questa notizia, veramente assurda, assurda. Grazie per quest'info, davvero non lo sapevo. Ecco, vedi, io ho anche tante belle cosette da imparare da voi.

0: Rock Spot.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
4: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
5: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Mazda 2 Full Hybrid, anche con 6.550 euro di vantaggi Mazda.
4: Autoimport a Roma dal 1950.
6: State ascoltando
7: Megahertz,
6: frequenze musicali e vibrazioni d'anime.
8: E andiamo indietro nel tempo, lo facciamo questa volta con CCCP,
7: il disco classico di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

CCCP, fedeli alla linea, mi ami? Ecco, e questa è la domanda classica. Cosa amiamo nella vita? Quante cose amiamo? Amiamo la vita? Ma l'amiamo davvero questa vita? E io non darò più il numero di telefono, avendolo detto ormai 4.700 milioni di volte. Basta, basta, basta. Va bene così, facciamo parlare la musica perché è sempre la grande protagonista. 28 gradi mi segnalano qui. 28 gradi ragazzi alle 21:20 di sera, veramente un piccolo grande suicidio. Arrivano Baustelle.

Visto che siamo quasi alla fine della fascia protetta, si parla di misteri, misteri irrisolti che affascinano da sempre perché rappresentano domande a cui, nonostante anni di ricerche, non è stata trovata una risposta definitiva. Alcuni riguardano antiche civiltà, altri persone scomparse, fenomeni naturali o eventi storici. Però la cosa interessante è che spesso esistono diverse teorie, ma nessuna prova alla fine conclusiva. Quali sono alcuni dei misteri ancora irrisolti? Ad esempio la scomparsa del volo Malaysia Airlines MH370. L'8 marzo 2014 il volo MH370 della Malaysia Airlines decollò da Kuala Lumpur diretto a Pechino con 239 persone a bordo. Circa 40 minuti dopo il decollo l'aereo scomparve improvvisamente dai radar. Ta-da-dam! E da quel momento iniziò una delle più grandi operazioni di ricerca della storia dell'aviazione. Negli anni successivi infatti vennero ritrovati alcuni frammenti dell'aereo sulle coste dell'Oceano Indiano, ma il relitto principale non è mai stato localizzato con certezza. Allora, ci sono ipotesi numerose al riguardo, un guasto tecnico improvviso, ad esempio un incendio a bordo, un dirottamento, un gesto volontario del pilota, anche questo. Questa è una delle ipotesi più accreditate e altre teorie speculative che però non sono ancora state supportate da prove e ad oggi nessuna spiegazione è stata mai confermata. Poi c'è il manoscritto Voynich, questo ho letto qualcosina, anche qui c'è anche una grande letteratura. Esiste un libro infatti che nessuno è riuscito ancora a leggere ma soprattutto a decifrare, chiamato il manoscritto Voynich, scoperto nel 1912 ma risalente probabilmente al XV secolo. Le sue pagine sono piene di piante inesistenti con tanto di illustrazioni, simboli sconosciuti, mappe astronomiche, donne immerse in strani liquidi, forse curativi, e un alfabeto che non appartiene ad alcuna lingua conosciuta. Per oltre 100 anni linguisti, storici, matematici e persino esperti di crittografia hanno cercato di decifrarlo. E c'è chi pensa che sia un codice segreto, chi ritiene che sia una lingua scomparsa, questa è una grande ipotesi, e chi sostiene che sia un elaborato falso medievale. Beh, è un bello scherzo, sì. E nessuna teoria è stata dimostrata.

Sonica, Istrice, qui su Radio Rock Italia, Megahertz, 21.32, ancora una mezz'oretta da passare insieme, si parla dei grandi misteri irrisolti, il triangolo delle Bermuda ad esempio, che ha ispirato film, libri e di più non posso, uno dei misteri quindi più famosi al mondo, e si tratta di un'area dell'Oceano Atlantico compresa tra Miami, Bermuda e Porto Rico. Nel corso del Novecento infatti sono stati raccontati numerosi episodi di navi scomparsi, aerei spariti, strumenti di bordo impazziti e ci sono tante teorie che spaziano da anomalie magnetiche, ci può stare perché ci sono magari dei campi magnetici particolari in questa fascia della Terra, emissioni di gas dal fondale marino, condizioni meteorologiche estreme, onde anomale, figurati, e fino ad arrivare ad alieni e portali dimensionali, chi più ne ha più ne metta. Gli studi scientifici tuttavia non hanno trovato prove di fenomeni misteriosi fuori dall'ordinario, questo c'è da dire, e molti esperti ritengono che la fama del triangolo delle Bermuda sia stata amplificata da racconti sensazionalistici, ma figurati. Poi c'è lo Jack lo squartatore, questo veramente altro che letteratura e cinema. Nel 1888 infatti Londra fu sconvolta da una serie di brutali omicidi. L'assassino soprannominato Jack lo squartatore colpì nel quartiere di Whitechapel. Le vittime erano solo donne. Nonostante le indagini dell'epoca e decine di sospetti, l'identità del killer non fu mai accertata. Vabbè, anche perché mio commento personale, forse all'epoca è meglio

0: mezzi non erano neanche così, insomma, così moderni. Nel corso degli anni sono stati tanti i propositi, quindi medici, macellai, artisti, membri della famiglia reale e anche criminali comuni. E ancora oggi il caso continua ad alimentare libri, documentari, dibattiti a più non posso. Poi c'è l'isola di Pasqua. L'isola di Pasqua è famosa per gli enormi moai, gigantesche statue di pietra che sicuramente tutti voi avrete visto, alte fino a 10 metri. Ma la domanda che incuriosisce gli studiosi è: come fecero gli antichi abitanti a trasportare blocchi così pesanti senza tecnologie moderne? Questo anche Stonehenge, eh? Alcuni esperimenti hanno dimostrato che le statue potevano essere fatte camminare, tra virgolette, con corde e leve. Ma rimangono ancora molte domande sulla loro costruzione e sul motivo della loro realizzazione. E poi ci sono le linee di Nazca. Nel deserto del Perù esistono enormi disegni visibili, soprattutto dall'alto, e rappresentano animali, figure umane, spirali, forme geometriche. Sono lunghe anche centinaia di metri. E come furono realizzate senza poterle osservare dall'alto? Questo veramente è un bel problema, un bel nodo da sciogliere. Le ipotesi includono molte cose: percorsi cerimoniali, calendari astronomici, simboli religiosi, sistemi legati all'acqua, e il loro significato preciso però resta ancora oggetto di ricerca.
1: Noi siamo

faccia e ti odio. Non me ne vergogno, ti guardo in faccia e ti odio. Poi forse bestemmio, ma come voglio io. Dipende dal Dio, dipende dal Dio, dal tuo, dal mio. La bestemmia deve infastidire te, non me. Le cose cambiano, le cose cambiano. Questo ti fa paura. Metti una mano alla cintura, la cabeza, la cabeza. Fai un...

Sì, boom, voilà, qui su Radio Rock Italia, Megahertz, quelli buoni. Stavolta veramente bella formazione, un album tutto da ascoltare, piccolo consiglio musicale della sottoscritta. E visto che è sera, si parla anche di misteri e mi sto anche quasi incapricciando, spero vi stiate incapricciando anche voi su questi misteri irrisolti. Io ci posso passare veramente serate intere a leggere le peggio cose. Vabbè, si parla di della colonia perduta in Roanoke. Roanoke, vabbè, mettiamola così, facciamola un po' più all'inglese, anzi all'americana. Nel 1587 un gruppo di coloni inglesi si stabilì sull'isola di Roanoke, nell'attuale Carolina del Nord, e tre anni dopo, quando arrivarono i rifornimenti, la colonia era completamente deserta. È altro mistero, non c'erano corpi, non c'erano segni di battaglia, e l'unico indizio era una parola incisa su un palo, Croatoan, la leggo proprio come scritta, eh. Da allora gli storici discutono se i coloni si siano uniti a popolazioni indigene, ad esempio, siano morti per fame, e siano stati attaccati, o se abbiano abbandonato spontaneamente il villaggio. Pensate se quest'ultima ipotesi sia magari l'ipotesi giusta, tutto il mistero svanisce. Vabbè, il tesoro dei Cavalieri Templari. Quando l'ordine dei Templari fu sciolto all'inizio del XIV secolo, molti racconti parlarono di un immenso tesoro improvvisamente scomparso, quindi oro, documenti, chissà quali documenti, poi reliquie, e secondo alcune leggende sarebbe nascosto in Francia, in Scozia, in Portogallo, forse a casa mia, oppure non sarebbe mai esistito nelle forme raccontate. Anche qui non ci sono prove definitive. Arriviamo dunque a Stonehenge, l'abbiamo proprio chiamata. Stonehenge infatti continua a stupire. Le enormi pietre, alcune provenienti da centinaia di chilometri di distanza, furono trasportate oltre 4.000 anni fa, ma restano aperte molte domande. Era Stonehenge, cosa rappresentava? Un osservatorio astronomico, un luogo sacro, un centro cerimoniale, un cimitero monumentale? Secondo me un po' tutte queste cose messe insieme. Probabilmente svolgeva più funzioni contemporaneamente, appunto, ma il suo significato completo non è ancora noto.

0: e si andava in spiaggia a ritmo di Righeira, mi scrive Godai, verissimo, pubblicato nella primavera del 1983, Vamos alla Playa divenne uno dei più grandi successi dell'Italo Disco e il tormentone dell'estate di quell'anno. Che vi devo dire, ragazzi, il singolo raggiunse il primo posto nelle classifiche italiane e ottenne un successone incredibile, nonostante poi il discorso sembrava piccino piccino, era proprio tanta roba, si parlava di nucleare. Arriva il prossimo break e poi una bella novità.
1: Rockstar. Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata a 189 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
4: Questa è Megahertz. Frequenze musicali e vibrazioni d'anime.
0: Siamo quasi per chiudere, arrivano i Pancake.
4: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Novità che potete trovare qui in alta rotazione a Radio Rock Italia, Pancake, giovane band toscana attiva dal 2022, quindi nata da pochissimo, scelti da Manuel Agnelli nell'edizione 2024 di X Factor, dove hanno raggiunto poi le semifinali, e sappiamo bene, portando in prima serata cover di band come Fugazi, Violent Femme, Fam, sono stati sul palco di Febbra Rock anche a novembre scorso, e questa No Pense è stata il loro primo album appena pubblicato, dal titolo Siamo qui, siamo questi, composto da 10 canzoni con testi in italiano e in inglese. Poi se riuscissi a dire fam nella maniera giusta sarebbe veramente una grandissima conquista.

Cosa succede il 17 luglio nel mondo della musica internazionale? Succedono un po' di cosette belle, devo dire la verità. Muore, cioè belle, insomma, vabbè, anche tragedie. Il 17 luglio del 1967 muore, infatti, vabbè, pace all'anima sua, tra l'altro grandissimo artista. Io amo tanto, ho amato tanto, soprattutto quando ero una ventenne. Muore John Coltrane. Muore a soli 40 anni, quindi giovanissimo, il sassofonista John Coltrane, una delle figure più influenti della storia del jazz. Il 17 luglio 1968 c'è invece la prima di Yellow Submarine, e a Londra viene presentato in anteprima il celebre film d'animazione ispirato ai Beatles. L'opera quindi è considerata un classico della cultura psichedelica degli anni 60. E invece nel 1975 Bob Marley, ad esempio, registra uno dei suoi album più celebri. E Bob Marley, infatti, e The Wailers iniziano la prima di due serate all'Lyceum Theatre di Londra, e da quei concerti nascerà l'album Live, che contiene la versione dal vivo di No Woman No Cry, considerata una delle registrazioni più importanti della storia del reggae. Nel 1979 Gary Moore lascia i Thin Lizzy. Durante una tournée negli Stati Uniti verrà sostituito poi temporaneamente da Midge Ure, grandissimo Midge Ure. L'episodio rappresenta uno dei cambi di formazione più noti nella storia della band. Passiamo invece ai Guns N' Roses, trattino Metallica, prende il via nel 1992 a Washington. Il tour congiunto dei Guns N' Roses, Metallica e Faith No More è uno dei tour rock più importanti degli anni 90, rimane anche celebre per il grave incidente di James Hetfield, avvenuto poche settimane dopo a Montreal.

0: Ragazzuoli miei, ma voi dite o preferite dire Montreal o Montreal? Sarei molto curiosa, però purtroppo ahimè il tempo è tiranno. Basti solo pensare che il 17 luglio 1995 succede questa cosetta: Robbie Williams lascia i Take That con grandissimo stupore. Infatti il frontman annuncia l'uscita ai Take That durante il turno Body Health. La decisione segna infatti la fine della formazione originale del gruppo e apre la strada alla fortunata carriera solista di Williams. Eh sì, queste tante altre cosette succedono il 17 luglio nella storia del mondo della musica internazionale. Noi siamo arrivati invece alla fine. Per quanto mi riguarda, mi ritroverete venerdì prossimo con Megahertz, sempre dalle 20 alle 22. Per quanto riguarda invece il palinsesto di Radio Rock Italia, ricomincerà ufficialmente tutti belli, puliti e profumati lunedì dalle 7 con Marco Bosco, Giuda Lebrandi, e poi a seguire tutti gli altri fantastici speaker che saluto e a cui auguro anche buonanotte o buona serata se qualora si stiano preparando per fare bagordi, e ci mancherebbe, venerdì sera. Ragazzuoli, grazie di tutto, a venerdì prossimo, fate i bravi, ciao ciao.
1: Avete ascoltato
2: Megahertz,
1: frequenze musicali
2: e vibrazioni d'anime.

0: Rock Sport.
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
0: Radio Rock Italia.

0: Radio Rock Italia. Musica made in Italy.
1: Chissà com'è che tu mi stupirai. Chissà se c'è una strada o solo corridoi. E dove ti nascondi quando vuoi ballare. E poi con cosa mi confonderai? Gli strani movimenti dietro gli alberi e chissà per quanti pochi sogni scambiandomi.

Stasera ho chiesto al caso che cosa devo fare. Sono stanco del mio ruolo e ho voglia di cambiare. Non so se andare avanti o se è il caso di scappare, o se è solo il bisogno di un nuovo sogno da sognare. Adesso che ho quello che ho sempre voluto, mi sento un tantino legato. Vorrei sparire per ricominciare.

0: Sport.
1: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo. OVS, love people, not labels.
2: Radio Rock Italia. Italia. Musica made in Italy.

0: sei su Radio Rock Italia.
1: Ma tu come fai a stare senza di me, mentre i miei vestiti piano piano si allargano? Tu come stai senza di me?

sparra il mio silenzio, sei il nemico andato via. A mille volte l'unica

0: Questa è Radio Rock Italia.
1: C'è gente talmente povera che non ha nient'altro che il denaro e pensa

ti nascondi, pecorella. Dimmi dove sei andata, su quale stella. Poi dimmi se i tuoi occhi chiamo tanto.

0: Radio Rock Italia. Musica made in Italy.
1: Oggi mi è volato il tempo, è passato nel silenzio di un riposo privo di sensi di colpa.

giorni, quei ricordi, troppi pensieri nella mente, mi manca il fiato. Riposo solo con le onde del mare, in quelle corsie, le mie inquietudini, quei camici

pubblici affetti, le mie insicurezze, gli occhi spenti. Non ero più io. Michela gioca, Michela fa festa, Michela sorride nonostante il cuore in tempesta.

specchio in frantumi, un pezzo mancante, due diverse verità, senza sonza, t'ha già lasciata là.

0: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
1: Sono un chiodo entrato per sbaglio nella ruota di una bicicletta. Non era mia intenzione, giuro, procurare un simile danno. Ma ti sarò vicino, io ti sarò addosso, perché starti vicino adesso è tutto quello

ragazza ti dice che sei grassa. Balliamo soli al buio come una fiamma. Siamo ragazzi in gamba. Non c'entra niente in testa, ma c'entra tutto in tasca.